La musica di RTL 102.5 live dal Tourmalet di Lipari.

Marco. Ritmo.

belli, tutti con le mani al cielo, dai, facciamo le onde del mare, che ci vedono anche in Radiovisione canale 36.

102.5. Qua anche questa notte dal Tourmaline di Lipari, Sound to Fire Console. E qui si va.

che questa notte il ritmo è bello alto con RTL 102.5 live dal Tourmaline di Lipari. This is a place to be. Ciao a Max.

102.5, tanti amici ci stanno scrivendo e testimoniano la loro presenza. Oh sì! Salutiamo Sofia di Alessandria.

un malleolo simballao marzellando ci samba. Dai dai, sono gli ultimi minuti live con la discoteca nazionale. Diamoci dentro, sao tu fao. Senti questo ritmo tribao.

bello, è bello per sempre. E dal 1978 questo disco di Alan Sorrenti è un capolavoro. Anche rifatto.

canzone poi assolutamente estiva questa, non ci stanca mai. Dai RTL 102.5, questa è la nostra energia ogni notte in questo mese d'agosto, live la discoteca nazionale. È la musica, vai, vai, vai. Questa notte chiudiamo con un pezzo cool, fine 90, inizio 2000, in 1974.

0: Ok, anche per questa notte siamo giunti al termine dell'appuntamento con la discoteca nazionale. Tra poco Andrea Tuzio ci accompagnerà fino a domattina. Ringrazio Sautufau, ci risentiamo stanotte per l'ultima notte live dal Tourmaline di Lipari. Have a good night, ciao Lina Milano!
1: L'appuntamento con la discoteca nazionale è stato presentato dal Vecchio Amaro del Capo.

0: del capo. Il momento ghiacciato.
1: Anche ad Albino, in provincia di Bergamo, mancano 30 secondi alle 3.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Arrestato Jacques Moretti, il titolare del bar Costellation di Crans-Montana nel Canton Vallese, dove è avvenuta la strage di Capodanno in cui sono morte 41 persone. L'uomo è accusato di violenze sulla moglie Jessica. La donna sarebbe finita in ospedale. Apriamo una parentesi sportiva col calcio. La prima giornata di Serie A con la vittoria in trasferta del Lecce 2-0 a Venezia, della Juventus 1-0 a Frosinone, del Milan 2-1 a Torino. Esordio con vittoria anche per l'Atalanta, 2-1 in casa al Sassuolo. Oggi si giocano Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Lo sconto di 17 centesimi sulle accise e sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che prolunga il taglio sulle accise già previsto dall'ultimo decreto legge del governo fino al 26 agosto appunto. Pronto un piano invece per porre fine alla guerra in Ucraina messo a punto da Unione Europea, Stati Uniti e Kiev. Intanto, secondo il presidente Zelensky, Mosca starebbe mobilitando 300.000 soldati dopo le elezioni. Terza vittoria su 3 partite. Torniamo allo sport. Per l'Italia femminile agli europei di volley, le azzurre hanno battuto le padrone di casa della Svezia per 3-0. Formula 1, Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda. Secondo posto per Kimi Antonelli, terzo George Russell, fuori dal podio le Ferrari, quarto Hamilton, quinto Leclerc. E per questa edizione è tutto, ora linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo allora che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Vettole, fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
5: Lo vedremo.
6: Secondo me no.
5: E noi lo diciamo sempre.
4: Yes.

Amici, buonanotte, benvenuti. Questa è RTL 102.5. Sono le 3.02 di lunedì 24 agosto. Quindi buon inizio settimana a tutti, anche se siamo, noi lo ricordiamo, siamo il programma a cavallo. Il programma a cavallo tra un giorno. Esatto.

0: Tra un giorno e l'altro vi accompagniamo da un giorno all'altro, quindi scegliamo di volta in volta se è buonanotte o buongiorno. Questa è Malanotte No, come dicevo, è la voce che avete appena sentito, è quella di Manuel Bella per la regia.
1: Molto
0: radio.
1: Marzulliano come...
0: No, ma è una riflessione molto semplice rispetto a quello che è il nostro programma, il nostro giardino.
1: Il giorno che è passato è quello che
0: deve arrivare. E poi c'è anche David per la regia video. Ciao David Bella, naturalmente abbiamo i fratelli Bella.
2: Scusate,
0: oggi.
2: Ma che succede? Siete troppo filosofici stanotte. Cioè, io scenderei sul faceto.
0: Siamo il programma tra un giorno e l'altro, siamo troppo filosofici. Devo abbassare.
2: Per i miei gusti dovremmo parlare di robe un po' più spicciole.
0: Ragazzi,
2: cioè,
0: mamma mia, mi cogliete di
2: terra
0: sorpresa.
2: Terra, andiamo. Cioè, io già sono a terra, figurati.
0: Mi cogliete di sorpresa. Facciamo. Diciamo due cose però. Ringraziamo prima di tutto la Discoteca Nazionale in diretta da Lucca,
3: sì.
0: Andrea De Sabato, yeah. Armando Piccolillo, che dopo due settimane abbiamo lasciato nei suoi lidi, ha abbandonato la notte, tornerà naturalmente nei nottambuli.
1: Probabilmente scusa. Dormirà un po'.
0: È probabile dopo tre settimane.
2: Scusa?
0: Sì.
2: Scusa. Ma i lidi in che senso? Cioè dov'è in questo momento lui secondo
0: no,
2: me?
0: No, i
1: lidi. Fa il bagno a mare?
2: È la fende una... buttata a mare?
0: No, quando si dice lidi si parla di posto, è una metafora rispetto al posto.
1: No, dove ci sono gli ombrelloni.
0: Che...
2: Esatto, non è proprio il lido quello.
0: Amici, questi siamo, la squadra è tornata quella di sempre, come avete appena sentito e come sentirete per le prossime tre ore.
3: Male.
0: Esatto, facciamo una cosa, diamo quelle due cose precise che gli ascoltatori Very Normal People hanno imparato.
2: Allora, i numeri del Superenalotto?
0: Quelli purtroppo non ce li abbiamo.
2: Scusa,
0: abbiamo altri numeri, abbiamo questo 378-378-1025. Lo sapete, il programma lo fate voi, preferiamo i vocali, vogliamo sentire la vostra voce. Di notte si presta di più, appunto, per non essere troppo filosofici, la notte si presta al chiacchiericcio.
2: Oh Andre, ma se qualcuno invece volesse chiamare?
0: Facilissimo. Che te credi? Io sono qua apposta. 02 25 15 15 vi risponde Manuel Bella.
1: Esatto, chiamateci, poi in onda vi parleremo sopra di meno, perché oggi ci sono solo io che vi parlo.
0: Vuoi
1: di
0: fare
1: sopra.
0: Il bravo?
1: Oggi ci sono solo io, ieri
0: e
1: eravamo
0: quindi
1: in due.
0: Possiamo mettercela alle spalle questa
1: esatto.
0: cosa? Grazie, va bene. Amici, ricominciamo come al solito con il nostro.
1: Ricominciamo!
0: Ok, c'è il nostro
1: gridare.
0: Nuovo. C'è il no... Posso? Grazie, sì. C'è il nostro nuovo Power It, Oh Mother di Sam Smith.

Paparazzi e Lady Gaga, 12 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5, ma la notte no, il programma che vi farà compagnia tutta la settimana, lo diciamo, arriveremo fino a venerdì, poi sabato e domenica ci sarà una sorpresa, ma piano piano ci arriviamo con calma. Questa notte poteva essere la notte di grandi rientri. Sì, lo sappiamo, domenica è stata la giornata dei grandi rientri, ma anche delle partenze.

0: Perché c'è un sacco di gente che sceglie magari di andare in vacanza nella seconda parte di agosto, come per esempio Roberto, che dovremmo avere al telefono. Ce l'abbiamo?
1: È caduta la linea, no, e sto cercando di richiamarlo.
0: Per esempio, Roberto è uno che sta andando in vacanza adesso. Felice. Sceglie la seconda parte. Eccolo.
1: No, mi sa che niente, è andato. Zona, perché lui stava partendo, mi sa che in qualche zona che non
0: ma prende. Che peccato. Comunque diamo un abbraccio a Roberto, se non sbaglio, commerciante che stava andando in
1: magari
0: vacanza.
1: Magari lo sentiamo
0: me lo
1: in
0: magari mattinata, ci proviamo anche dopo.
1: Prendiamo un messaggio vocale.
0: Ok, concludo. Prendiamo lui ad esempio, di come tanti, no, scelgono, oppure magari per mille motivi sono obbligati ad andare in vacanza nella seconda parte del mese di agosto, che comunque secondo me tanto male non è.
1: Poi ci sono
0: me.
1: Quelli come me che proprio ad agosto non le fanno.
0: Non le fanno, esatto, perché scegliono. Ho anche tanti amici che fanno la stessa scelta, ad esempio. Vocale.
2: No, piccolino non c'è più.
0: Eh no, non
2: va
0: c'è più.
2: Ma meno male.
0: Ma no,
1: ma in realtà non è che non c'è più. Ora dorme e poi...
0: Sì, vabbè, l'avete sentito tra l'altro nella suite.
3: Ragazzi, si sta rigenerando.
0: Si sta rigenerando, sì, come chi? Come Cell.
3: Esatto, è un po' come un supereroe. Lui cosa fa? Si ricarica, poi riprende energia e quando torna più potente che mai.
0: Esatto,
3: voi immaginate piccolino evoluto, con i capelli dorati.
0: Come si chiama la sala del tempo, quella di Dragon Ball, per capirci?
3: La stanza
0: dello spazio del tempo,
3: esatto.
0: Credo una cosa del genere.
3: Esatto, dove
0: andavano.
3: Un giorno dura un anno, cioè nel senso, esatto. Tu ti fai un anno dentro e dura un giorno nella realtà.
0: Quindi se tu ti alleni lì dentro, tanta roba.
3: Esatto, e lui in questo momento è nella stanza dello spirito e del tempo.

0: Open Up, i Coldplay su RTL 102.5. Amici, ho una domanda per voi. Che cosa preferite? C'è Antonio, panettiere di Soveria Mannelli, che ha appena sfornato. Cosa gradite, ragazzi?
1: Io vado di salato.
0: Salato, cosa?
1: Sì, perché pane con un po' di olive.
0: Ah,
1: olio,
0: una cosa
1: d'oliva.
0: Fai? Io una focaccia, grazie. Buona. David.
2: Io qualcosa di realistico, perché con Antonio di Soveria Mannelli non arriva mai niente.
1: È vero.
0: Antonio, sei avvisato. Qui a Cologno Monzese, in Viale Piemonte, aspettiamo cose tue. Amici, ci fermiamo, torniamo subito. Voi restate lì.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio.

0: questa sera ed è la domanda che girerei a chi abbiamo al telefono. Manu, scusami.
1: Abbiamo Simone.
0: Ciao Simone, buonanotte, benvenuto.
2: Ciao
0: Simone. Allora, tu cosa fai questa sera? Il senso
2: sto guidando da 8 ore.
0: Da 8 ore già? Da dove sei partito? Da dove sei partito? Dove sei adesso e dove devi arrivare?
2: Allora, sono qui da Alba, provincia di Cuneo, sono a Bari e devo arrivare a Lido Marini.
0: Ah, ok, come mai questo viaggio notturno?
2: Ma perché a me piace viaggiare di notte, perché sembra in vacanza. Perché non c'è nessuno.
0: Partenza intelligente. Simone, devi sapere che stai ascoltando il programma delle partenze intelligenti. Siamo proprio quel mondo lì. Se tu devi prendere l'aereo alle 6, che sono quelli che costano meno, no? Spesso prendiamo. Esatto, tu converrai con me. Che cosa fai? Devi partire necessariamente a quest'ora qua.
2: Vabbè. Almeno sono a fare colazione.
0: Esatto. Simone, quanto dureranno le tue ferie?
2: Dura 15 giorni.
0: Ah, bello.
2: 15 giorni, sì, ce la godiamo.
0: Ma con chi sei?
2: Sono con mia moglie, Paola, e i miei figli che stanno dormendo.
0: Giustamente, non li vogliamo svegliare. Non li vogliamo svegliare, non vogliamo disturbarli. Vi godete?
2: Anche perché abbiamo finito di lavorare oggi. Valide, via.
0: Spesso si deve far così, cioè lo sappiamo, per riuscire a sfruttare ogni secondo possibile, no, della vacanza. Simone, quanto ti manca per arrivare, dicevi?
2: Ma mi mancano ancora 3 ore e mezza.
0: Guarda, pulito, senti il programma fino alla fine, poi iniziano stop news, le ultime news te le senti bellino e poi sei pronto per andare al mare, ma meglio di te che sta, Simo. Salutaci tutti in macchina, un abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao.

0: Olivia Dean con Baby Steps su RTL 102.5. Baby Steps sono i primi passi di un bambino, no? Giusto, Manu?
1: Sì, esatto.
0: Chiediamo a Giovanna se lei tra un po' si sentirà così, perché a quanto pare inizierà una sorta di nuova vita, quindi i primi passi in una nuova vita sono sempre un po' difficili. Giovanna, buonanotte e benvenuta.
2: Buonanotte.
0: Ciao. Ci racconti un pochino, prima di tutto, da dove sei, da dove ci chiami, dove sei in questo momento e dove stai andando?
2: Sto andando a Milano, okay. E mi manca, non so, una ventina di chilometri a Firenze, quindi ci vuole ancora un po' per arrivare in sede. E niente, sto andando a fare gli ultimi 4 giorni di lavoro, esattamente.
0: Perché poi?
2: 31 agosto finisco e poi vado in pensione.
0: Oh, e questi erano i baby steps che Giovanna deve affrontare. Come ti senti
1: giovanissima,
0: tu? Giovanissima, va già in pensione. Come ti senti?
2: Non sono giovanissima.
0: Ma dalla voce sì. Lasciatelo dire, Giovanna, dalla voce assolutamente sì.
2: Sì, però ho 67 anni.
0: Beh, ma stai scherzando, ma stai una favola, anzi, come ti direi a te, stai una Pasqua. Giovanna, ascolta un attimo, qual è la tua sensazione nei confronti della nuova vita che stai per affrontare? Ti spaventa o non ti spaventa? Hai già organizzato qualcosa?
2: Non mi spaventa assolutamente, sto cercando di valutare cosa fare. La cosa che mi intriga di più e prendere un camper e viaggiare.
0: Mamma mia, tu non sai quanto ti invidiamo in questa stanza.
1: Ma quasi hai bisogno di compagnia. Vuoi un compagno di viaggio?
0: Noi siamo pronti a partire con te, Giovanna. Sarebbe bellissimo in giro per l'Europa? Sì, dai.
2: Sì, no,
0: che
2: guarda,
0: bello.
2: Veramente pensare di essere stanziale mi fa star male. E quindi non lo so, ho idea molto di viaggiare. Infatti questo viaggio sono andata da Milano, più in Calabria da sola e sto rientrando da sola. Ho visitato parenti che non vedevo da una vita e quindi me la sto godendo, ragazzi.
0: Ma certo, ed è quello che devi fare ed è quello che dovrai fare poi appena la pensione arriverà. Noi ti auguriamo prima di tutto un buon viaggio.
2: La pensione, guarda, che arriva già il 1° di settembre. Già mi è arrivata la comunicazione dell'INPS.
0: Goduria.
2: Che praticamente è già disponibile il primo rato.
0: Che bello, la goduria. Ti auguriamo un buon viaggio, ti auguriamo che la pensione sia meravigliosa. Poi se ci vuoi chiamare durante i tuoi viaggi notturni, noi siamo qui sempre e comunque, perché lo sai, RTL 102.5 vi accompagna ovunque, in tutto il mondo naturalmente, e per tutta la giornata e 365 giorni all'anno. Ti abbracciamo forte e ti auguriamo buona vita.
1: Ciao Giovanna.
2: Grazie. Anche voi.
0: Grazie, ciao Giovanna, ciao.

0: Ed Sheeran, 41 minuti dopo le 3 del mattino. Io ero distratto da Antonio, che ci ha inviato una serie di fotografie.
1: Cose, sì.
0: Manu, sono un po' troppe. Allora,
1: sì.
0: Vediamo dei panzerotti. Tipo arancine barra arancini, allora io dico palle di riso.
1: Poi dei taralli, cosa
0: sì, sono? Dei taralli, dei cornetti, delle graffe. Io sto impazzendo.
1: Io comunque mi è venuta, non so perché, non c'entra niente con Antonio, mi è venuta voglia di pollo fritto.
0: Ecco qua, a posto così. Ragazzi, questi siamo 378-378-1025. Ci fermiamo, torniamo subito.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Il buon Saif ci vuole parlare d'amore, giustamente. Sentite anche il rumore del mare e una lacrima scende.
1: Noi però abbiamo un nostro amico, Bernardo, certo, che ci vuol parlare di uva,
0: di altre cose. Esatto. Ciao Bernardo, benvenuto, buongiorno, buonanotte per te.
2: Ciao, buonanotte.
0: Buonanotte, buonanotte. Bernardo, geolocalizzati, dove sei?
2: Ma in questo momento sono arrivato a Enna, sto andando in direzione Palermo.
0: No, oh, bellissima Palermo, tra l'altro splendida
1: quindi
0: città.
1: Quindi di che
0: splendida
1: uva parliamo?
0: Esatto, ma Manuel mi dice che tu ci vuoi parlare d'uva, ma in realtà che cos'è che stai facendo in questo momento? Cioè, dove stai andando e a fare chi?
2: Ma precisamente sto andando a Corleone, dove abbiamo delle uve particolari per i vini bianchi, Catarratto e altre vitigne.
0: Ok, quindi vino buonissimo, è andato a fare la vendemmia.
2: Certo che sì.
0: Ma che bello! A che ora si inizia? Bernardo, raccontaci un po' com'è la giornata tua oggi.
2: Ma la giornata mia è... arriverò lì per le 6.
0: Ok.
2: E alle 7 inizieremo con la raccolta delle uve.

0: confronti della vita completamente diverso. I siciliani sono esattamente quella roba lì.
1: Sì, noi siamo di Giarri, io e David, mio fratello, appunto. Quindi siamo abituati siamo abituati a Arina. Ma a proposito, tu sei dalle parti di Catania, com'è Carina? La rina, la sabbia, cioè che
0: il pulviscolo che la
1: arriva, che diventa praticamente
0: c'è ancora un po' nell'aria?
2: Ma molto meno. C'è dovuto pulire tanto perché è difficile da togliere.
0: Lo so, tanti amici catanesi. Tanti amici catanesi che devono pulire i loro balconi.
1: Posso cantare un pezzettino di un testo di una canzone di Leo Di Mauro che abbiamo fatto insieme Leo, io, David e un'altra ragazza. A montagna, ietta la vaiettarina. A montagna, ietta la vaiettarina.
0: Speriamo che questa canzone ti possa portare fortuna. Ti auguriamo una buona giornata, una buona vendemmia. Grazie mille Bernardo, davvero ti abbracciamo forte.
2: Grazie a voi.
0: Ciao, buonanotte a te. Bah, che bella la vendemmia. Vogliamo andare anche noi a fare la vendemmia?
1: Ma da piccolo ci andavamo, da piccolo.
0: Beh, di solito sono affari di famiglia, no? Le vendemmie. Esatto. Mary J. Blige su RTL 102.5, Family Affair.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini su RTL 102.5. Volevo approfittare per salutare Donato, che sta rientrando da un matrimonio a Volterra, matrimonio di tedeschi. Chissà se si sarà divertito, credo proprio di sì, ma credo che vi divertirete anche voi. Mettiamo un pezzo incredibile, ragazzi, godetevelo, alzate il volume perché arrivano i Rolling Stones, Jumping Jack Flash.

0: Dal 1968, canzone che credo abbia fotografato molto bene le vibe di quell'anno, tra l'altro particolarmente video, peculiare.
1: Dal video, tra l'altro, vedo un Woodstock.
0: Sì, credo proprio di sì, che poi sarebbe arrivato l'anno dopo, se non sbaglio. I Rolling Stones, Jumping Jack Flash, a chiudere la prima ora di Malanotte No. Anche a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia, sono le 4 del mattino.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Arrestato Jacques Moretti per presunte violenze sulla moglie Jessica. Lo confermano i legali della coppia, che è titolare del Constellation, il disco bar della strage di Capodanno in cui morirono 41 persone. I fatti, però, precisano, riguardano esclusivamente la loro vita privata. Il gasolio continua la sua corsa, ora è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che insieme ai partner degli Stati Uniti e dell'Europa è stato elaborato un piano per porre fine alla guerra. Prevede un cessate il fuoco, una zona economica franca e il ritiro delle truppe. Sanzione e stop per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non avere rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. La ONG risponde di non avere cooperato con le autorità libiche e rilancia: non collaboriamo con i criminali, il governo italiano può dire lo stesso. Il calcio: vincono all'esordio la Juventus 1-0 a Frosinone, il Milan 2-1 a Torino, l'Atalanta che regola in casa il Sassuolo 2-1, 3 punti anche per il Lecce, Corsaro Venezia 2-0. Infine la Formula 1, ieri si è corso in Olanda, Lando Norris ha vinto il Gran Premio, secondo posto per Kimi Antonelli, terzo George Russell. Per quanto riguarda le Ferrari, fuori dal podio Hamilton quarto e quinto Leclerc. È tutto anche per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sull'intera rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Pretosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia verso la A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
0: Amici, bentornati, inizia la seconda ora di Malanotte No, versione quella standard, giusto?
1: Sì,
0: siamo, siamo quelli di sempre, Andrea Tuzzo al microfono, i fratelli Bella in regia e voi al 378-378-1025, preferiamo i vocali, grazie, oppure 02 25 15 15. Siamo pronti? Manu,
1: sì,
0: me lo confermi?
1: Pronti, nati pronti.
0: E io direi di iniziare subito con il nostro Power It.

0: yellow lemon tree. Fool's Garden, Lemon Tree, 10 minuti dopo le 4 del mattino, era il 96.
1: Era il 96,
0: beccato.
1: Ma se abbiamo un albero di limoni,
0: noi facciamo le limonate.
1: Limonate, esatto.
0: Com'è se la vita ti regala limoni, tu fai limonate.
1: Io consiglierei anche, grattugiando la buccia nell'acqua, mettendolo nel congelatore, farci la granita, perché con la
2: certo,
1: scorza edibile.
0: Bravo,
1: bravo, grattugiata bravo. Nell'acqua e l'acqua prende l'aroma, un po' di zucchero e quindi puoi fare la granita.
0: Ma sì, ma io la scorza di limone la utilizzo molto in cucina perché poi la grato ovunque. Ma va bene, c'è un vocale, giusto, Manuel?
3: RTL. Ciao.
0: Ciao.
3: Siamo Marco e Marta.
0: Ciao ragazzi.
3: Siamo viaggiando in direzione Novara. Dopo aver passato una settimana a Nord Italia tra Garda, Trieste e Slovenia. E niente, un abbraccio a tutti.
0: Ma ciao, un abbraccio a voi ragazzi. Tra l'altro hanno avuto l'accortezza anche di inviarci una loro foto.
1: Okay.
0: Sono bellissimi. Ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro. Che meraviglioso.
1: Ma voglio fare l'Armando della situazione.
0: No, perché? No, non rovinare tutto, non rovinare tutto.
1: Si sentiva malissimo. Ragazzi, parlate più vicino al microfono quando mandate il messaggio vocale.
0: Sì,
1: era una roba tecnica, perdonatemi.
0: No, questo lo possiamo dire.
1: L'abbiamo mandato lo stesso perché era carinissimo quello che hanno fatto.
0: Esatto, ma poi si è capito perfettamente. Io ho capito perfettamente.
1: Ma faceva anche l'audio, però. Vabbè,
0: sì, certo che non era il massimo della vita.
1: Però,
0: ragazzi,
1: però era bello, era bello il contenuto. Era
0: siamo
1: bello
0: in macchina, ci stiamo muovendo, ci stiamo spostando. Non è sempre perfetto. La vita non è mai perfetta. Anche i programmi radiofonici non lo sono, lo sai. Dai, c'è Francesco Gabbani su RTL.

0: What Lovers Do, Maroon 5 e Sezza, 17 minuti dopo le 4 del mattino. Manu, ci sono un paio di vocali. Vai.
1: Buongiorno ragazzi. La signora di prima che fa il giro d'Europa in camper. Primo di settembre gli arriva il primo giorno di pensione. 31 agosto, ultima rata del mutuo.
0: Festa, finalmente in bocca al lupo, che bello. Poi
2: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
2: Ciao Santino. Alla grande, ciao.
0: Ciao. Buongiorno a tutti. Sono belli svegli attivi, eh?
3: Hai capito? Più di me sicuramente. Ma
0: quello è sicuro. Continuate così. 378 378 1025. A tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
8: Yuhu! C'è nessuno?
9: Yeah! Uno c'è! Piacere, calzolone!
10: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: E Ligabue su RTL 102.5, 23 minuti dopo le 4 del mattino. Ne abbiamo Lucio. Ciao Lucio, buongiorno, buonanotte, cosa preferisci?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Lucio, geolocalizzati, dove sei?
1: Io sto andando vicino a Milano e devo andare in Germania, Düsseldorf.
0: Ma siete venuti qui in vacanza e state tornando a casa?
1: Sì, però abbiamo la casa a Bagnolo del Salento, provincia di Lecce.
0: Ah, come no, certo.
1: Vicino a Melpignano, che è stata la Taranta pure.
0: La notte della Taranta, una delle notti più famose d'Italia, quindi state tornando a casa. Con chi sei, Lucio?
1: Sono vicino con mia moglie.
0: Oh, che salutiamo. Loredana. Ciao Loredana, vi salutiamo. A che ora siete partiti, ragazzi?
1: Siamo partiti alle 20.
0: Alle 20. Ed è previsto l'arrivo alle?
1: La ventina d'ora più o meno.
0: Ragazzi, arriveranno intorno alle 4 del pomeriggio. Amici, voi lo sapete, se siete ascoltatori di RTL, se siete veri normal people, sapete che vi accompagniamo fino a casa, non vi lasciamo mai soli. Come sono andate queste ferie? Vi siete divertiti? Siete stati bene? Avete goduto? Avete mangiato? Su cosa è che vi siete concentrati? Sul riposo totale?
1: No, siamo andati al mare, poi parenti, come sempre, sai, parenti,
0: I parenti che vi fanno mangiare, immagino.
1: Mangia.
0: Per forza, perché quando arriva soprattutto chi se n'è andato, magari chi è andato in Germania e torna, lo vedono, mamma mia quando ti sei sciupato, ma in Germania ti fanno mangiare, è quello che immagino ti abbiano detto tutto il tempo.
1: E quando arriviamo in Germania dicono, mamma mia come si è ingrassato.
0: Funziona così, purtroppo non ci si può fare niente, la coperta è corta da un lato o dall'altro. Va bene amici, grazie davvero. Dov'è che sei in questo momento? Vicino Milano, quindi siete qui vicino?
1: Vicino Milano, tangenziale.
0: La strada com'è? Cosa avete trovato lungo il tragitto? Avete trovato un po' di traffico oppure?
1: No, normale, un po' no, traffico no.
0: Questo è un ottimo momento per tornare a casa, soprattutto per tornare a casa o per partire, l'abbiamo detto proprio ad inizio trasmissione. Va bene ragazzi, grazie mille, vi auguriamo buon viaggio, buon rientro a casa, speriamo che sia il meno traumatico possibile, perché insomma, ma poi si ricomincia a lavorare? Quando?
1: Mercoledì,
0: un paio di giorni cuscinetto servono sempre per riprendersi dalle ferie. Le ferie per riprendersi dalle ferie.
1: Infatti.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Beh, Manu, è vero che ci vuole, no? Il tempo per riprendersi dalle ferie.
2: Sono d'accordissimo.
0: Sì, infatti. Arriva Sting su RTL 102.5, questa è All This Time.

0: Animal, le Cat's Eye, 32 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Sì, questo che era il gatto?
1: Il Cat's Eye.
0: Esatto, come fa il gatto? Bene, ok. E noi andiamo da chi, Manu? Scusami.
1: Andiamo da
0: Carmen. Ciao Carmen, benvenuta.
1: Carmen, che tanto si chiama come mia mamma, stavo dimenticando.
0: Figurati, Carmen, come stai? Buonanotte.
2: Bene. Okay. Bene, bene, stiamo andando in Puglia.
0: Benissimo.
2: Sono in macchina.
0: Stiamo, Puglia, sei in macchina con chi? Puglia.
2: Con il mio fidanzato, stiamo andando a Monopoli.
0: Benissimo, come si chiama il tuo fidanzato? Fai il bravo. Come si chiama il tuo fidanzato?
2: Matteo.
0: Carmen e Matteo in viaggio verso la Puglia.
1: Marco, ma vacanze della Vittoria oppure?
0: Non de... Oh no, basta. Scusami, Carmen, ma qui siamo questi e non ci possiamo fare niente. E dicevo, Carmen, state andando in vacanza?
2: Sì.
0: Ok.
2: Sì, meritata. Abbiamo fatto la stagione e adesso dov'è andiamo
0: che
2: a...
0: Dov'è che l'avete fatta la stagione?
2: Siamo di Rimini.
0: Ok, e quindi vi state godendo un po' di meritate vacanze nella seconda parte del mese di agosto, che è sempre migliore o da preferire, secondo me. C'è meno gente, o no? E forse si paga anche
2: speriamo.
0: Più.
2: Speriamo.
0: Speriamo, certo. Dov'è che siete? Geolocalizzatevi in questo momento, dov'è che siete?
2: Siamo verso Pescara.
0: Pescara, quindi quanto vi manca? Pescara, metà strada. Da un
2: minimo 3 ore ancora.
0: Minimo 3 ore, ma
1: l'Italia è lunga.
0: Che guida lui, immagino.
2: Guida lui adesso, sì, dopo gli darò il cambio.
0: Ah, quindi
2: se vuole.
0: Tu sei una di quelle che dà il cambio alla guida al ragazzo, giusto?
1: Brava.
2: Sì, sì.
0: Benissimo.
2: Se lo merita.
0: Se lo merita, che brava. Beh, io vorrei abbracciare fortissimo lui e dirgli: amico mio, sei fortunato. Perché per esempio io al mio fianco ho qualcuno che non guida. E quindi mi tocca guidare. Però sono fortunato perché adoro guidare. E quindi perfetto. Va bene ragazzi, un paio di settimane, giusto, di vacanza?
2: No, una settimana.
0: Una soltanto. E allora godetevela più che potete, amici. Noi vi facciamo compagnia verso l'arrivo in Puglia, va bene?
2: Grazie mille.
0: Ma ci mancherebbe altro, siamo qui apposta. Ciao ragazzi, ciao Carmen.
1: Ciao
0: amici, ciao, buon viaggio.
2: Buon viaggio.
0: E alle 4.35 su RTL 102.5 arrivano i Maneskin e questa è Mamma Mia.

0: È solo un gioco, il Mamma non mamma di Madame, che abbiamo appena ascoltato 40 minuti dopo le 4 del mattino su RTL 102.5. Questa è Malanotte No.
1: È solo un gioco, è solo un
0: gioco.
1: Sì,
0: è solo un gioco.
1: Ma anche il Monopoli è solo un gioco.
0: No, è anche una città.
1: È una città, perché prima parlavano della città Monopoli, però
0: esatto.
1: io penso che lì si gioca.
2: Ma a Monopoli hanno le vie con il nome che c'è sul gioco?
0: No,
2: vicolo
0: no.
2: stretto, vicolo largo,
0: no,
2: società
0: no.
2: dell'acqua, no. tutto quanto, no?
1: No,
2: perché deve essere così per forza.
1: Il parco della Vittoria.
0: Non è così,
1: ma poi,
0: credo.
1: Ma poi
0: no,
1: voi,
0: no.
1: ma tu cosa usavi? A me piaceva il ferro da stiro.
0: Bellissimo, come? Bellissimo.
1: Quale usavi tu?
0: Giochiamo a Monopoli. Non me lo ricordo, forse la casetta verde, sai, quella lì. Una roba verde.
1: Le
0: non mi ricordo
1: verdi.
0: Adesso. Vabbè, amici, ci fermiamo, torniamo tra poco.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia. Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Yuhu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Man, Peggy Gou e Aira Star su RTL 102.5. Abbiamo parlato di Monopoli e si è aperto un po' il vaso di Pandora. Tu mi hai detto, Manu, con che cosa giocavi?
1: A me piaceva il ferro da stiro e non stiro.
0: Che in realtà, allora, nei segnaposto originali del Monopoli il ferro da stiro non c'è.
1: Io mi ricordo uno degli anni ma... 80.
0: No,
1: quindi...
0: no, amico. Quelli cosa originali erano un fungo.
1: Fungo.
0: Una piantina, un candelabro, una bottiglia, un vaso e un...
2: Il fiaschetto! Io usavo il fiaschetto!
1: Anche adesso mi sa che lo usa il fiaschetto.
0: Sì, esatto, quello, è proprio quello. Va bene, amici. Intanto, Shiver, Natalie Imbruglia su RTL.

0: Non è Francesco, Amelie su RTL 102.5. Ci dovrebbe essere un vocale, Manu, giusto?
1: Andrea, fratelli, bella, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Monastieri.
0: Ciao.
1: Le ferie sono finite, più o meno, anche per voi conduttori. Ognuno ritorna al suo posto, tutto ritorna nella norma. Ma siete contenti?
0: Io sì.
1: Molto, molto contenta che rivedo tutti quanti. Ciao, un
0: ciao.
1: Bacio a tutti e bellissima giornata a tutti.
0: Grazie mille.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie mille, Valeria, grazie. 378-378-1025, lo sapete, potete partecipare. Questo programma principalmente lo fate voi allo 02-25-15-15 oppure come ha fatto la nostra Valeria. Ne stanno arrivando tantissimi, cerchiamo di stare dietro a tutto. Non è semplice, amici, perché in questo momento ne conto tantissimi, proprio non ci siamo dietro. Dopo proviamo a sentire, Manu, se vuoi, il Stefano, perché sta facendo un giro bellissimo di zone splendide che tra l'altro io conosco molto bene. Secondo me conviene provare a fare una puntata su Stefano. Ci vogliamo provare?
2: Stefano, se vedi uno

0: The Ladies of Tramp, Frank Sinatra. Salvatore, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, come va? Tutto bene?
0: Noi molto bene, tu invece, Salvatore?
1: Io bene, diciamo, perché oggi inizio a lavorare dopo 3 settimane di vacanza, quindi è un po' tragica.
0: Immagino, geolocalizzati, dove sei, Salvatore, dove sei?
1: Io lavoro in provincia di Asti. Sono di Torino, però vivo a Torino.
0: Però dall'idioma non credo tu sia originario del Piemonte, così su due piedi.
1: Sono valdostano.
0: Di dove sei?
1: Sono napoletano verace, San Giovanni e Teduccio.
0: No?
1: Orgoglioso di essere.
0: Stai parlando con uno nato all'Arenella, quindi ci capiamo, amico, ci capiamo molto bene.
2: Quindi in vacanza dov'è che eri stato?
1: Allora, la prima settimana ho fatta in Liguria,
0: bello,
1: di Ano Marina.
0: Bellissimo.
1: Vicino di Ano Marina, provincia di Imperia.
0: No.
1: Poi siamo tornati a casa a Torino, 2 giorni di riposo, siamo partiti per Venezia e poi sono andato giù a Napoli.
0: Va bene, va bene. Con chi eri? La famiglia tutta, immagino.
1: Sì, sì. Mio figlio, mia moglie e nostra nuora.
0: Bene,
2: Salvatore.
0: Quindi c'era anche la nuora, Manuel. Ma è andata bene.
2: Non ci possiamo lamentare.
0: No, ma ci vai d'accordo?
1: Sì, d'accordissimo. L'unico problema che c'è stato è il fatto del terremoto lì. Hai capito?
0: Ah, è vero, come no?
1: Sì, abbiamo sentito qualche scossetta. Vabbè, dai, è tutto importante che.

0: tutto è andato bene.
1: Esatto, l'importante è che poi alla fine le cose siano sotto controllo, anche se bisogna stare sempre attentissimi. E quindi com'è la tua giornata oggi? Al volo?
0: Oggi inizio a lavorare con primo turno, vediamo.
1: Che lavoro fai che non te l'abbiamo chiesto? Che lavoro fai?
0: Sì, lavoro in azienda e facciamo parte in gomma dove vanno poi i cuscinetti SKF.
2: Ok. Quindi specie di guarnizione.
1: Esatto. Sorta di guarnizione.
0: Lo schermo, sì, dove vanno i cuscinetti che poi vanno... Io sono la sede di Villanova d'Asti e vanno il cuscetto finale, lo fanno a Irasca. Quindi.
1: Ok, quindi naturalmente immagino ci siano più posti dove ci sono più aziende, dove fanno poi tutto alla fine. Va bene, grazie mille Salvatore. Sì. E allora ti auguriamo
0: ciao,
1: una
0: ragazzi.
1: Buona giornata. Ciao Salvatore, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Anche a Pigna, in provincia di Imperia, sono le 5 del mattino.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Sergio Gadda. Jacques Moretti è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti sono i titolari del disco bar di Crans Montana in Svizzera, in cui sono morte 41 persone. Sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura del Vallese. Pronto un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, messo a punto da Unione Europea, Stati Uniti e Kiev. Intanto, secondo il presidente Zelensky, Mosca starebbe mobilitando 300.000 soldati dopo le elezioni. Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che prolunga il taglio delle accise già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di un giorno. Oltre 21 milioni di veicoli hanno invece percorso la rete stradale ed autostradale gestita da ANAS nel penultimo fine settimana di agosto, segnato dal primo controesodo estivo e dalle ultime partenze per le vacanze. Oggi si chiude la prima giornata di Serie A, si giocano Bologna, Lazio e Roma-Fiorentina. Ieri la vittoria della Juventus 1-0 a Frosinone, del Milan 2-1 a Torino, dell'Atalanta 2-1 in casa con il Sassuolo e del Lecce 2-0 a Venezia. Little Volley invece vince la terza partita di fila dell'Europeo, battendo le padrone di casa della Svezia per 3-0. In Formula 1 Lando Norris vince il Gran Premio d'Olanda, secondo posto per Kimi Antonelli, fuori dal podio le Ferrari, quarto Hamilton, quinto posto per Leclerc. Tutto, ora il traffico.
3: Via Radio.
5: Una buona giornata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete. Vi ricordiamo che per lavori fino al 28 agosto sul tratto urbano dell'A24 Roma Teramo è chiuso il tratto tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Sempre per lavori sulla diramazione Predosa-Bettole fino al 31 agosto è chiusa l'entrata di Novi Ligure per chi viaggia in direzione dell'A26 dei Trafori. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
1: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, questa è RTL 102.5, inizia l'ultima ora di Malanotte No, la formazione è quella tipo, Andrea Tuzio in diretta da Milano con Lugno Monzese, mentre per la regia radio c'è Manuel Bella. Ciao Manuel, buongiorno.
2: Sempre a Milano, Cologno Monzese.
1: Eh sì, siamo uno di fronte all'altro, evidentemente. Poi c'è anche David per la regia video. Ciao David.
2: Che non è a Milano, non
1: è
2: a
1: Cologno
2: Monzese.
1: Dov'è?
2: Non si sa ancora, non si è capito, è un'altra dimensione.
1: Vabbè, comunque...
2: Potrebbe tornare, come potrebbe andare,
1: però
2: potrebbe
1: riesce...
2: essere mezzo.
1: Esatto.
2: Tutto questo... di qua, un pezzo di là. Senza drogarsi.
1: No, esatto. No. Tu, ma ci mancherebbe altro. Noi
2: e
1: solo
2: che piacere c'è, scusa.
1: Esatto, è più bello quando si è lucidi, le scemenze vengono meglio. Amici, se volete fare le scemenze insieme a noi è molto facile. 378-378-1025 oppure 02-25-15-15. Ricominciamo anche la terza ora, come al solito, come sempre. Madonna, Dance Theory, Power It.

0: Straits, So Far Away. 11 minuti dopo le 5 del mattino. Ancora buongiorno a tutti e buongiorno Dennis, ciao, benvenuto.
1: Buongiorno
0: Dennis, come va?
1: Ma come va? Sulla strada.
0: Quindi, com'è la strada? Diciamo... Com'è la strada nel controesodo di lunedì 24 agosto?
1: No, dai, ancora a quest'ora ancora regge.
0: Diciamo,
1: ci va un'oretta, tra un'oretta aumenta il tenore. Però,
0: ne sono sicuro. No,
1: ancora sì.
0: Geolocalizzati, dove sei, Dennis?
1: E io adesso sono sulla Pontina. Sulla okay. Pontina, quindi sto andando da Terracina verso l'Alta Toscana.
0: Per lavoro, torno naturalmente.
1: Mia figlia. No, torno da mia figlia.
0: Ah, torni da tua figlia. Bene, che bello ritornare dalla propria figlia. Quindi quanto ti manca un pochino? Ti manca ancora 3 ore, credo.
1: Tre ore e mezza,
0: sai che ti facciamo compagnia noi, Dennis. Dennis, certo. Tu prima hai sentito parlare del Monopoli. Eri un giocatore di Monopoli, evidentemente.
1: Ma sì, compulsivo.
0: Compulsivo. Io ricordo ancora una mia ex fidanzata, Alessandra, che saluto, era particolarmente competitiva. Devi sapere che giocavamo a pallavolo insieme in maniera seria, lei in Serie B o in Serie C, e non voleva mai perdere. La cosa è che non voleva mai perdere neanche a Monopoli, arrivando a imbrogliare, la cosa che non ho mai accettato.
1: No, questa cosa non si fa.
0: Bravo, Dennis. Come mai eri giocatore compulsivo di Monopoli?
1: Ma perché era... Oh, non è che avessimo... Io ho 48 anni. Era must have, soprattutto sere estive o anche in pieno inverno.
0: Esatto,
1: però,
0: ti chiudi in casa... E giochi a Monopoli e ti diverti
1: ma
0: come un
1: matto. Partite che duravano giorni interi, anche una settimana su un'altra, quindi si sceglieva. Nel nostro caso era un'amica che si chiama Rossella e lei paralizzava il gioco praticamente nel momento in cui si fermava, magari a l'una di notte, bloccava il gioco per com'è e si riprendeva da lì. Poi,
0: bellissimo, ma le giocate a risico invece che duravano le settimane intere?
1: Stessa cosa.
0: Che bello, ragazzi. Sì, che bello, mettevamo il telefono,
1: c'era la corsa, c'era la corsa al segnalino,
0: non solo, e alla camcaccia, non so se ve la ricordate.
1: Sì,
0: va bene,
1: sì,
0: grazie mille.

0: 212, Sombra nel primo mattino di RTL 102.5. Sto disco, posso dirti?
1: Bello.
0: È ancora una bomba.
1: Bello.
0: Incredibile.
1: Mi ricorda molto i Justice.
0: Come
1: francesi,
0: no?
1: È il sound dell'oro.
0: Ma si diceva Justice o Justice?
1: Dato
0: loro
1: che sempre
0: sono...
1: chiamati Justice.
0: Anch'io.
1: Però
0: poi...
1: mi sa che sono francesi.
0: Quindi Justice, una cosa del genere. Che bravi erano, tra l'altro. È vero, c'è un po' di Justice in Sombra. Amici, fate una cosa. 378-378-1025. Gli ultimi vocali della nottata, ormai diventato primo mattino. Oppure 02-25-15-15 e ci facciamo una chiacchiera. Voi restate lì che noi ci fermiamo un attimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Magnetic, The Bausa, 5 e 25 minuti su RTL 102.5. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno, buongiorno Paolo, geolocalizzati.
1: Sono a Milano.
0: Milano.
1: Infatti, come vi avevo scritto, speriamo che non rientri anche il traffico, perché
0: esatto,
1: in questo periodo si girava bene.
0: In questo momento sei a Milano, dove esattamente?
1: Allora, adesso sono al lavoro, perché lavoro anch'io di notte come voi, e basta, quindi sono in Piazza Tre Torri al City Life.
0: Ok, perfettamente, proprio quasi in centro.
2: Di cosa ti occupi?
1: Allora, io faccio la vigilanza.
0: Ok, sicurezza. Perfetto, sicurezza, va bene. Paolo, tu secondo te, per quello che è il tuo il tuo expertise, cioè di chi è in mezzo a una strada praticamente tutta la notte, di primo mattino soprattutto, vedi una differenza rispetto agli altri giorni e quindi ti è venuta la domanda, ma tornerà il traffico in città? E possiamo estendere questa riflessione, credo, a tutte le città italiane, non solo a Milano.
1: Si notava soprattutto le due centrali di agosto una differenza completa. Io per venire al lavoro attraverso tutta la città da sud fino a nord, zona Navigli, Carci San Vittore, Viale Papignano, cioè tu le facevi alle 6 del pomeriggio e non c'era assolutamente nessuno.
0: Stamattina,
1: una meraviglia.
0: Stamattina è un po' diverso secondo me.
1: La mattina è un po' diversa, anche perché io faccio il pendolare controcorrente, quindi la mattina esco da Milano, quindi ne trovo molto di meno.
0: Perché
1: però alle 6 del pomeriggio ti garantisco che Milano la giravi, che era una meraviglia.
0: Sì, sì. Io ti dico, stamattina quando sono uscito di casa, quindi alle 2:15, 2:20, ho visto già un sacco di macchine parcheggiate che non vedevo già il giorno prima.
2: Sono
0: tornati tutti, ragazzi. Sì, sì, sì. Oppure magari non tutti proprio, ma la maggior parte. Paolo, a che ora finisci il turno oggi?
1: Allora, io finisco alle 7 stamattina.
0: No, alle
1: poi
0: 7.
1: Vado a casa, colazione rapida, e poi vado in palestra che ascolto sempre Miseria e Nobiltà.
0: Salutiamo i ragazzi, il Conte. Ciao Conte, sempre meraviglioso.
1: Sempre.
0: Dato che fai palestra e prima colazione, cos'è che mangi prima di andare a fare il tuo workout?
1: Allora, adesso quando arrivo a casa alle 8 mangio 120 grammi di pasta in bianco con un hamburger.
0: Sì,
1: poi alle 11 quando mi sveglio faccio un frullato di mass gainer,
0: proteine
1: e carboidrati, sì, burro di arachidi, e poi alla 1:30, dopo che ho smaltito tutto quello che ho mangiato, vado in palestra ad allenarmi.
0: Ragazzi, questo è chi insomma si allena in modo serio e vuole anche mantenere un certo tipo di corpo, perché immagino tu sia bello strutturato, Paolo.
1: Sì, non sono enorme come tutti i bodybuilder, però sono 1,68 per 80 kg, ben distribuiti e ben disegnati.
0: Direi di sì, bei muscolacci, amico mio.
2: 1,68 80 kg?
0: Vuol dire
2: Torello.
0: Che, sì, ragazzi, perché Paolo, devi sapere, dico questa cosa, ci sto provando anch'io. Ma dura, però tutto a casa faccio, tutto da solo, tosta.
1: A casa è già un po' più difficile.
0: Lo so, ma io non voglio crescere così tanto, voglio solo essere sempre un po' più tonico.
1: Tu hai il fisico fitness, quello che lo chiamo da fighettino.
0: Sì, è purtroppo questi siamo, non ci possiamo fare niente, più grossi di così è meglio di no, almeno per me. Paolo, grazie mille davvero, ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro, fine lavoro, e poi goditi la tua palestra.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: ciao Paolo, grazie. Sì, sì, sì.
1: Ciao Paolo.
0: Eh sì, ce l'avrà grosse le arms, Paolo.
1: A braccia aperte.
0: Mamma mia, giganti. Tina Turner, questa è Open Arms. Ask me no questions.

0: Fireflies, il disco di Martin Garrix insieme a U2 alle 5:36 minuti su RTL 102.5. Ciao Matteo, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao Matteo, geolocalizzati, dove sei?
1: Noi siamo adesso nel Brennero, che stiamo partendo, che stiamo andando a Monaco.
0: A Monaco di Baviera, immagino.
1: Sì.
0: Benissimo. Come mai questo viaggio? Cos'è? Si torna a casa, si va in vacanza?
1: No, cos'è? Un viaggio così per visitare un po' così la città.
0: Monaco di Baviera, io ci sono stato, un posto splendido, una bella città. Ho visto anche lo stadio. È bellissimo lo stadio dove gioca il Bayern di Monaco.
1: Noi abbiamo già prenotato per andarlo già a vedere.
0: È bello, bello, c'è un museo bellissimo, davvero, tutto anche dedicato ai mondiali del 90, che in realtà si sono giocati in Italia, ma tanti cimeli sono lì, proprio perché quel mondiale, chi lo vinse, Manuel, il mondiale del 90 in
2: certo,
0: Italia?
2: Certo, sì, lui. La Germania,
0: bravo. Ragazzi, voi siete con chi sei prima di tutto, Matteo, in macchina?
1: Io sono con mia mamma e mia sorella.
0: Ok, quindi vi fate un viaggio, ma toccate fuga e tornate oggi stesso, oppure?
1: No, torniamo domani.
0: Ah, va bene, quindi fate un pernottamento lì, va bene amici. Sì, quanto vi manca per arrivare?
1: Paio d'ore. Ci mancano 3 ore e 54.
0: Va bene amici,
2: 4 ore.
0: Esatto, lo sapete che RTL 102.5 vi fa compagnia lungo tutta la strada.
1: Sì,
0: se ci ascoltate poi dopo con l'app non c'è problema, dopo di noi uno stop news che vi porta fino a Monaco di Baviera. Grazie mille Matteo, un abbraccio.
1: Grazie.
0: Buon viaggio.
1: Ciao. Anche un'altra cosa,
0: dimmi.
1: Mercoledì è il compleanno di mia mamma, potete fargli gli auguri.
0: Ma glieli facciamo subito, come si chiama tua mamma?
1: Alice,
0: tanti auguri Alice, un abbraccio a tutti, soprattutto ad Alice, ciao!

0: Calvin Harris, Giant, 42 minuti dopo le 5 del mattino, amici, ancora buongiorno a tutti.
1: E comunque, come Rag and Bone Man è veramente un giant.
0: Mamma mia, sei un giant.
1: È un gran bel giant, che vocione che ha.
0: Mamma ragazzi. Mia, ragazzi. c'è qualcuno, Manu, al volo?
2: Buongiorno il Cacciara da Roma, RTL anche mia.
0: Certo.
2: Ma vogliamo combattere questa lobby della domenica?
0: Cioè?
2: Eh sì, perché secondo me ci fanno credere che la domenica è lunga come tutte le altre giornate
0: non
2: della
0: è vero,
2: settimana.
0: Io sono d'accordo, non è vero.
2: E invece per me neanche la metà. Pensateci bene, buona giornata a tutti quanti.
0: Se lo chiedi ai ragazzi che vanno a scuola, saranno d'accordo con il Cacciara da Roma.
1: Senso.
0: Ha un senso, come no, se ce l'ha. Amici, a tra poco.
3: Riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Uprising, i Muse. Siamo arrivati quasi alla fine, ma io direi di far ascoltare gli ultimi vocali proprio. Giochiamoci le ultime cartucce. Vai Manu.
1: Ciao a tutti, Giacomo da Cremona.
0: Ciao Giacomo.
1: Comunque questa cosa che tutti sono in ferie e noi siamo a casa ha i suoi lati positivi. Ieri per esempio mia figlia mi ha chiesto di portarla al cinema visto che non c'era nessuna delle sue amiche e siamo andati a vedere Spider-Man.
0: Che bello.
1: L'unico effetto collaterale della giornata è stato che io mi sono messo la maglietta di Superman per andare a vedere Spider-Man e sta cosa me l'hanno fatta notare al botteghino, me l'ha fatta notare un addetto alla sicurezza e me l'ha fatto notare quello che strappava i biglietti. Io non ho mai visto un condensato così intenso di gente che incapace di farsi c***o. Ciao a tutti.
2: L'ho bipato.
0: Allora, ognuno è libero di andare a mettersi quello che vuole, soprattutto quando va al cinema. Anzi, secondo me mettersi la maglietta di Superman per andare a vedere Spider-Man sottolinei solo il fatto che ti piacciono i fumetti. Tanto.
2: Sì, esatto.
0: Ad esempio, i comics. Sì, io ad esempio sono andato a vedere Spider-Man l'ultimo con la t-shirt di Hellboy.
2: Okay,
0: e nessuno mi ha fatto notare nulla.
3: Vabbè, allora, perché non conoscono il boy.
2: La polemica nasce dal fatto perché Superman è della
3: è di un franchise.
0: Ma secondo me no. Ma tra l'altro ci sono stati crossover tra i due franchise.
2: Tra i fumetti sono stati dei crossover delle due.
3: Comunque io la soluzione ce l'ho, ragazzi.
0: Quali?
3: Io c'ho già la maglietta, volendo potrei farlo, andare a vedere un film di un franchise o dell'altro con la maglietta di Superman e non quella di Superman.
2: Superman non lo sapesse è un
3: personaggio di Dottor Slamperale,
2: quello che ha la faccia con la forma
3: del sedere, perché mangia solo prugne in salamoia,
0: evidentemente. Quindi amici, non è che vi dovete fare, però non state là a sottolineare, evidentemente è uno che apprezza molto i fumetti. Va bene amici, mettiamo Emma e Fabri Fibra con Antidroga, poi Millennium Hit.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Anche oggi siamo arrivati alla fine di queste tre ore. Sani e salvi, amici, me lo confermate?
3: Siamo qui,
2: sani e salvi.
4: Io ancora aspetterei 4 minuti.
2: Va bene, esatto, perché dirlo prima, giustamente. Facciamo una cosa prima di certificarlo. Mettiamo Walk On By di Aretha Franklin, il nostro millennium di oggi.

0: parlavamo fuori onda del fatto che Aretha Franklin è sicuramente una delle voci più belle di tutti i tempi, almeno secondo me, insieme a Ella Fitzgerald, le due mie preferite in assoluto, proprio in assoluto.
1: Secondo
0: ragazzi.
1: Me, no, secondo te, secondo il mondo.
0: No, per
1: secondo...
0: me, io ti dico le mie preferite.
1: Che te lo dico a fare, cioè Aretha Franklin. Le mie preferite. Possiamo iniziare adesso e finire domani,
2: esatto,
1: a raccontare le canzoni.
0: Azzarita. Che meraviglia.
1: Azzarita.
2: Io farei notare e poi dopo ti lascio lo spazio anche la versione di Seal di Walk On By. Molto bella, molto bella. Molto...
0: Walk On By, appunto, il nostro Millennium Hit. Abbiamo finito. Concludiamo con questo messaggio di Michela. Mia figlia è andata a vedere Spider-Man vestita da Spider-Man. Solo
1: brava,
0: applausi
1: brava,
0: per
1: brava,
0: a prescindere
1: brava.
0: Dall'età. Io ci sarei andato anche a 43.
2: Sì.
0: Amici, abbiamo finito. Grazie mille, fratelli Bella. L'appuntamento è a domani.
1: Domani ci saremo
0: sempre
1: tutti
0: tra le 3 e le 6.
2: Grazie dai fratelli Bella.
0: Dopo di noi arrivano le ultime news con Giovanni Peria. Ciao Giovanni, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: E poi una nuova puntata di Non Stop News. Vediamo le ragazze già pronte. Bene, signori, buona giornata, buon lunedì, buon inizio settimana. A domani, ciao. Anche a Castellina in Chianti, in provincia di Siena, sono le 6 del mattino.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dal caro carburanti, perché il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise del gasolio fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ieri ha firmato il decreto che prolunga il taglio di 17 centesimi previsto dall'ultimo decreto legge dell'esecutivo. Andiamo all'estero, perché oggi a Kiev si terrà la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collegherà in videoconferenza. Ieri dal presidente Zelensky l'allarme sulla volontà di Mosca di mobilitare 300.000 uomini dopo le elezioni della Duma. Arrestato per presunte violenze la moglie Jacques Moretti è il titolare del Costellation di Cramontana, dove è avvenuta la strage di Capodanno. Sentiamo Alessandra Giannoli.
6: Jacques Moretti, proprietario del bar Le Costellation a Cramontana, indagato con la moglie per la strage di Capodanno, è stato arrestato e si trova attualmente in custodia cautelare per violenza nei confronti della consorte. L'imprenditore è sospettato di aver aggredito fisicamente Jessica Moretti. L'episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l'11 e il 12 agosto nella loro abitazione nel Vallese. A causa delle ferite riportate, la donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. L'inchiesta dovrà stabilire se l'aggressione sia in qualche modo collegata all'incendio, costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. I coniugi Moretti figurano tra i 16 imputati per il rogo e sono accusati, tra l'altro, di omicidio colposo, incendio doloso per negligenza e lesioni personali gravi.
5: Siamo allo sport e il calcio, perché oggi si conclude la prima giornata di Serie A. Ieri l'esordio in campionato di Juventus, Milan e Atalanta. Paolo Pacchioni.
7: La domenica ha fatto registrare i successi di Milan, Juventus, Atalanta e Lecce. I rossoneri si sono imposti 2-1 sul campo del Torino. Per un'ora hanno dominato, ma in modo sterile. Poi è entrato in campo Rabiot, che nel giro di 3 minuti ha prima fornito l'assist a Sissé e poi ha raddoppiato in prima persona. Il Milan però è entrato troppo presto in modalità gestione, ha concesso 3 occasioni nitide al Torino, fra cui anche un palo, e poi è arrivato il gol di Che Adams, ma troppo tardi, al 93esimo. Ha rischiato anche la Juventus, nonostante una partita di fatto dominata Frosinone, ma il risultato di 1-0 con gol di Bremer racconta di una partita lasciata aperta fino alla fine, e infatti proprio nel finale il Frosinone ha sfiorato il pareggio colpendo un palo. È stata una partita divertente quella di Bergamo fra Atalanta e Sassuolo. L'hanno vinta 2-1 i bergamaschi, subito in vantaggio con Raspadori al 5° minuto. Arriva il pareggio del Sassuolo e inizio ripresa con Odenthal. Poi al 20° del secondo tempo la zampata vincente e definitiva di Krstović. Colpo salvezza del Lecce, che con un bel secondo tempo vince 2-0 a Venezia con i gol di Gorter e Thiago Gabriel.
5: Giusy Legrenzi, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno. Naturalmente in questo lunedì 24 agosto vi dirà qualche cosa questo 24 agosto, un'estate che sta andando, diciamo un periodo vacanziero che sta andando verso la fine per la buona parte di noi, e allora vi chiediamo come è stata questa estate 2026, magari partendo proprio da un aggettivo che la identifica in modo molto chiaro, e poi andiamo a dettagliare meglio come vi siete trovati, che avete fatto, insomma come sono state queste vacanze. 02 25 15 15 in diretta con noi tra poco.
4: Previsioni del tempo.
3: Buona giornata da Nikos Chiodetto. Avvio di giornata con l'alta pressione sull'Italia, nelle prossime ore cielo sereno o al più con un po' di variabilità, comunque insomma situazione tranquilla dappertutto. Caldo intenso al centro-sud, massimo anche fino a 34-35 gradi in questo pomeriggio. Poi a fine giornata peggiore al nord-ovest, primi temporali questa sera su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
9: Via Radio.
10: Da Autostrade per l'Italia una buona giornata da Paola Di Laura. Traffico regolare su tutta la nostra rete, non ci sono disagi alla circolazione. Prudenza, è segnalato vento forte sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrata e Poggi Imperiale e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. Vi ricordo che per

0: Lavori di ammodernamento sulla diramazione Predosa Bettole, è ancora chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. Consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia. La riapertura è prevista per il 31 di agosto, mentre sui tratti non gestiti dalla nostra società, sempre per lavori fino al 28 agosto, è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Consigliamo di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
4: È così, si chiama Non Stop News, la trasmissione del mattino di RTL 102.5. Sono le 6:06 proprio in questo momento. Intanto buongiorno a tutti da Giusy Legrenzi e da Lucrezia Bernardo. Ciao Lucrezia.
5: Buongiorno a te Giusy. Puntuali, ripartiamo con una puntata di Non Stop News. È una puntata, forse è lunedì, più lunedì di tutti per la maggior parte degli italiani.
4: Assolutamente, l'idea era proprio questa. Raccontateci un po' questa sorta di rientro, se lo è, per qualcuno sicuramente lo è già stato, qualcuno le vacanze dice me le sono già dimenticate, qualcuno le sta aspettando perché magari ancora le deve fare, però in linea di massima diciamo che il mese di agosto è il mese più deputato alle vacanze nel nostro paese, in Italia. Vogliamo capire come definireste la vostra estate 2026.
5: Esatto, un aggettivo che la descriva e la racchiuda, ma che poi ci racconti ovviamente anche quali sono stati quindi magari quei momenti più rilevanti della vostra estate. Non è detto che siano stati quelli che si sono verificati con più frequenza,
4: no,
5: ma magari quelli più intensi che ricordate con maggior piacere, no?
4: Rimangono lì, oppure con minor piacere, perché potrebbe anche essere. Qualcuno ha già iniziato a scrivere calda. E beh, per esempio, per molti è stata veramente un'estate tanto tanto calda e forse faticosa da gestire proprio per queste temperature.
5: È proprio così. Allora vi aspettiamo al 378-378-1025 per i vostri messaggi scritti o vocali, ma soprattutto per chiacchierare con noi in diretta allo 02-25-1515.
4: E si parte con l'altra protagonista di Non Stop News, che è la musica, subito Caretta.

0: Nugenea con Carè, sicuramente loro hanno fatto parte della nostra estate, l'hanno movimentata, ci hanno fatto ballare e ci hanno tenuto compagnia, quindi questo è un po' quell'assaggio che ci riporta già a chi invece l'estate l'ha conclusa ed è tornato operativo al lavoro.
1: E siamo in linea con questo bel messaggio: una bella estate rilassante, scrive questo amico, amica, non si firma, che ha raggiunto il suo apice con le vacanze alle Canarie e 3 giorni in un centro benessere. Oggi appena timbro svanisce la magia. E lo immaginiamo,
0: È vero, è vero, è così, però insomma dai, ci facciamo forza tutti insieme, perché poi quando queste sofferenze, detto tra virgolette, sono condivise, pesano meno. 0225 1515, al telefono c'è Lidia, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Lidia, come stai?
2: Purtroppo le vacanze sono finite.
1: Senti, vabbè. Cominciamo da capo. Sono finite quando?
2: Oggi. Stiamo tornando al settimo milanese e dalla Basilicata.
1: Ok, ce l'hai un aggettivo per queste vacanze, Lidia?
2: In compagnia di tanti amici e tanti parenti.
1: Ma bene o mica tanto? Fammi capire. Bene o mica tanto?
2: Bene. Dai, tutti carini, bravi, abbiamo mangiato tantissimo.
1: È il problema delle vacanze, soprattutto degli italiani.
0: Soprattutto, è vero.
1: Vai lì e come fai a dire di no a questo? Come fai a dire di no a quello?
0: Ma insomma, è un piacere, no? Poi abbiamo anche avuto occasione di parlare tante volte di chi organizza proprio il viaggio sulla base delle preferenze culinarie, no? Cioè la gastronomia, su questi giri dove poi effettivamente raggiungi magari una meta particolare proprio per quel piatto tipico lì. E secondo me è un bel modo di viaggiare, molto interessante, no? Enogastronomico.
1: Allora, cara Lidia, quando è che torni al lavoro? Domani?
2: No, io sono in pensione.
1: Ah, vabbè, quindi insomma è una sofferenza limitata la tua. Perché appena vuoi ripartire, riparti.
0: Ma infatti senti quanto ride.
2: Sì. Insomma, bisogna un po' gestire la famiglia, però dai, si può fare.
1: Con chi sei in auto? Raccontaci, ecco. Dici.
2: Con mio marito e basta, perché la figlia è partita insieme a noi alle 3,
1: sì.
2: Perché è venuta giù una delle figlie,
1: sì.
2: E a posto.
1: Ed è già rientrata per gli affari suoi. Allora buon rientro a Settimo Milanese, godetevi diciamo le prossime ore di sparavaligia, premetti via tutto.
0: Beh, anche quello è un rito,
1: E lavatrici, perché ci sta. Grazie mille, ciao Lidia.
2: Grazie.
1: Ciao Lidia, ciao, col ciao. Marito. Perché non c'ha nome il marito. Il marito è il marito.
0: Così, ciao Lidia, subito anche da Roberta, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Roberta. Allora, intanto, subito, dici quanti anni hai, dai. Facciamo così.
3: Ho 11 anni, ne devo quasi fare 12 e sono in macchina con i miei genitori.
1: Immaginavamo, perché forse non guidi ancora.
3: No.
0: Manca poco. Allora, dove stai andando di bello, Roberta? In vacanza o stai tornando?
3: Sto tornando, sono finite le vacanze. Stiamo andando a Cagliari per prendere l'aereo, per poi ritornare in Puglia dove viviamo.
1: Dove vivete? Quindi vacanza in Sardegna. Senti, ti è piaciuta?
3: Sì, bellissima.
1: Vedi, abbiamo l'aggettivo. Bellissima vacanza in Sardegna, bellissima. Cosa ti è piaciuto di più, Roberta, di questa vacanza?
3: Una gita in barca a vela che abbiamo fatto tutta la giornata, praticamente.
0: Che meraviglia.
1: Come dicevi tu prima, Lucrezia, una cosa sola,
0: una
1: magari,
0: cosa
1: no?
0: Che
1: non
0: si è
1: ripetuta, ma che rimane. Che
0: esatto. Rimane, ma Roberta, era la prima volta che andavate lì o siete degli abitué, diciamo, cioè siete già stati altre volte?
3: No, ci siamo stati un'altra volta, però ero molto piccola e non me lo ricordo molto.
0: Certo.
1: Quindi al momento, se ti dovessimo chiedere l'anno prossimo torneresti lì o vuoi vedere un posto nuovo, cosa rispondi?
3: Vorrei vedere un posto nuovo.
1: Ho capito io che aveva un po' c'è della curiosità in questa ragazzina. Peraltro i genitori in questa telefonata non ci sono. Ma io, mi fa piacere, perché di solito il genitore sotto, quando
0: suggerisce.
1: Ci sono dei ragazzi, suggerisce, digli così, digli cosa. Bravi genitori, però i nomi di tuo papà e tua mamma ce li dici?
3: Allora, mio padre si chiama Gianfranco e mia mamma si chiama Vera.
1: Quindi ciao Gianfranco e ciao Vera,
0: buongiorno.
1: Naturalmente, a cui auguriamo un buon viaggio di rientro, perché stanno andando, quindi siete in macchina verso Cagliari, no? Verso l'aeroporto.
0: Esatto.
3: sì, siamo quasi arrivati.
1: Ok, perfetto.
0: Bene, dai, allora buon rientro.
1: Buon rientro. E la scuola quando Grazie. Inizia, Roberta?
3: Non ho capito.
1: La scuola quando inizia?
3: Il 10.
1: Sì. Guarda come è contenta.
0: L'ha detto con un certo peso.
1: Hai sentita? Contentissima, Roberta.
0: Roberta, buon rientro, buona preparazione per la scuola. Dai, vedrai che poi, men che non si dica, il tempo vola, cioè a te sembra tutto un peso incredibile questo nuovo anno scolastico che deve cominciare. Poi in realtà rivedi gli amici, ti organizzi, ricominci le tue attività quotidiane, quelle sportive, e vedrai che ti piacerà anche quest'anno e sarà speciale. Buon
1: ciao.
0: Rientro, ciao Roberta.
3: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo con le notizie. Oggi a Kiev si terrà la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collegherà in videoconferenza. Ieri dal presidente Zelensky l'allarme sulla volontà di Mosca di mobilitare 300.000 uomini dopo le elezioni della Duma.
0: Il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sui carburanti fino al 26 di agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che prolunga il taglio di 17 centesimi sul gasolio previsto dall'ultimo decreto legge dell'esecutivo.
1: Oltre 21 milioni di veicoli hanno percorso la rete stradale e autostradale gestita da ANAS nel penultimo fine settimana di agosto, segnato dal primo controesodo estivo e dalle ultime partenze per le vacanze.
0: E abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, così la presidente del Consiglio Meloni, che oggi sarà ad Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. È tutto per il momento, il traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Su tutta la nostra rete il traffico è ancora regolare e non ci sono disagi alla circolazione. Prudenza, è segnalato vento forte sulla 14 Bologna-Taranto tra Val Vibrate e Poggio Imperiale e sulla 23 Udine-Tarvisio tra Udine Sud e Carnia. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosa-Bettole è ancora chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. Consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia. Inoltre, per lavori notturni a partire dalle 21 fino alle 5 di domani, sull'Autosole chiuderà il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna e sulla 4 Milano-Brescia il tratto tra Cormano e la 8 Milano-Varese in direzione Torino. Per il momento è tutto, non ci sono altre segnalazioni. Vi auguro buon viaggio.
0: E buon viaggio anche da parte nostra, soprattutto in queste giornate, lo abbiamo detto, che possono essere impegnative dal punto di vista degli spostamenti, ma insomma seguiteci così che abbiate tutte le ultime informazioni. 6:18 minuti di questo lunedì, devo dire tante vacanze produttive.
1: Sì, c'è lavorativa, produttiva,
0: sì.
1: Hanno usato molto questi termini perché insomma il giochino di stamattina, per chi si fosse ci avesse raggiunti insomma da poco, è trovate un aggettivo per definire il vostro agosto, le vostre vacanze, insomma questo periodo, questo mese che di solito è vacanza, ma non per tutti, e devo dire che al di là di rilassante, un'altra serie belle, eccetera,
0: calda
1: tantissimo, ma c'è anche molto lavorativa e produttiva. Allora, se volete partecipare, dirci la vostra, 02 25 15 15 al telefono, e poi ci sono i messaggi.
0: Esatto, al 378 378 1025. Vedi, Walter da Torino appunto la definisce produttiva ma resta vago. Saremmo curiosi di sapere perché: avrà lavorato, ha fatto qualcosa magari di particolare?
1: Aggiungi dettagli, Walter.
0: Noi
1: scrivi.
0: Vogliamo sapere.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.

0: Sam Smith con Diamonds alle 6:24 minuti. Abbiamo un'altra definizione di vacanza da parte di un nostro amico che ha definito l'estate 2026 lunghissima. Perché? Ah. No, perché in vacanza ancora non c'è andato.
1: Ah, ecco.
0: Quindi non arrivava più. Parte oggi, ci scrive Stefano, eccolo qua, Stefano da Viareggio. Parte oggi e va a fare un giro incredibile, va sulle Dolomiti in solitaria e ha tutta una serie di appuntamenti che si è preso con le cascate, con i passi montani, con i laghi.
1: Wow.
0: Ha un bellissimo programma che si godrà nei prossimi giorni. Dopodiché ritorna al mare. Non ho capito se al mare ci via. Beh, a Viareggio, certo, sta al mare.
1: Certo. Sì. E allora ci sta, posso
0: ci
1: dire.
0: Sta, ci sta.
1: Oltre al fatto che quest'anno, anche per quel che mi riguarda, ho tanto sentito la mancanza di una vacanza in montagna.
0: Cioè, la capisco, io l'ho fatta.
1: Io non la faccio da tempo. È bella.
0: Vale la pena, sai, prenditi un fine settimana e vai.
1: E infatti, va bene, insomma, ci proveremo, ci proveremo. I vostri messaggi al 378-378-1025, ma soprattutto le vostre voci allo 02-25-15-15, dovrebbe esserci Andrea.
0: Pronto?
2: Ciao, buongiorno ragazze,
0: ciao,
2: Andrea,
0: ciao Andrea
2: da Tivoli.
0: Da dove?
2: Da Tivoli,
0: da
2: provincia
0: Tivoli.
2: Di Roma.
0: Eccoti qua. Allora, prima di iniziare a entrare nei dettagli, diamo un aggettivo alla tua estate 2026.
2: Da paura.
0: Da paura.
1: Wow.
0: Ci stiamo preoccupando, Lucrezia. In bene o in male?
2: In senso positivo.
0: Ah, ok.
1: Cioè, vai più nel dettaglio, che se no, in caso non l'avessi capito, noi a Giusy siamo un po' curiose, vogliamo farci affari vostri.
2: Sabato scorso sono rientrato dal Brasile, che sono andato a trovare i familiari di mia moglie.
0: Sì.
1: Ok.
2: Mia moglie è andata il mese prima, io sono sceso più tardi, circa 20 giorni di vacanza, visita parenti e tutt'altro.
1: Bello.
0: Basta, non abbiamo dettagli.
1: Però, ma in Brasile hai detto, giusto?
0: Ecco, Brasile sì. È grande, quindi
1: dove?
0: Cominciamo a restringere.
2: Nell'entroterra, lo stato di Bahia. Purtroppo non sono stato vicino al mare, però sono stato felice che non sono stato due giorni nella stessa casa.
1: Ma che meraviglia.
2: Ogni due giorni cambiavo.
0: Ah, ma perché il giro parenti è impegnativo, però, cioè vi dovete spostare.
2: Non molto lungo, nell'arco di circa 100 chilometri avevamo tutti i parenti a portata di mano.
0: Ma quando dici da paura, che cosa ti sei portato a casa di così forte da farti dire da paura?
2: La carne.
1: Ah.
2: Buonissima.
0: Ah,
1: perché vi hanno
0: accolto e mangiate.
1: Certo, ma del resto è festa, no? Lo dicevamo anche prima, cioè la felicità di essere tutti insieme, di riunirsi, cosa faccio? Ti preparo qualcosa di veramente buono.
0: Non è che ha detto la cugina, la suocera, la carne ha detto, non so, i paesaggi, i tramonti, niente, la carne.
2: No, vado a livello culinario.
0: A livello direttamente culinario.
1: Andrea, vabbè. Questo viaggio appunto in Brasile per andare dalla famiglia, diciamo, di tua moglie.
2: Sì, erano 4 anni che non scendavamo giù.
1: Allora ci credo che è stata una bella festa, un'accoglienza proprio da record. Avete già pensato quando farete, insomma, il prossimo ritorno?
2: Diciamo di media ogni 3-4 anni, dipende da tante situazioni.
1: Certo. Beh, accidenti, non è poco, comunque 4 anni lontano dalla propria famiglia, quindi ci sta. Quanto hai detto che sei stato? 20 giorni?
2: Beh, mia moglie è partita il 6 luglio, io sono partito il 3 agosto e poi siamo ritornati sabato scorso con la figliola, tutti e tre insieme.
0: Ottimo. Oh. Andrea, bello, ci piace. Riprendi con vigore la nuova stagione, come siamo
2: già
0: messi?
2: Già ripreso ieri al lavoro.
0: Ieri era domenica, sì?
2: Sì, sono un autista di NCC.
0: Ah, ok.
1: Lì la paura è un po' diversa.
0: Paura è il traffico, la paura è la gente che magari non è particolarmente educata. Ci sono dei timori diversi, no? Nel lavoro.
2: Però, tutto insomma, in senso positivo, bellissimo.
1: Riparti ricaricato. Grazie, Andrea. Grazie
2: ragazzi, buona giornata.
0: A te, buona settimana.
1: Ciao.
3: Oggi a Kiev si terrà la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collegherà in videoconferenza. Ieri dal presidente Zelensky l'allarme sulla volontà di Mosca di mobilitare 300.000 uomini dopo le elezioni della Duma. E oggi è il decimo anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Nella notte si è tenuta da Amatrice la fiaccolata per ricordare le 239 vittime. Nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione, sarà presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni, che ha rivendicato l'accelerazione dei lavori di ricostruzione. Sanzioni e stop per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Non collaboriamo con i criminali, la replica dell'ONG. Siamo al calcio. Oggi si chiude la prima giornata di Serie A. Si giocano Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. Ieri la vittoria della Juventus 1-0 a Frosinone, del Milan 2-1 a Torino, dell'Atalanta 2-1 in casa con il Sassuolo e del Lecce 2-0 a Venezia. È tutto.

0: New Hit, Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico alle 6:33 minuti. Buongiorno ancora da Non Stop News, in formazione in realtà, perché poi più tardi arriverà anche Enrico Galletti. 378-378-1025, tanti i vostri messaggi sulla vostra estate. Simona da Foligno ci scrive: è stata in ferie dai suoi due lavori, prima sia come impiegata che come tata, e dice: sono stata a casa con il mio cane e ho fatto tantissimi lavori e pulizie che mi ero ripromessa, ho letto tanto e ho visto bene un film al giorno. Wow. Sono stata veramente bene. Poi aggiunge: adesso è anche tornata mia figlia a casa e quindi sono contenta.
1: Beh, c'è tutto, anche chi non è stato fisicamente fuori dal proprio luogo consueto, se si impegna riuscito a fare le vacanze.
0: In questo caso forse l'aggettivo potrebbe essere soddisfacente, posso dire?
1: Sì, vediamo se poi è d'accordo. Scrivicelo naturalmente, amica. Ciao Simona, scrivici se è stata soddisfacente, come dice Lucrezia.
0: Al telefono, allo 02 25 15 15, dovrebbe esserci Barbara. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Barbara, scusate, benvenuta.
2: Scusate la voce, ma sono un po' rauca oggi.
0: Sono anche le 6:30 del mattino, ci sta.
2: Sì, no, infatti. Io chiamo dalla Romagna.
1: Sì, chiami dalla Romagna. E l'aggettivo per la tua vacanza, per questa tua estate 2026?
2: Strana. Strana rispetto alle mie abitudini di questi ultimi anni, ma come si dice, quando devi attraversare delle situazioni particolari, devi adattare, come dice qualcuno, sono le cose che cambiano le cose. Quindi la mia permanenza al mare, che era quella di quasi tutta l'estate, è stata veramente molto ridotta, quindi
1: in termini di tempo, cioè hai dovuto fare
2: meno
1: giorni
2: tempo,
1: del previsto.
2: Assolutamente sì, ho avuto necessità di accudire i miei genitori anziani, e quindi insomma gioco forza, c'è stata questa riduzione, però va bene anche così. La vita a volte ci mette davanti anche a degli adattamenti ai quali
0: dobbiamo rispondere, no? E quindi ti sei adattata, diciamo, alla situazione.
2: Assolutamente, quindi strana per quello, però è stata anche paradossalmente l'estate della cura, senso che accudire a loro è stato un po' anche accudire a me stessa rispetto a quelle che ormai erano le abitudini consolidate. E come si dice, alle volte non è detto che le abitudini siano quelle che ci fanno star bene, quindi insomma è stato un po' anche la svolta, via, mettiamola così.
1: E come ricominciamo adesso? Come si riparte?
2: Allora, io ricomincio, io insegno, faccio sostegno a scuola, quindi ricomincio avendo già, da noi in Emilia Romagna iniziano il 15 le lezioni con i bambini, e con tanta voglia di rivederli, perché i bambini hanno comunque, come dire, quell'ossigeno in loro che ti animano, ecco, quindi insomma.
0: Barbara,
2: con il ruolo che ho, facendo sostegno, è importante arrivare centrati e con la voglia, disponibilità di cercare di fare il massimo per loro, perché insomma può andare lì a piangersi addosso, ecco.
0: Barbara, ecco, prima di salutarci, a che età hanno i bambini con cui lavori?
2: Cioè, scuola primaria.
0: Scuola primaria,
2: quindi dai 6 ai 10 anni.
1: Esattamente in quale comune insegni?
2: Io insegno nel comune di Forlì in Popoli, in provincia di Forlì, Siena.
1: Esatto, allora i tuoi bambini sappiamo per certo che ti aspettano con ansia.
0: Più che altro li vedrà super cresciuti, per questo glielo chiedevo, perché no, lei ha detto: non vedo l'ora di rivederli. Cavolo, a quell'età lì, dopo un'estate
1: veloce,
0: si cambia veramente tanto.
2: Sì,
0: quindi sarà insomma un bel impatto quello che vivrai.
1: Grazie per questa condivisione molto utile, e credo anche, no, quella soprattutto nella fase dedicata alla cura degli altri, che diventa cura di sé. Quindi grazie davvero Barbara, ti auguriamo una buona giornata, buon fine agosto e buon inizio del tuo lavoro.
0: Buona ripresa. Grazie
2: a voi,
0: Barbara.
2: Buon lavoro.
1: Ciao. C'è Diana che ci racconta una storia sicuramente non bellissima, che però insomma ci fa capire quanto è stata calda questa estate. Ciao Diana, benvenuta.
3: Buongiorno a voi.
1: Hai scritto questo messaggio: io mi sentivo un po' una vite in quel momento lì, non una vite di quelle che si avvitano, una vite di quelle da cui si tolgono i grappoli.
3: Sì, che potrebbe essere anche un'altra pianta. Dimmi.
1: No, raccontaci tu che ci hai mandato questo messaggio. Come è stata quest'estate? Dicevi quest'estate.
2: L'estate per noi di questo territorio, noi siamo di Val d'Abbiadene, quindi Alta Collina.
1: Sì.
2: Per questo territorio è stata davvero una sofferenza per tutti, perché le colline non si riesce ad irrigarle e quindi le viti le vedevi soffrire giorno dopo giorno, le foglie appassire, abbassarsi, l'uva non crescere. E noi tutti i giorni lì a guardare, dai, resistete, resistete che magari domani piove, e poi quindi, veniva una pioggia da 10 secondi di acqua.
1: Esatto, 3 minuti e mezzo totali, non bastavano. Senti, però non ho capito una cosa io, Diana, tu ti occupi di questo o eri semplicemente un'osservatrice?
2: Siamo una cantina e quindi abbiamo i vigneti.
1: E com'è andata poi alla fine, ce l'abbiamo fatta a farli resistere?
2: Allora, alcune hanno resistito, quelle piccoline no, e quindi saranno da sostituire. La vendemmia sarà anticipata, non sappiamo ancora bene come sarà la qualità, perché sono quelle incertezze come gli anni di troppa pioggia, gli anni di troppa quelle incertezze che vedi solo alla fine il risultato. Però l'importante è che la terra poi ne esca da questa... da questa situazione di emergenza, perché povera, cioè, come noi umani, no?
1: Se non abbiamo, ci danno da bere,
0: non può essere la normalità, ecco, diciamo così.
2: Esatto.
0: Speriamo quindi che sia una situazione isolata, insomma, speriamo per il meglio. Intanto grazie Diana per avercelo raccontato, perché poi tra l'altro è un tema appunto di cui forse dovremmo anche parlare di più, è un tema veramente importante che in queste settimane
2: è
1: per tutta l'agricoltura
0: Esatto.
1: Lei ci ha portato l'esempio vigneti, che è importantissimo proprio perché adesso a breve dovrebbero iniziare le varie vendemmie, ma è chiaro l'argomento è ben più ampio.
0: Grazie,
1: ti
0: Diana.
1: Abbracciamo, abbraccia i vigneti per noi. Ciao.
0: Ciao Diana.
1: Andiamo ad ascoltare un po' di musica?
0: Sì, Major Lazer, DJ Snake, Lean On.

0: Ehi, buongiorno, Giovanni Parma. Da parte mia quest'estate la definirei strana, perché come tutti gli anni sono andato in Romagna, non sono riuscito a mangiarmi una piadina alla romagnola classica e non sono riuscito a mangiarmi una pizza ai frutti di mare.
1: Ma no.
0: Ecco, quindi mi toccherà tornarci qualche giorno a recuperare subito il mal tolto.
1: Certo.
2: Assolutamente sì, devi riprenderti la piadina. E cosa voleva? La pizza,
1: la pizza
2: frutti
1: e frutti di mare. Mai presa, tra l'altro, mai provata.
2: Ma lì vuole andare a mangiarla, perché mi dicevo, la piadina se la può mangiare pure a Parma. No, certo, lui vuole andare lì, sulla Riviera. Fai bene.
1: Giusto,
2: fai
1: tra l'altro
2: bene.
1: Ho detto mi toccherà tornare.
2: Sì, come se fosse una fatica, no? Una fatica.
1: Capisco. I vostri messaggi al 378-378-1025. Ancora chi si dice sorpreso. Vacanza in Cina per la prima volta, paese davvero particolare. Ce lo scrive Simone da Monza.
2: Simone.
1: E beh, cavolo, un viaggio in Cina, bello, invidia.
2: Poi cosa vorrà dire molto particolare? Si sarà trovato bene, si sarà trovato strano?
1: Secondo me, insomma, a metà, diciamo, come io ieri dicevo, destabilizzata, no? Rispetto alle cose di cui parlavamo, anche secondo me destabilizzante, cioè magari tante cose che non si aspettava, che lo hanno sorpreso in quel senso, poi alcune le avrà apprezzate, altre
2: magari meno.
1: Altre meno.
2: Infatti. Allora, abbiamo il telefono Maddalena, ciao, benvenuta.
3: Sì, ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao Maddalena. No, non ti abbiamo letta particolarmente su di giri, anche se ho capito bene sei in vacanza proprio ora. Maddalena?
1: Mi sa che ci sono.
2: Caduta, è successo un problema con la linea. Ci sei?
3: No.
2: La sentiamo proprio male. No.
1: Mi sa che è in vacanza in un angolo remoto.
2: O in un ascensore anche, fissa lì, va su e giù. Maddalena? Niente,
1: no.
2: Riproviamo magari a chiamarla. Nel frattempo leggiamo questo amico, si chiama Gennaro, che scrive: la mia estate è stata soddisfacente in quanto ho compiuto 50 primavere.
1: Uh-huh.
2: Che non era questa la vera notizia, cioè non è lì l'elemento soddisfacente.
1: E come ha reagito?
2: Esatto, si è regalato una moto e ha detto: adesso vi giro tutta la Calabria in lungo e in largo. Beh, mi è sembrata una bella vacanza.
1: Meraviglia, bravo Gennaro,
2: sì,
1: complimenti.
2: Assolutamente.
1: Siamo curiose però di sapere com'è andata, cioè quanto è durato poi questo itinerario. Poi se non hai mai avuto una moto è impegnativo fare subito un viaggio.
2: Secondo me ce l'aveva già anche prima, l'ha comprata nuova.

0: arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jacques Moretti, titolare con la donna del Constellation di Crans Montana in Svizzera, in cui morirono 41 persone la notte di Capodanno. L'episodio, secondo quanto riferito dai media svizzeri, si sarebbe verificato tra l'11 e il 12 di agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale.
1: E oggi a Kiev si terrà la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collegherà in videoconferenza. Ieri dal presidente Zelensky l'allarme sulla volontà di Mosca di mobilitare 300.000 uomini dopo le elezioni della Duma.
0: Sanzione e stop per la Sea-Watch. Il Viminale ferma la nave umanitaria battente bandiera tedesca per non aver rispettato gli obblighi di legge previsti durante le operazioni in mare. Non collaboriamo con i criminali, la replica dell'ONG.
1: 6:49 minuti, è tutto con l'informazione. Torniamo all'interno di Non Stop News tramite i vostri messaggi riguardanti la vostra estate, l'aggettivo più adatto per descriverla rispetto magari a quella cosa che vi ha più colpiti, vi è più rimasta nel cuore. Allora, sono tanti appunto i messaggi al 378-378-1025, ma tante anche le voci, lo 02-25-15-15. Buongiorno Isotta.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Ciao Isotta, sei con Francesco?
2: Sì, siamo insieme in macchina.
0: Okay. In che zona siete d'Italia? Dove vi trovate adesso?
2: Siamo ancora in Calabria, stiamo tornando, siamo partiti presto questa mattina.
0: Però prima della Calabria abbiamo fatto una vacanzona.
2: Sì, quest'anno ci siamo concessi un viaggio in Corea del Sud.

0: Francesco
1: aveva un po' di difficoltà,
0: voleva la sua pasta al pomodoro,
2: sì, c'era. Esatto, la pizza, la pasta,
0: appunto. Invece che si mangia? Raccontaci.
2: Allora, loro mangiano molto riso ovviamente e adorano le salse agrodolci, l'aglio è molto piccante, quindi molta carne alla griglia, bibimbap, gimbap, che sono piatti a base di riso con la carne e le alghe. Sì. E poi ha tante altre cose molto buone, secondo me.
1: Isotta, sono quindi io me li immagino come dei piatti da assemblare quasi, no? Cioè, io mi immagino una tavola con sopra vari piatti. Ah, ecco, è proprio così.
2: Esatto.
1: Allora,
0: beh, è anche divertente.
2: Ma infatti è bello perché si mette in mezzo e si condivide.
0: Sì. Senti, quanti giorni in Corea del Sud?
2: Abbiamo fatto un po' più di 2 settimane, ci siamo spostati tra Seoul, Busan, l'isola di Jeju, siamo andati a dormire in un tempio buddista,
0: wow,
2: è stata veramente un'esperienza...
0: Che meraviglia.
2: Sì,
0: l'hai scelta tu la vacanza, mi pare di capire.
2: L'abbiamo scelta insieme, però l'itinerario l'ho fatto io.
0: Senti, senti una cosa, Isotta, alla fine di questi viaggi, no? Poi c'è talmente tanta la roba che ti rimane che è un po' complicato quello che ti sto per chiedere, ma provaci. Se dovessi scegliere una sola cosa di questa vacanza che ti porti via e che ti porterai sempre con te, che porterai sempre con te, quale sarebbe?
2: Oddio. No, forse il rispetto che hanno le persone
1: nel
2: prossimo. Ma che penso sia comune anche in Giappone, in altri paesi del
0: sud asiatico. Sì.
1: È vero, è qualcosa che probabilmente poi si riesce a comprendere solo dopo aver fatto un viaggio del genere, no? Perché da lontano sappiamo quanto sia importante e come venga vissuta anche la questione del rispetto, però è difficile rendersene conto. Quindi bella questa cosa che ci hai detto, Isotta, grazie per averci portato un pochino lì. Ci hai fatto venire voglia di organizzare.
0: Sapori, profumi e modi e cultura. Grazie davvero.
2: Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata.
0: Salutiamo anche Francesco, non è che vogliamo fare delle differenze noi.
1: Ma no, anzi, adesso poi sono in Calabria, no? Quindi ora può recuperare tutti quei pasti perduti.
0: Infatti, secondo me ha dovuto andare lì poi perché doveva riprendersi.
1: Certo, per riequilibrare.
0: Dal non cibo coreano.
1: E vabbè, insomma, ci sta. Abbiamo ancora qualche minuto tra poco con voi. Prima però c'è la musica, Zucchero.

0: meraviglia, ho bisogno di qualcosa di buono che illumini il mondo proprio come te. Canta Zucchero, sono le 6:57 minuti. Leggo solo la prima parola e introduco Deborah. Infernale. Un'estate infernale. Deborah, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Intendevi che faceva caldo come all'inferno?
1: Ma appena, sì, è stata veramente dura.
0: Raccontaci un po' il motivo, va.
1: Allora, noi abbiamo una pizzeria e io lavoro al forno, proprio io cuocio le pizze, mio figlio le fa, io le cuocio e ti garantisco che ho avuto dei momenti che mi giravo verso mio figlio e dicevo: mi sembra di avere un rapporto con Satana, ecco. Perché veramente è stata dura, dura, dura.
0: Lo comprendiamo. Mamma molto mia. Bene. Dove siete? In che zona siete d'Italia?
1: Noi siamo a Savona.
0: Savona.
1: E okay. Quindi però abbiamo il mare, quindi al pomeriggio riuscivamo a, insomma, a staccare un po', però adesso stiamo andando verso, abbiamo chiuso per ferie da oggi. E siamo in vacanza.
0: Avete fatto una bella stagione, al di là dell'infernale caldo. Aiuto. Però la stagione è stata buona, sei soddisfatta?
1: Abbiamo lavorato bene, è stata una bella stagione.
2: Bene,
1: sì.
2: Ottimo, che bello sapere che lavoriate insieme poi, cioè, esatto, vero? Mamma e figlio, bello, avete un bel rapporto, riuscite, cioè funzionate bene, immagino, discutete quanto?
1: Funzioniamo bene, discutiamo ogni tanto abbastanza, non vola nulla per adesso, però insomma, poi ci sono anche i miei genitori all'interno del locale e lì diventa un po' più complicato, però va tutto bene.
0: Tanto che comanda il cliente, quindi alla fine voi potete anche litigare, però. E questa chiusura dove andate? Che fate?
1: Noi adesso stiamo andando verso il lago di Garda che andiamo a vedere un po', a trovare degli amici e poi andiamo a Merano qualche giorno.
0: Quindi, che un bello. Po' di lago e un po' di montagna, perché al mare c'erano già, quindi
2: siete voi due, tu e tuo figlio, giusto?
1: No, siamo io, mio marito e l'altra figlia.
2: Ah, ok.
1: E invece le vacanze separate rigorosamente.
0: Cioè, io lo capisco un po' perché ti sei fatta al forno delle ore con figlio tutta estate.
1: Esatto.
0: Adesso lei vuole respirare.
1: Lui va in Grecia, va per fatti suoi con la fidanzata.
2: Vabbè,
1: giustamente.
2: Giusto, tutto equilibrato, ci torna tutto.
1: Esatto.
2: Perfetto, grazie Deborah. Allora buon relax.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Che ci fate, buona giornata,
0: grazie.
1: Buon lavoro.
0: Ciao. Voi buon viaggio. Naturalmente grazie a tutti quelli che hanno partecipato al racconto dell'estate 2026.
2: Esatto, chi anche ci parla dell'arrivo a Santiago di Compostela al termine di un percorso portoghese, Maria, è un'emozione incredibile.
0: Bellissimo.
2: Chiudiamo allora sulla base di questa emozione. Grazie a voi, adesso l'informazione e poi la seconda ora di Non Stop News.
0: Sono le 7 in punto, anche a Terra Vecchia, in provincia di

0: Cosenza.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito andiamo all'estero con il vertice dei cosiddetti volenterosi. Oggi a Kiev in videocollegamento anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Massimiliano Mantiloni.
3: L'Ucraina torna a chiedere ai partner europei un maggior sostegno alla difesa aerea e aumentare la pressione sulla Russia. Oggi Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza dall'Unione Sovietica, ospiterà un nuovo incontro della coalizione dei volenterosi convocato dopo che gli attacchi russi hanno causato un grande numero di vittime civili. Un vertice che arriva dopo il piano elaborato da Ucraina, Stati Uniti e Unione Europea, annunciato dal presidente Zelensky, per porre fine alla guerra. La riunione a Kiev sarà presieduta dai leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, con il neo premier britannico Andy Burnham, che raggiungerà la capitale ucraina per il suo primo viaggio internazionale, mentre altri leader parteciperanno all'incontro da remoto. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone altri 7. Attaccati anche 4 depositi della piattaforma di e-commerce Ozon nel sud della Russia.
2: E ora il caro carburanti, perché ieri il ministro dell'economia Giorgetti ha prorogato di alcuni giorni il taglio delle accise sul gasolio. Resta il nodo di come affrontare la questione al di là delle misure temporanee. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Nel weekend del controesodo, in cui il caro carburanti pesa sulle tasche degli automobilisti, il governo ha prorogato fino al 26 agosto il taglio di 17 centesimi al litro per il diesel. Diesel che in autostrada ha superato la soglia dei 2,20 euro, mentre la benzina viaggia a 2,08. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto sulle accise mobili, mettendo sul piatto 20,8 milioni di extra gettito IVA, una mossa che non basta. È l'Ischlein. Le misure tampone non sono più sufficienti, ha affermato la segretaria del PD, che ha chiesto all'esecutivo di tassare subito gli extra profitti delle società energetiche, applicando, senza aspettare Bruxelles, in Italia la linea condivisa con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia per tassare appunto i maxi guadagni delle compagnie petrolifere europee. Servono misure vere di impatto sui rincari di carburante e bollette, sottolineano i 5 Stelle. Anche per Verdi e Sinistra la tassazione del surplus delle società energetiche non è più rinviabile.
2: Oggi è il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Nella notte si è tenuta da Amatrice la fiaccolata per ricordare le 239 vittime. Nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione, sarà presente anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri ha rivendicato l'accelerazione dei lavori di ricostruzione. Dopo 10 giorni di ricovero in terapia intensiva e coma farmacologico si è risvegliato Nicola Maggiotto, aggredito a Barcellona da un gruppo di ragazzi. Il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha aperto gli occhi ed è stato estubato. Ora respira autonomamente, ma resta ancora sedato. Siamo allo sport, il calcio, perché oggi si chiude la prima giornata di Serie A. In campo alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ieri la vittoria della Juventus per 1-0 a Frosinone, del Milan per 2-1 a Torino e dell'Atalanta 2-1 in casa con il Sassuolo, oltre del Lecce 2-0 a Venezia. Non ci sono altre notizie per il momento, arriva il meteo, e poi tutte le informazioni sul traffico con Autostrade per l'Italia.
1: Previsioni del tempo.
5: Buongiorno da Emma Tarigia, inizia una nuova settimana con ancora tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola grazie ad un contesto anticiclonico, contesto invece climatico caldo di piena estate, sì, tipicamente mediterranea, dunque senza eccessi di calore. Da segnalare entro sera la formazione di nuovi rovesci ed anche temporali all'estremo nord-ovest, soprattutto tra Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Ponente Ligure. Dettagli maggiori sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
6: Una buona giornata da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Sulla diramazione Roma Sud c'è un chilometro di coda tra Torre Nova ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sempre a Roma, ma sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, per lavori in prossimità della galleria Pittaluga, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosa Bettola è ancora chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori, in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. Consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle Scrivia. Inoltre, per lavori notturni a partire dalle 21 di questa sera fino alle 5 di domani,

0: sull'Autosole chiuderà il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Per il momento è tutto, buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5 Powerhits Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
4: Sono le 7:06, possiamo dirlo con sicurezza, cara Lucrezia, lo possiamo dire?
5: Lo possiamo dire perché lo vediamo.
4: Lo vediamo? Un po' abbronzato, anzi con questo colore dorato, perché i biondi non si abbronzano.
5: Un sorriso
4: si dorano.
5: Smagliante.
4: Sorriso a 400 denti. Sì, sì, Enrico Galletti,
6: tipo,
4: buongiorno.
6: Le fette biscottate come colore. Buongiorno, buongiorno, bentornati. Che bello sentire, anzi bentornate, bello sentire queste voci familiari.
4: È insomma, vero.
6: No, che ci riportano un po' a casa, ma penso che sia la stessa sensazione che provano gli ascoltatori sentendo stamattina la radio. Tante interviste anche stamattina, ripartiremo dalla rassegna stampa di Davide Giacalone per tornare alle buone abitudini.
4: Sì, poi c'è lo sport, poi insomma, avremo anche il ministro degli esteri alle 8:45 circa, quindi al termine di Non-Stop News. Ringraziamo anche i nostri registi che ci seguono questa mattina, prima i Bella Brothers che ci hanno portati fino qui e adesso sono Ricchi Aristarco e Gigi Resta con noi fino alle 9. Si parte!

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10, buongiorno, inizia così in questo lunedì 24 agosto la rassegna stampa. Quasi tutti i principali giornali di oggi hanno come notizia d'apertura le dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che insomma sostiene che non sia questo il momento per indire elezioni. Si parla molto anche dell'arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale appunto a Crans-Montana, con l'accusa di violenza in questo caso sulla moglie. E poi c'è il calcio, ovviamente, i risultati della prima giornata di Serie A. Bentornato a Davide Giacalone, buongiorno.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Ecco. Buongiorno Davide, ben trovato. Allora, partiamo dal taglio alto del Corriere della Sera, si dedica proprio alla guerra in Ucraina. Zelensky, un piano di pace con Europa e Stati Uniti, Russia code ai distributori, situazione tesa. E ancora l'apertura di Repubblica invece, l'Europa a Kiev e gli Stati Uniti no. Oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, disertano i delegati americani. Zelensky rilancia il piano di pace. Se ne parlava poco fa, si blinda sul voto, sotto le bombe, dice, sarebbe uno tsunami. A te.
2: Allora, il giorno dell'indipendenza ucraina è un giorno che festeggiamo tutti perché è un giorno di felicità e di libertà anche per noi, perché quell'indipendenza lì si deve al crollo dell'impero sovietico, dell'impero comunista. Un impero di miseria e di dittatura che ha tenuto sotto proprio controllo la metà all'incirca dei noi europei. Non mica riguardava la questione chissà chi altro, riguardava noi e costringeva noi europei, sarà bene non dimenticarlo, a spendere nella difesa e nello schieramento di missili nucleari in casa nostra molto di più di quanto non abbiamo fatto dopo, e infatti adesso ci spinge a dover riprendere a spendere di più. Perché? Perché era una potenza aggressiva come Putin, era una potenza aggressiva che puntava i missili nucleari su di noi, quindi il festeggiamento comune ci sta. Ci sono altri due elementi che sono rilevanti in questa storia. La prima è oggi c'è il primo elemento è che oggi c'è l'incontro dei volenterosi. Ripeto, secondo me il governo italiano avrebbe fatto meglio prendere l'aereo piuttosto che dare da remoto, ma insomma, diciamo, ci si è, come si dice, nello spirito. E perché si deve preparare questa riunione dei volenterosi parlando del possibile accordo di pace? Tanto lo sappiamo tutti che non è vero, nel senso che tanto Putin ha sempre rifiutato ogni accordo di pace. L'iniziativa diplomatica c'è stata solo ed esclusivamente da parte degli europei e degli occidentali, solo ed esclusivamente. Nessuno è in grado di fare un solo esempio, uno, di iniziativa diplomatica o proposta di pace da parte di Putin. Perché? Perché per Putin la sola pace possibile è la capitolazione dell'aggredito. Sarebbe anche interessante sapere a tanti pacifisti senza pace di casa nostra se ritengono che quella sia, diciamo, catalogabile fra la pace. Ma allora perché noi occidentali abbiamo bisogno di mettere sul tavolo questi argomenti? Ma perché è lo spirito stesso della nostra esistenza. Noi non abbiamo né intenzione né modo, né sarebbe mai possibile da parte nostra aggredire chiunque, però ci siamo tenuti anche per convenienza nostra a difendere l'aggredito, e abbiamo però bisogno anche di raccontare le nostre opinioni pubbliche. Quando finisce questa storia? Come finisce questa storia? Da qui l'insistenza nelle iniziative diplomatiche è molto importante, perché segna un'enorme differenza di civiltà fra noi e il regno dell'oppressione e dell'aggressione che ha creato Putin. L'altro elemento interessante è questa cosa delle elezioni in Ucraina. L'Ucraina, a causa dell'aggressione russa, si è avvicinata molto di più di quanto non fosse in passato all'Unione Europea. Appartenere alla famiglia dell'Unione Europea significa avere norme anticorruzione, e lì il problema c'è, e come se c'è, così come se attualmente significa essere una democrazia. Nelle democrazie si vota e nella democrazia c'è libertà di parola, e infatti in Ucraina c'è libertà di parola. È uno degli oppositori, gli antagonisti di Zelensky, ha detto: perché non votiamo? E a questo punto, diciamo così, i simpatizzanti di Putin cominciano a dire: perché non votano?

0: chiaro, c'è una parte del paese che è occupata dall'aggressione russa. Che fanno? Se vanno a votare adesso, si vota in quell'area occupata dai russi? E la campagna elettorale come si fa? Sparando ai russi o sparando agli ucraini? Oppure si dice no, quella parte del paese non vota? È semplicemente dissennato porre la questione, che pure comunque esiste, perché nelle democrazie prima o dopo i governi cambiano.
1: 7:16 minuti, tra poco ancora i prezzi del gasolio, prima gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento in direzione dei grandi centri urbani sulla A10 Genova-Savona, coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e il bivio con la A7 Serravalle Genova verso Genova. Andiamo sulla diramazione Roma Sud per segnalare un chilometro di coda tra Torre Nova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Sempre a Roma, ma sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo per lavori in prossimità della galleria Pittaluga, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Per lavori sulla diramazione per Ravenna è chiusa l'uscita di Fornace Zarattini per chi viene dalla 14 Adriatica. Vi ricordo infine che per lavori di ammodernamento fino al 31 di agosto sulla diramazione Predosa-Bettola è ancora chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi viene dalla 7 Serravalle Genova. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie ai colleghi di Autostrade per l'Italia. 7:17 minuti, torniamo in rassegna stampa. Davide, lo avevamo detto, ancora parliamo di accise, la battaglia delle accise, così viene definita sulla prima del Corriere. Il gasolio oltre i 2,2 euro al litro, le misure del governo, caccia le risorse in vista del controesodo, taglio prorogato per soli 2 giorni, Schlein, tassare subito gli extra profitti. E poi sulla prima del Messaggero, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26, la misura per il gasolio, rincari per la benzina. A te.
0: Allora, il bilancio pubblico è una pura illusione, o se preferite è anche un puro imbroglio. Un bilancio pubblico non può fare fronte a qualsiasi cosa. Il bilancio pubblico è composto dai soldi dei contribuenti, cui si aggiungono i soldi dei contribuenti futuri denominati deficit e poi debito, ma che sono sempre soldi che o ci hanno già messo o dovranno metterci i contribuenti, quindi c'è un limite di spesa, c'è, e per giunta più cresce il debito pubblico in Italia, è molto alto, più cresce la necessità di servirlo, cioè quindi di pagare gli interessi, più crescono la necessità di pagare gli interessi e meno puoi togliere le accise sui carburanti, quindi è inutile che la prossima campagna elettorale, che poi peraltro diciamo è una specie di vizio interminabile, il prossimo che dice tolgo le accise, fategli una pernacchia, perché ormai è solare che non si toglie. Detto questo, di fronte agli aumenti indotti dal duplice scenario di guerra, quello dell'Ucraina che abbiamo appena ricordato, ma soprattutto quello del Golfo Persico, hanno spinto in alto i prezzi e il governo italiano ha provato a mitigare questo rialzo rinunciando a una parte di introito fiscale, per giunta finanziato con l'aumento di un introito fiscale che è l'IVA sull'insieme dei carburanti. Quindi, insomma, per la verità, è un provvedimento che è stato abbondantemente inutile e soprattutto superato dalla realtà. Il tema è quello di dire tassiamo gli extra profitti, lo ha chiesto Schlein, leader del Partito Democratico, ieri, gli extra profitti delle società petrolifere, lo hanno chiesto anche dei paesi, tra cui l'Italia, la Germania, quindi anche il governo diciamo che l'ha chiesto, alla Commissione Europea di tassare gli extra profitti dell'energia, ma per esempio Salvini chiede, leader della Lega, di tassare gli extra profitti delle banche. Tutto molto bello da sentirsi, salvo un problema: ma cosa sono gli extra profitti? No, perché quando uno vuole tassare qualche cosa dovrebbe essere preciso nel dirmi cos'è che sta tassando e poi discutiamo su quanto lo sta tassando. Cos'è un extra profitto? Cosa distingue un extra profitto da un profitto? Dov'è che finisce il profitto e comincia l'extra profitto? E lo dovete dire, perché sennò non si sa che cosa stiamo tassando. In compenso io una cosa la so cosa sono le rendite improduttive. Per esempio, noi in Italia continuiamo a remunerare un kilowattora prodotto sulla base, calibrando il prezzo

0: sulla base del gas, il che significa che hai creato una rendita enorme in capo a quanti non hanno commesso niente di male nella vita, ma diciamo, producendo per esempio l'energia elettrica da fonte idroelettrica, non hanno avuto un centesimo di aumento dei costi, in compenso hanno avuto un enorme aumento degli introiti. E a fronte di questi, dove forse qualcosa si può saggiamente recuperare, se non altro facendo le gare, la tesi che sostiene la maggioranza e l'opposizione è no, le gare non le facciamo, condivisa da Confindustria. E siccome diciamo, tutto questo è abbastanza inguardabile, lo si cerca di coprire dicendo tassiamo gli extra profitti. Il prossimo che lo dice, la prima domanda che un giornalista qualsiasi dovesse essere di passaggio, cos'è un extra profitto? Grazie.
1: 7:21 minuti. Questa mattina la stampa dedica un importante approfondimento ad un tema che di solito arriva sui quotidiani a ridosso dell'inizio delle scuole e lo anticipa in questo modo appunto la stampa. Parla di asili nido, pagine 12 e 13. Il nido non è ancora un diritto. Due bimbi su tre fuori dall'asilo, nell'Italia delle diseguaglianze. Il Piemonte nella media nazionale, ma non raggiungerà gli obiettivi europei del 2030. L'occasione persa del PNRR 150.000 posti in più su 800.000.
0: Allora, l'obiettivo europeo, che naturalmente è una media, quindi ci sono paesi che stanno sopra, è quello di riuscire entro il 2030 ad offrire il 45% di copertura per asili nido e bambini, cioè ogni 100 bambini che sono in età di andare all'asilo nido, almeno 45 trovino posto in asili nido pubblici, insomma. Il resto al mercato oppure a casa, oppure con la no, col nonno e con la nonna e così via. 45% non è che sia elevatissimo come diciamo che in un'area del mondo a così marcata denatalità, che pone poi dei problemi economici, sociali enormi, forse diciamo, gli obiettivi dovrebbero essere anche più ambiziosi che non solamente il 45%. In ogni caso, noi italiani siamo lontanissimi dal 45%, perché noi siamo al 31,6% e se tutto va bene con i progetti del PNRR dovremmo arrivare al 35,5%, cioè significa ogni 100 bambini ce ne saranno 35 e mezzo, perché per quanto mezzo bambino non si possa fare, 35 all'asilo nido. Non bastasse questo, che è abbastanza già sconsolante, la differenza per aree geografiche è impressionante perché al nord-ovest siamo comunque al 36,8, cioè che ripeto, guardate che 45 è un obiettivo, ma non è che sia poi così elevato. In ogni caso, al sud Italia siamo al 18%. Questa gnagnera della denatalità, no? Che viene tirata fuori sempre per qualsiasi cosa, procedere a colpi di bonus non credo che aumenti, diciamo, gli scambi ormonali più di tanto né le intenzioni né i progetti di vita. L'asilo nido forse sì. Perché ne realizziamo così pochi? La risposta è, nonostante i fondi europei, il nostro problema è da dare le capocciate contro il muro. È che se realizziamo quegli asili, da una parte la spesa è coperta dai fondi europei, dall'altra però la spesa corrente, le maestre, il guardiano, quello che fa le pulizie, cioè, vanno in capo ai comuni. I comuni non hanno quei quattrini, il risultato è che o non si fanno gli asili nido, oppure peggio ancora, lì si costruisce e poi si lascia chiusi e quindi non ci sono i posti ugualmente per i bambini. Questo problema, diciamo, se si, al ritorno delle vacanze parlamentari, è un problema che esiste solo sulla carta, nasce solo sulla carta, nasce da quella che si chiama burocrazia, ma che in buona sostanza è diciamo, la commistione fra l'incapacità di amministrare e il desiderio di non avere responsabilità. Ci sarebbero quei bambini cui trovare la possibilità di stare insieme, cosa che fra l'altro fa anche molto bene dal punto di vista della socialità.
2: 7:25 minuti, ci fermiamo qui per oggi, ma torniamo domani mattina con te, Davide. A domani, grazie.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide. Diamo uno sguardo anche alle pagine sportive. La Gazzetta dello Sport, Lampi Milan, Amorim parte bene, fatica ma passa col Toro, Sissé 19 anni in gol al debutto subito dopo Rabiot, finale Granata arriva tardi l'invenzione di Adams, il tecnico rossonero ho esultato come un tifoso. E ancora sul Corriere dello Sport, 3 minuti da Milan, il

0: bilanciato dal tecnico portoghese, sblocca alla prima da titolare in A, e ancora poi la Formula 1 tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snack.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
8: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio!
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
5: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

Oggi a Kiev si terrà la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collegherà in videoconferenza. Ieri dal presidente Zelensky l'allarme sulla volontà di Mosca di mobilitare 300.000 uomini dopo le elezioni della Duma. E nel giorno del vertice dei volenterosi a Kiev sono continuati i bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte i detriti di un drone sono caduti su un asino nella città di Krasnodar in territorio russo, hanno provocato la morte di 2 bambini e 7 feriti nella Russia del Sud, colpiti anche 4 magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon. Il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sui carburanti fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che prolunga il taglio di 17 centesimi sul gasolio previsto nell'ultimo decreto legge dell'esecutivo. Arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie, Jacques Moretti, titolare con la donna del Constellation di Montana, in cui morirono 41 persone la notte di Capodanno. L'episodio, secondo quanto riferito dai media svizzeri, si sarebbe verificato tra l'11 e il 12 di agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. E oggi è il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Nella notte si è tenuta da matrice la fiaccolata per ricordare le 239 vittime. Nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione. E siamo allo sport, partiamo dal calcio. Oggi si chiude la prima giornata di Serie A in campo alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Ieri la vittoria della Juventus 1-0 a Frosinone, del Milan 2-1 a Torino, dell'Atalanta 2-1 in casa con il Sassuolo e del Lecce 2-0 a Venezia. Per quanto riguarda la Formula 1, Lando Norris su McLaren ha vinto il Gran Premio d'Olanda, ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell. È tutto, a dopo.

0: serve.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Partiamo come sempre dal segno dell'Ariete. Il bisogno di dedicarvi al lavoro e agli impegni in modo preciso e puntuale potrebbe subito scontrarsi con i dubbi di Saturno vicino. Allontanatevi da certe abitudini o regole. Amici del segno del Toro, Venere e la Luna discutono. Per questo dovreste vivere un presente silenzioso in cui non raccontare troppo delle vostre idee, di quello che sentite e che pensate. Gemelli, ancora per alcune ore avrete migliori capacità per dire, per parlare, per connettervi a certe realtà. Fatelo subito prima che Mercurio smetta di sostenervi. Cari Cancro, dovrete ancora gestire questa luna opposta che vi rende poco tolleranti nei confronti di persone ed impegni. Convincetevi che siano solo emozioni di passaggio. Leone, qualcuno non sembra essere di ottimo umore, forse perché non ha voglia di impegnarsi, di fare e di iniziare qualcosa di nuovo. Provate ad incoraggiarlo. Cari Vergine, non dovete davvero assecondare i piccoli sbalzi d'umore che questa luna impone al cielo, al firmamento. Concentratevi su una forza personale che sta crescendo. Cari Bilancia, non fatevi distrarre dalla bellezza di Venere nel segno. Non rinunciate nemmeno per un momento a quella luce che rende tutto facile, migliore e speciale. Amici del segno dello Scorpione, forse dite cose troppo avventate o coraggiose per convincere qualcuno, per farlo sentire a suo agio. Meglio essere più cauti con le parole e meno dirette. Sagittario, non esagerate con il fare, presi dalla smania di fare e ripartire la settimana. Andateci piano per non rompere certi equilibri, scegliete una velocità che vada bene a tutti. Capricorno, la luna non smette di farvi compagnia, rendendovi però pochissimo concilianti, poco disposti a perdonarvi e a perdonare, perdendo di vista certe armonie. Amici del segno dell'Acquario, qualcosa non vi piace perché sembra mettere in evidenza i vostri limiti, quelle contraddizioni che Saturno rende evidenti e costanti, non sempre vi sentirete all'altezza. Infine, amici del segno dei Pesci, attenzione ai sogni che non sognano, a quelle idee che somigliano a speranze ma che poi fanno a pugni con tutto. Scegliete con più cura le cose in cui credere.
3: E sono le 7:39 minuti, lunedì 24 agosto. Si parla molto in queste ore di questa bozza di revisione del codice della strada, nella quale erano comparse a un certo punto per gli automobilisti con più di 85 anni alcune ipotesi molto forti. Poi è intervenuto proprio nelle scorse ore il MIT, il Ministero dei Trasporti. Insomma, cerchiamo di capire un po' di che si è parlato e di che invece davvero si parlerà per questa revisione del codice. Lo facciamo col direttore di Quattro Ruote, Alessandro Lago. Buongiorno e bentornato su RTL 102.5.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno. Allora,

0: Sì, bisogna proprio partire da questa formula, no? A un certo punto, perché sembrava che venisse introdotto questo, no, limite dei 100 km, questo raggio dei 100 km entro cui gli over 85 potessero poi circolare. In realtà questa ipotesi è tramontata, non del tutto, perché qualcosa potrebbe davvero cambiare nel prossimo codice.
1: Sì, assolutamente, è stata, diciamo, la notizia del weekend, noi abbiamo dato l'anticipazione settimana scorsa, limitazioni per di fatto irrigiditi i controlli su chi, insomma, guida oltre 85 anni, e queste limitazioni cosa prevedevano? Prevedevano l'impossibilità di guidare in autostrada, l'obbligo di non, diciamo, guidare oltre 100 km dalla propria residenza e il divieto assoluto di bere l'alcol. E questi limiti sarebbero potuti essere, diciamo così, cancellati se si faceva una visita medica o una commissione anziché con il medico monocratico tradizionale con cui nelle autoscuole si fa il controllo medico per le patenti. E questa cosa chiaramente ha, in un paese, se vogliamo, in cui la popolazione ha un'età media particolarmente alta, ha colpito molto l'opinione pubblica, si sono scatenati tantissimi commenti sui social e c'è stata, come avete detto voi, questa marcia indietro da parte del Ministero. Quello che diciamo bisogna vedere adesso è cosa succederà, perché c'è tempo fino al 13 settembre. La bozza del nuovo codice della strada non è una revisione, è stato completamente riscritto, questa è una informazione importante da precisare. E sta venendo valutata da 100 associazioni italiane, diciamo così, che rappresentano i vari portatori di interessi per sicurezza stradale, assicurazione e quant'altro, e i feedback dovrebbero contribuire a come dire, migliorare e ottimizzare alcune norme, come per esempio questa.
2: Ecco, direttore, proprio su questo la volevo portare. Appunto, le associazioni del settore si esprimeranno entro il 13 settembre. Come prevede che reagiranno? Cioè, cosa possiamo aspettarci?
1: Allora, qui è difficile fare grosse previsioni, nella misura in cui per altre norme nuove ci sono sicuramente delle categorie che possono essere più o meno colpite. In questo caso è chiaro che stiamo parlando della fascia popolazione anziana, c'è una pressione per la sicurezza stradale, perché i fatti di cronaca, di guida contromano, incidenti dovuti a età avanzata ci sono, ma non sono statisticamente così impattanti, quindi si sta combattendo un pochettino con le percentuali. Quel che è certo è che il meccanismo di, se vogliamo, controllo medico quando si rinnova la patente va un po' ottimizzato e rafforzato, perché tutti quelli che hanno avuto esperienze sanno che è un po' l'acqua di rose, cioè nel senso, fa controllo della vista piuttosto che dell'udito, non c'è una vera e propria valutazione sulla lucidità. È chiaro che una persona di 85 anni potrebbe essere lucidissima e abilissima a guidare, ma ci sono tanti casi in cui ci sono persone molto anziane che continuano a guidare con magari i figli che cercano di distogliere. Quindi è un tema che sarà interessante vedere come si sviluppa.
0: Chiaro, insomma, va detto che in molti casi la patente apre un mondo di socialità e in molti casi non averla spegne una persona, ma sicuramente la sicurezza poi di chi sta attorno e di chi sta in strada deve essere messa al primo posto. In ultima battuta, prima di salutarci, ricordiamo che nell'ultima versione, no, nell'ultimo aggiornamento del codice della strada era stata introdotta questa stretta sugli smartphone, cioè sul cellulare alla guida. Mi sembra di capire che a questo punto riguarderà anche i pedoni, cioè chi di fatto è distratto perché sta davanti al cellulare e non vede, no, i pericoli della strada.
1: Confermo, questa è un'altra novità importante che sta facendo un po' discutere, ma rientra nel ruolo del codice della strada, che disciplina tutti coloro che circolano sulla strada per la sicurezza di tutti noi. Quindi nell'epoca degli smartphone che ci distraggono in ogni giorno, in ogni istante della nostra vita, si cerca di sensibilizzare pure chi spesso attraversa non guardando. Pensate nelle grandi città, i turisti, tutto quello che succede, la multa sarà di circa 70-75 euro. E il tema poi ovviamente in questi casi è: non basta la norma, ci vogliono i controlli, e sappiamo che per i controlli ci vogliono risorse e tendenzialmente in questo paese non ce ne sono sempre, però è sicuramente un passo per sensibilizzare l'opinione pubblica sul fatto che dobbiamo essere tutti più attenti nel nostro interesse.
2: Certo, staremo allora a vedere. Intanto grazie ad Alessandro Lago, il direttore di Quattro Ruote, per essere stato con noi questa mattina. Una buona giornata, direttore.
1: A voi, buona giornata.

0: Noemi su RTL 102.5 alle 7.48 minuti, buon lunedì 24 agosto 2026 ed era il 24 agosto nel 2016 alle 3.36 minuti quando il centro Italia fu scosso da una tragedia che ha segnato la vita di tantissime persone, 299 le vittime, famiglie spezzate, comunità ferite e poi ovviamente i danni, un tessuto economico distrutto, un patrimonio storico gravemente compromesso, molte persone rimaste senza casa. A distanza di 10 anni vogliamo tornare lì e vogliamo capire come vanno le cose. Lo chiediamo a Guido Castelli, commissario per la ricostruzione, che è collegato con noi. Intanto grazie e benvenuto su RTL 102.5.
1: Grazie, innanzitutto sono io a dire grazie a RTL che non ha mai mancato di dedicare un'attenzione particolare a questo dramma enorme, enorme, che tuttavia dopo 10 anni evidentemente rischia di essere un po' confinato, non dico nel dimenticatoio, però fra le pagine non più primarie della cronaca italiana. Lei consideri fra l'altro che dopo quella scossa del 24 agosto ve ne fu una seconda il 26 ottobre, distruttiva, il 30 ottobre e per chiudere questa sequenza devastante il 18 gennaio, quando a Rigopiano, Farindola e nell'Abruzzo in particolare si registrò la tempesta perfetta, terremoto, crisi di neve e blackout generalizzato, veramente una delle sequenze più sconvolgenti della storia italiana.
2: La ringraziamo per aver davvero fatto il punto su quei giorni, perché ovviamente le persone ricordano il 24 agosto, ma come lei ha rammentato, poi ci sono stati altri momenti. Se dovesse fare un quadro in questo momento di com'è la situazione, come se lei si trovasse in questo momento in centro ad Amatrice, che cosa ci racconterebbe?
1: Mi racconto che questa ricostruzione ha avuto due fasi, la prima purtroppo molto molto insoddisfacente per i primi anni, fino almeno al Covid, incertezze, false partenze, complessità, una macchina burocratica che stentava a partire, quindi noi abbiamo perso del tempo che nessuno restituirà ai cittadini di Amatrice, di Arquata, di Accumoli, di Visso e di Camerino. Poi fortunatamente siamo riusciti a trovare una disciplina che poteva finalmente sbloccare le situazioni. Quindi la seconda fase, un cambio di passo che è documentato da numeri importanti, dal ritorno a casa degli ultimi 3 anni di più di 5.000 famiglie, ma è evidente che nei luoghi più devastati quel cambio di passo oggi si esprime

0: ma anche di affetti, anche di cose materiali, che è vero hanno un valore inferiore forse, ma sicuramente la perdita lascia il segno. E abbracciamo le persone che sperano nella rinascita, perché di questo parliamo stamattina. Secondo lei questa rinascita e la rinascita di quei territori quanto è vicina a questo punto?
1: Allora, io credo in questa rinascita non perché sia così ispirato a un atteggiamento dogmatico o necessariamente ottimista. Io vedo che qualcosa di nuovo si muove, di importante, nel quadrante complessivo del cratere. Il cratere vede i posti più e i luoghi più devastati, che sono 10 o 15 paesi che in quei 5 mesi ebbero danni complessivi pari a una somma superiore al 70% di tutto il costruito, pensi, proprio rasi al suolo. Poi ci sono altri comuni che, pur non avendo avuto danni di quella misura, però hanno avuto migliaia comunque di immobili lesionati. Allora, anche prima del 2016 i luoghi dell'Appennino centrale erano piuttosto malconci dal punto di vista demografico, sociale ed economico. Sappiamo che lo spopolamento è stato aggravato dal terremoto, però da questo punto di vista noi abbiamo messo in campo una strategia, l'abbiamo chiamata Next Appennino, proprio per far sì che la ricostruzione fosse uno strumento per poter rilanciare e riordinare le mappe in alcune zone che, soprattutto dopo il Covid, hanno registrato una diversa consapevolezza della possibilità di abitare anche fuori dalle grandi densità urbane. Questo è un tema sociologico generale. Dopo il Covid è stato finalmente e nuovamente apprezzato quello che può essere il luogo dove vivere, che non necessariamente è stretto su quelle che sono le grandi conurbazioni urbane, dove fa caldo, dove comunque i rapporti e le relazioni sono ispirati a, come dire, atteggiamenti che comunque sono meno umanamente orientati alla relazione. Insomma, può sembrare filosofia, non lo è, perché i dati che il CRESME, un'importante agenzia di rilevazione, ci ha dato parlano innanzitutto nel cratere di un'occupazione media che è superiore a quella nazionale, che già è significativamente positiva, più 6%, di un livello medio pro capite che cresce, proprio perché la ricostruzione è anche un grande booster. Lei consideri che nel 2022 liquidavamo alle imprese 800 milioni all'anno, ora liquidiamo 2 miliardi all'anno, quindi certo, noi dobbiamo certo utilizzare la ricostruzione come leva per disegnare un nuovo futuro.
2: Le devo per forza riportare però questo recente reportage di ANSA, che segnala a 10 anni dal sisma un po' un persistere di una sorta di disagio sociale, perché non basta ricostruire le case, bisogna costruire una comunità, ricostruire una comunità, e parla anche di rischio di spopolamento. Quindi sì, tutto quello che ci ha raccontato, però non solo questo, insomma, dobbiamo vedere il disegno intero, no?
1: Sì, è quello che dicevo io. Dex Appennino è uno strumento che abbiamo messo in campo, circa 2 miliardi di euro, proprio perché, ha ragione, noi dobbiamo curare la seconda gamba della ricostruzione. Per farlo abbiamo pensato di migliorare innanzitutto la viabilità, perché per vivere in un luogo nel centro Italia è necessario che sia meno impossibile e difficile raggiungerlo. Poi abbiamo attivato tanti investimenti sul piano del digitale, connessioni con Infratel, ma anche data center. Cioè l'idea è che nell'entroterra appenninico ciò che la geografia penalizza deve essere resa possibile da un ecosistema digitale, che può essere un motivo di grande riscatto e anche di occasione di lavoro. Poi investimenti con le università, perché una delle ragioni per le quali i ragazzi vanno via dal centro Italia e dal sud è proprio la scelta universitaria. Quindi 4 centri di ricerca e soprattutto tanti stimoli alle imprese per cercare di agganciare le matrici dell'innovazione anche lì nel centro Italia, dove c'è una buona, anzi ottima tradizione manifatturiera. Lei consideri che tutto il modello marchigiano si sviluppava proprio lungo l'asse, la dorsale tra Fabriano, Macerata e Ascoli Piceno. Questo per dire che dobbiamo anche riattivare competenze che, certo, fanno parte della nostra cultura, ma che la crisi demografica, che picchia forte non solo nel centro Italia ma in tutta Italia, rischia di mettere a rischio.
0: Insomma, una ricostruzione che sarà a 360 gradi. Nella notte la fiaccolata per ricordare le tante troppe vittime, nel pomeriggio ci sarà la cerimonia di commemorazione e arriverà anche la Presidente del Consiglio Meloni. Intanto grazie per questo collegamento a Guido Castelli, commissario per la ricostruzione del Centro Italia. A presto.
1: Arrivederci e grazie a RTL di questa sensibilità che mostra ogni anno di avere.

0: Meravigliosa creatura Gianna Nannini, sono le 7.59 e anche un po' di secondi, chiudiamo la seconda ora di Non Stop News.
1: Tra poco la terza ora ci raggiunge, torna a trovarci il professor Carlo Cottarelli, poi parliamo di sport, facciamo il punto, vediamo com'è andato il weekend come facciamo ogni settimana. Infine alle 8.40 viene a trovarci il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Questa è RTL 102.5, anche se siete arrivati al lavoro, siete un po' così, portateci con voi sottofondo.
0: Noi ci siamo.
1: Noi siamo qui, ultime news.
0: Sono le 8 in punto anche a Selvino, in provincia di Bergamo.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Oggi è il decimo anniversario del terremoto che colpì il centro Italia, in cui morirono 300 persone. Nella notte si è tenuta una fiaccolata per le strade di Amatrice. Nel pomeriggio si terrà invece la cerimonia di commemorazione, alla quale parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ieri ha rivendicato l'accelerazione dei cantieri per la ricostruzione. Ne abbiamo parlato poco fa con il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Sentiamo.
4: Questa ricostruzione ha avuto due fasi, la prima purtroppo molto molto insoddisfacente. Per i primi anni, fino almeno al Covid, incertezze, false partenze, complessità. Poi fortunatamente siamo riusciti a trovare una disciplina che poteva finalmente sbloccare le situazioni. Quindi la seconda fase, un cambio di passo che è documentato da numeri importanti, dal ritorno a casa degli ultimi 3 anni di più di 5.000 famiglie, ma è evidente che nei luoghi più devastati quel cambio di passo oggi si esprime in attività che avremmo dovuto fare 5 anni fa. Io sono commissario da 3 anni. Io della primavera del 2023 dovetti con un mio provvedimento sgomberare le ultime macerie della Amatrice.
3: Oggi a Kiev si terrà la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Nella notte sono però proseguiti i bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. I detriti di un drone ucraino sono caduti su un asilo nella città di Krasnodar, hanno provocato la morte di 2 bambine e 7 feriti, mentre le bombe russe hanno provocato 5 morti a Kharkiv. E ora il caro carburanti. Dal governo è arrivata la proroga per alcuni giorni del taglio delle accise. Massimiliano Mantiloni.
5: In autostrada il prezzo del gasolio è sopra i 2,20 euro al litro, mentre lungo la rete stradale nazionale tocca i 2,13 la benzina, oltre 2 euro al litro in autostrada. Una corsa, quella dei carburanti, che sta penalizzando oltremodo cittadini e imprese, e soltanto nelle ultime ore è arrivata la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi, ma i prezzi rimangono ancora troppo alti. Allora la segretaria del Partito Democratico Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche, proposta che il governo italiano, assieme a Germania, Austria, Polonia, Portogallo e Spagna, ha sostenuto a livello europeo. Il diesel alle stelle, noi mandiamo armi a Zelensky, attacca il leader di Futuro Nazionale Vannacci. In appena 2 giorni di controesodo, gli automobilisti hanno lasciato ai distributori 406 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, denuncia il Codacons.
3: Lo sport e il calcio, Pacchioni.
6: Il debutto di Juventus e Milan è stato vincente per entrambe, vanno segnalati pro e contro. A Frosinone i bianconeri si sono imposti 1-0 dopo il gol di Bremer, hanno avuto e sprecato molte occasioni e quando le partite non si chiudono poi si rischia, infatti il Frosinone ha colpito un incrocio dei pali al 92esimo. A Torino il Milan per un'ora ha esercitato una supremazia sterile, poi l'ingresso di Rabiot e Modric ha portato a 2 gol in 3 minuti. I rossoneri però sono entrati troppo presto in modalità gestione e il Toro ha avuto 3 occasioni importanti prima di accorciare le distanze all'ultimo minuto con l'1-2 firmato da Che Adams. Bella partita a Bergamo, aperta e combattuta. Alla fine l'Atalanta l'ha vinta 2-1 sul Sassuolo. Colpo esterno del Lecce 2-0 a Venezia. Oggi le ultime 2 partite, stasera Roma-Fiorentina alle 18.30 Bologna-Lazio.
3: Grazie, meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
7: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per questo avvio di settimana con l'anticiclone oggi sull'Italia, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso. Il caldo si farà sentire al centro-sud, massimo in questo pomeriggio anche fino a 34-35 gradi. A fine giornata, quindi serata, peggiore invece al nord-ovest, una rapida perturbazione riporterà dei temporali tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.
2: Via Radio.
8: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. Sulla 10 si procede a rilento tra Genova Pedi ed il bivio con la 7 Serravalle Genova verso Genova. Sulla 4 Milano Brescia, per un incidente risolto, restano code in uscita da stazione di Bergamo da entrambe le provenienze. Per lavori sulla diramazione per Ravenna è chiusa l'uscita di Fornace Zarattini per chi viene dalla 14 Adriatica. La riapertura è prevista oggi alle ore 14. Ci spostiamo a Roma sul tratto urbano della 24 Roma Teramo per segnalare code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Infine sulla 30 Caserta Salerno c'è un chilometro di coda alla barriera di Salerno verso Caserta. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Grazie, non c'è altro per il momento, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
1: A 8 e 6 minuti, ben sintonizzati su RTL 102.5, la terza ora di Non Stop News. Ti visto che estate a livello sportivo niente male,
0: Tanti allora, azzurri, tanti vincenti.
1: Tanti azzurri, e non questo, del calcio, no, sono stati trattati, sì. Speriamo che sia la volta buona, neanche, che si sia sbloccato lo stallo.
0: Neanche nell'ultimo tennis, vabbè.
1: Però, so, devo dire,
0: però
1: per l'atletica.
0: Altri sport, nuoto, atletica, nuoto. Guarda, veramente, molto bella, ci fa piacere.
1: Ne parliamo tra poco.
9: Esatto, tante soddisfazioni e tra poco torniamo a parlarne. State con noi, c'è Ligabue.

0: Qualcosa per te, canta Ligabue alle 8 e 10 minuti. Apriamo così anche musicalmente la terza ora di Non Stop News. E è lunedì 24 agosto. Torna a trovarci il professor Carlo Cottarelli. Bentornato, buongiorno.
1: Grazie, buongiorno a voi.
2: Buongiorno professore. Allora, dobbiamo tornare, nulla di nuovo verrebbe da dire, no? Su quella che viene definita dal Corriere della Sera oggi la battaglia delle accise, lo sconto sul diesel. Però, perché fa così, professore? Sento dei lamenti della serie, siamo sempre qui, non è cambiato nulla, fino al 26 agosto c'è questa proroga, insomma caccia le risorse in vista del controesodo, dovremo abituarci a un rientro che poi sarà contrassegnato da quella che lei ci ha sempre sottolineato come la realtà, cioè quelli che devono essere dei prezzi che tengono conto della situazione reale.
1: Il problema di fondo è che i lavoratori dipendenti non hanno recuperato il loro potere d'acquisto che avevano nel 2001, per cui tutto sembra caro. Poi ovviamente, no, tutto è caro, non è sempre, tutto è caro, perché se tu hai avuto un taglio del tuo stipendio in termini di potere d'acquisto dell'8% come era all'inizio di quest'anno rispetto al 2021, chiaramente hai più problemi. Non è un problema generalizzato all'Italia, l'economia italiana, il reddito pro capite dell'italiano medio è più alto di quello del 2021, l'economia italiana cresce, il secondo trimestre che doveva essere un disastro perché c'era stato la guerra di Hormuz, siamo cresciuti dello 0,2%, che per l'Italia è più o meno il tasso di crescita normale degli ultimi anni, l'Europa, l'area dell'euro è cresciuta dello 0,4%, rimane però questo fatto che per i lavoratori dipendenti c'è un problema che si trascina da anni e che deve essere risolto con i nuovi contrattuali. Secondo me non è neanche lo Stato che deve intervenire, sono le imprese in questo momento per rendersi conto che anche per sostenere i consumi devono essere un po' più generosi negli aumenti salariali e contrattuali.
2: In tutto questo, professore, poi cambiamo argomento, nella questione carburanti, no? Nella questione accise, si impone la proposta avanzata dalla segretaria del Partito Democratico Schlein nelle scorse ore di tassare gli extra profitti. Questa volta non si parla di extra profitti delle banche, ma di extra profitti delle compagnie petrolifere. Intanto che significa, se le va di raccontarlo ai nostri ascoltatori, e poi ci aiuti a capire se può essere una strada buona?
1: Sono due questioni. Prima di tutto, se ci vuole una tassa sugli extra profitti e secondo come utilizzarla. A me l'idea dell'extra profitto è un'idea generica che non mi piace. Un sistema di tassazione deve essere un sistema stabile e non si può a un certo punto dire dobbiamo mettere una tassa in più perché i profitti sono più alti rispetto a cosa. Tra l'altro i prezzi del petrolio sono più bassi di quelli che erano nel 2022, quando già è stata introdotta una tassa sugli extra profitti. Adesso si introdurrebbero con un livello di prezzi del petrolio più basso e quindi profitti più bassi. Rimane molto generale. L'altra questione è: se tu ottieni più soldi da questa fonte, la cosa migliore per usarli è andare a metterli, a evitare il taglio per tagliare le accise. Anche quello è discutibile, quelli sono, è un taglio che va a beneficiare tutti, sia quelli che sono in difficoltà, sia quelli che possono permettersi di pagare un po' di più il prezzo della benzina. Di per sé l'idea non mi piace molto.
3: Professore, parliamo anche dei, appunto, sempre di contributi, ma da un altro punto di vista, perché di pari passo con l'aumento dell'occupazione c'è anche stato, appunto, un aumento della pressione fiscale. In questi ultimi 4 anni sono aumentati complessivamente di 1,2 milioni di unità. Ecco, ovviamente questo è andato a colpire più soggetti come banche, compagnie assicurative e grandi imprese. Quanto ha pesato e come, invece, sulle famiglie e sui privati?
1: Eh beh, è difficile dirlo, perché se io metto una tassa sull'assicurazione, poi l'assicurazione aumenta i propri premi di assicurazione, alla fine la tassa la finisco per pagare i clienti dell'assicurazione. L'unica cosa che lo Stato può fare e che è certa è aumentare la pressione fiscale complessiva. E l'anno scorso questa è arrivata al 43,1%, che è uno dei livelli più elevati degli ultimi 20 anni. E come poi questa si è andata a ridistribuire sui vari operatori dipende da come gli operatori dell'economia, le famiglie, le imprese eccetera riescono a scaricare su qualcun altro l'aumento delle tasse. Fatto sta che per ridurre le tasse però bisogna cercare di contenere la spesa, altrimenti se ne parla, ma se non contiene la spesa la pressione fiscale rimane alta.
2: 8:15, ci fermiamo qui per oggi, ma torniamo a sentirci tra 7 giorni. Grazie al professor Carlo Cottarelli. A
1: Grazie
2: presto.
1: A voi, arrivederci.
0: Nel giorno del vertice dei volenterosi a Kiev sono proseguiti i bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte i detriti di un drone ucraino sono caduti su un asilo nella città di Krasnodar. Hanno provocato la morte di 2 bambini e 7 feriti. Nel sud della Russia colpiti anche 4 magazzini del colosso dell'e-commerce Ozon.
2: E ne parlavamo un poco fa, il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise sui carburanti fino al 26 agosto. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che prolunga il taglio di 17 centesimi sul gasolio previsto dall'ultimo decreto legge dell'esecutivo.
0: Dopo 10 giorni di ricovero in terapia intensiva e coma farmacologico si è risvegliato Nicola Maggiotto, aggredito a Barcellona da un gruppo di ragazzi. Il giovane di Asolo, in provincia di Treviso, ha aperto gli occhi ed è stato subito estubato. Adesso sta respirando autonomamente.
2: 8:16, è davvero tutto, adesso la viabilità.
4: Via Radio.
5: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in direzione dei grandi centri urbani. Sulla A10 Genova-Savona si procede a rilento tra Genova Pegli ed il bivio con la A7 Serravalle Genova verso Genova. Sulla A12 Genova-Sesti Levante coda per un veicolo fermo in avaria tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Sulla A4 Milano-Brescia coda in uscita alla stazione di Bergamo da entrambe le provenienze. Per lavori sulla diramazione per Ravenna è chiusa l'uscita di Fornace Zarattini per chi viene dalla 14 Adriatica. La riapertura è prevista oggi alle ore 14. Nella vicina 14 Bologna-Taranto per un incidente sono 2 chilometri di coda tra Ramo di Casalecchio ed il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord coda in uscita a Pistoia da entrambe le provenienze. A Roma sul tratto urbano della 24 code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est.
0: Grazie naturalmente per tutte le informazioni sul traffico. 8:17, si parlava di luoghi e strade italiane, parliamo di un posto dove insomma le case costano tanto.
2: Presenze Costa tanto. Smeralda, no? Capri.
0: Ischia, Capri.
2: A Forte dei Marmi una villa affittata a 160.000 euro al mese, sì. Sempre sold out durante questa stagione, sì. Evidentemente c'è chi può permettersela, mm-hmm. No? Poco very normal, la meta turistica di lusso è la Versilia durante quest'estate.
0: La Versilia.
3: Sì.
0: Quanto al mese?
2: 160.000 euro.
0: Ma è per 400 persone.
2: Non è che è rimasta vuota.
6: Quantificare,
7: veramente. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
9: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Convenienza, ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1+1, 2 prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
15: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: cold.
1: Let her go su RTL 102.5 alle 8 e 24 minuti. Allora veniamo, come detto, allo sport e cominciamo dai motori, quelli della Formula 1. Facciamo il punto dopo il Gran Premio d'Olanda con Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Ciao Carlo, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno, buona settimana a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno a te Carlo. Allora, Lando Norris che vince il GP d'Olanda, secondo posto per Kimi Antonelli. Che gara è stata questa?
2: Intanto è stato un grande weekend per Lando Norris, che sta trovando una continuità che in qualche modo potrebbe preoccupare Antonelli nella sua solida leadership del mondiale, anche se è tanto lontano Lando Norris. Però weekend dove ha guidato alla perfezione. L'anno scorso dicevamo l'uomo Verstappen contro la macchina McLaren, quest'anno diciamo che l'uomo Norris sta tirando su la McLaren dalle difficoltà iniziali e lo sta facendo molto molto bene.
4: Bene, vero, sembra molto bene. Parliamo un attimo anche delle Ferrari finite un gradino sotto il podio ieri, ma soprattutto della mossa di Hamilton, che ha provato a fare un pit stop in meno. Che strategia, ti chiedo, è stata quella della rossa, e ti chiedo anche cos'è mancato alla Ferrari per salire sul podio?
2: A Ferrari è mancata un po' la velocità di esecuzione di determinate scelte, quando c'era da fare gioco di squadra, quando c'era probabilmente da far fare pit stop a Leclerc, invece hanno aspettato. Non è stato fatto un buon lavoro, ma figlio anche di una qualifica non all'altezza e figlio anche di una ripartenza dopo un'ottima prima partenza invece di Leclerc, quando è andato a perdere la posizione su Oscar Piastri, si sono complicati molto i piani. Secondo me due gare, l'ultima prima della sosta e questa subito dopo la sosta, Ungheria e Olanda, dove la Ferrari ha preso una brutta botta in ottica mondiale, perché erano due piste dove sulla carta avrebbe dovuto, se non vincere, ma quantomeno essere sul podio, invece giù dal podio su tutte e due.
1: Chiaro. Carlo, adesso i team si concentrano sul 6 settembre, si corre a Monza, c'è fiducia nella Ferrari per fare una buona prova, oppure McLaren e Mercedes sono un passo avanti?
2: Ma quest'anno la Ferrari ha vinto, è andata forte su piste dove non doveva andare così bene, anzi doveva addirittura giocarsi le posizioni per portare a casa più punti possibile, e invece è mancata laddove ci aspettavamo che potesse vincere. Quindi sulla carta, se continua questo trend a Monza, la Ferrari può fare bene. Sulla carta non è una pista Ferrari. La variabile è che verrà introdotto il nuovo motore, con la possibilità di svilupparlo in base al regolamento di quest'anno. Antonelli prenderà una penalità, quindi è una possibilità per la Ferrari, ma gli italiani ti faranno sicuramente, anche Kimi Antonelli nel suo tentativo di rimonta. La McLaren sta andando molto fuori, quindi andiamo verso la vigilia del Gran Premio d'Italia con tanti punti di domanda, ma sono sicuro che ci sarà una grande affetto di nuovo, una grande onda rossa, ma un grande affetto anche per il leader del mondiale Antonelli. Pensate che l'ultima volta che un italiano è arrivato leader del mondiale a Monza non c'era ancora la diretta TV, era il 1953, allora era perfetta combinazione per Cascari, era su Ferrari.
3: E allora forse è davvero la volta buona. Allora ci sentiremo dopo Monza. Grazie Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1.
2: Grazie, buona Formula 1 a tutti. Ciao.
4: Ciao, grazie. Passiamo subito al calcio con Paolo Pacchioni, la prima giornata in Serie A. Ciao Paolo, buongiorno.
5: Eccomi, ben ritrovati, buon lunedì a tutti.
1: Buongiorno. Allora cominciamo dalla vittoria della Juventus a Frosinone. Che partita è stata?
5: La Juventus a Frosinone ha giocato un ottimo primo tempo in cui ha creato molte occasioni. Dopo il gol di Bremer avrebbe potuto e dovuto raddoppiare quantomeno, ma quando poi le partite non si chiudono perché si sprecano troppe chance, allora a quel punto si rischia. Infatti nel finale nella Juve è emersa un pochino di stanchezza, un pochino di ansia per una possibile beffa, e infatti il Frosinone il pareggio lo ha sfiorato al 92esimo con un incrocio dei pali che è ancora lì che trema. Quindi la lezione per la Juventus è: bene il gioco in attacco, però le partite, quando si hanno le occasioni, vanno chiuse.
3: E Paolo, il Milan che ha vinto in casa del Torino per 2-1, com'è andata?
5: Il Milan per un'ora in casa del Torino ha esercitato una supremazia sterile, poi sono entrati in Mamma Santissima, Modric e soprattutto Rabiot, e il francese è stato protagonista, ha fatto girare la partita in 3 minuti, perché prima ha fornito un assist a Sissé per il gol dell'1-0 e poi ha raddoppiato in prima persona. A quel punto però il Milan è entrato troppo presto in modalità gestione, ha consentito al Torino, fin lì molto timido, di attaccare, e i granata hanno sprecato 3 chance clamorose, hanno colpito un palo e hanno accorciato le distanze, però troppo tardi al 93esimo con Che Adams. Quindi si è vista da parte del Milan una mentalità comunque più offensiva rispetto all'anno scorso, però anche lì bisogna fare attenzione dietro, perché va bene attaccare, però poi bisogna blindare le partite.
4: Senti Paolo, ma cosa, come commenti invece Atalanta-Sassuolo?
5: A Bergamo la partita è stata molto bella, aperta, combattuta, avrebbe potuto finire in ogni modo. Alla fine l'ha vinta l'Atalanta 2-1, Atalanta che era subito andata in vantaggio con Raspadori e lì in quell'ottimo momento avrebbe anche potuto raddoppiare. Poi però con il passare dei minuti il Sassuolo ha guadagnato metri, ha avuto occasioni, a inizio del secondo tempo ha pareggiato e ha dato anche l'impressione di poter sorpassare, ma lì nel momento più complicato l'Atalanta ha trovato il gol del subentrato Krstović che ha dato la vittoria. Per i bergamaschi un buon viatico in vista della la gara di ritorno del preliminare di Conference League che si giocherà giovedì contro la Puel Tel Aviv. Peraltro vi ricordiamo la radiocronaca diretta su RTL 105 giovedì a partire dalle 20. Ieri c'è stato anche il successo importante del Lecce in casa del Venezia, primo tempo equilibrato, poi Lecce che gioca meglio nel secondo tempo e vince meritatamente 2-0.
1: Molto bene, allora oggi altre due partite a chiudere questa prima giornata di Serie A: Bologna-Lazio alle 18:30, Roma-Fiorentina alle 20:45. Grazie Paolo Pacchioni.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Oggi a Kiev si terrà la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collegherà in videoconferenza dall'Unione Europea, in arrivo oltre 6 miliardi di euro per la difesa, e di questo parleremo tra poco anche con il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani, ospite di Non Stop News. Il governo ha deciso di prorogare lo sconto sulle accise dei carburanti fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che prolunga il taglio di 17 centesimi sul gasolio previsto dall'ultimo decreto legge dell'esecutivo. E chiudiamo con una notizia che arriva dalla Svizzera: arrestato con l'accusa di violenza sulla moglie Jacques Moretti, titolare con la donna del Constellation di Crans-Montana, in cui morirono 41 persone la notte di Capodanno. L'episodio si sarebbe verificato tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. È tutto.

0: È Olivia Dean con Baby Steps. Olivia Dean ha 27-28 anni, insomma è sotto i 30, quindi potrebbe essere una tipica viaggiatrice single.
1: Esatto, rientra proprio tra di loro. Parliamo dei Solo Travelers, sono cresciuti tantissimo soprattutto tra la generazione Z, quindi il 66% dei ragazzi sotto i 30 anni viaggia da solo, anche dall'altra parte del mondo, e il dato che incuriosisce di più, il 60% di loro è donna, quindi le donne viaggiano moltissimo da sole, è cresciuto esponenzialmente
0: quindi,
1: questo numero.
0: Qual è il messaggio? Se volete trovare una fidanzata libera eccetera eccetera,
2: fate Solo Traveler e l'anno dopo non sarete più,
1: non
2: Solo
1: sarete
2: Traveler
1: più solo, esatto.
2: Ma sarete
0: un coppia traveler,
2: sì, è così.
1: Bello.
2: Pubblicità.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa!
15: Buono!
14: Melone retato!
15: Buono!
14: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia!
15: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
16: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
17: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
18: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Non fate il bagno se non siete in perfette condizioni psicofisiche e non entrate in acqua quando è esposta la bandiera rossa, segnale di balneazione a rischio o pericolosa. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
17: Via mare, www.guardiacostiera.it. Per le emergenze telefona al 1530.

0: Anna su RTL 102.5 alle 8:41 minuti, buon inizio di settimana, torniamo sulla strettissima attualità e torniamo a collegarci con il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani. Grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora oggi è una giornata importante sul fronte internazionale, sappiamo che la guerra in Ucraina continua, ma c'è un incontro dei volenterosi, l'Italia con la Presidente del Consiglio Meloni parteciperà in videoconferenza e nelle scorse ore ci sono stati proprio sull'Ucraina nuovi raid, c'è questo nuovo piano tedesco a 12 miliardi che prevede armi a lungo raggio in chiave anti-Mosca, tra poco verremo anche al piano di pace avanzato da Zelensky. L'Italia sta con i volenterosi, è in linea con le proposte dei volenterosi?
1: L'Italia è sempre stata dalla parte dell'Ucraina, abbiamo difeso il diritto internazionale, abbiamo difeso l'indipendenza dell'Ucraina inviando strumenti militari, sostenendola da un punto di vista economico, da un punto di vista politico. Alle 11 oggi io avrò un colloquio telefonico con il ministro degli esteri dell'Ucraina proprio per concordare azioni congiunte, quindi l'Ucraina può contare sempre sul nostro sostegno. Se abbiamo anche sottoscritto in occasione della ultima riunione dei volenterosi un accordo insieme all'Ucraina che per la prima volta entra a far parte di un disegno strategico della difesa dell'Europa per azioni antimissili balistici, vuol dire qualche cosa. Quindi l'Italia era, è e sarà dalla parte dell'Ucraina contro l'invasione da parte della Russia che in maniera direi anche criminale a volte attacca la popolazione civile creando danni enormi, questo è veramente inaccettabile. Poi bisogna lavorare per la pace e mettere alla fine seduto attorno a un tavolo Zelensky e Putin perché si possa trovare un accordo e mettere fine ad una guerra che nessuno vuole, tranne la Russia.
2: Quindi a che cosa fa riferimento a questo punto Zelensky quando parla di questo piano di pace da mettere sul tavolo insieme a Stati Uniti e Europa? Insomma, sembrerebbe che sia già stato elaborato questo piano di pace. Di che cosa parliamo, visto che lei sta dicendo però questi due signori si devono sedere a un tavolo?
1: Certo, serve un piano di pace che sia concordato tra Ucraina e Russia. Vedremo quali saranno le proposte di Zelensky. Ne parleremo insieme agli alleati, ne parleremo con gli Stati Uniti. L'Europa continua a stare dalla parte anche delle nuove volenti russi, se non fosse d'accordo il Presidente del Consiglio, se l'Italia non fosse d'accordo parteciperebbe alle riunioni. Oggi, ripeto, alle 11 avrò un lungo colloquio con il Ministro degli Esteri ucraino, quindi da questo punto di vista noi siamo schierati e ripeto, siamo favorevoli a qualsiasi iniziativa che possa portare alla pace.
2: Quindi anche una presenza militare europea in Ucraina eventualmente dovesse risultare necessaria?
1: No, questo è un altro discorso, la presenza militare è un'altra questione. Noi siamo dell'idea che non debbano esserci militari italiani in territorio ucraino, noi non siamo in guerra con la Russia, condanniamo gli attacchi russi contro l'Ucraina, ma non siamo in guerra con la Russia, siamo però per rafforzare la difesa europea, per tutelare i nostri cittadini da qualsiasi minaccia che possa venire dall'esterno. Abbiamo firmato a Parigi questa dichiarazione congiunta nella ultima riunione dei volenterosi, ero io a rappresentare l'Italia ripeto, abbiamo deciso di avviare un percorso per avere una protezione antimissili balistici, in questo caso i missili balistici russi, dell'Europa, fatto in accordo con l'Ucraina che ha firmato il documento, c'era Zelensky alla riunione e anche con la Norvegia, quindi un discorso molto legato all'Europa, non soltanto all'Unione Europea, al Regno Unito ovviamente.
0: Sì, insomma, il discorso è ampio ed è riferito alla difesa europea, anche perché l'Ucraina non è l'unico fronte che continua a preoccupare, la crisi di Hormuz rappresenta un problema sempre di più in sé e per l'economia. I rincari non si sono fermati, per tutta l'estate si è tornato a parlare, si è continuato a parlare di caro carburanti, abbiamo visto il taglio, la proroga del taglio del diesel per due giorni e poi c'è questa proposta, su questo vorrei venire da lei, ministro, della segretaria del Partito Democratico Schlein, che invita il governo a tassare gli extra profitti, questa volta non delle banche ma delle società petrolifere, per far fronte a questi rincari. Che ne pensa?
1: Il concetto di extra profitto è un concetto che non esiste in diritto, esistono i profitti, tutti debbono dare dei contributi, questo è giusto, ma semmai io mi preoccuperei delle speculazioni eventuali che possono esserci da parte di grandi aziende. Non credo che sia l'ENI certamente tra queste, ma a livello mondiale possono esserci delle speculazioni, quindi allora in quel caso bisogna sanzionare e colpire chi fa delle speculazioni a danno dei cittadini, questo sì, ma il concetto di extra profitto così caro alla sinistra non va bene, perché lo tirano fuori per le banche, lo tirano fuori quando si parla di patrimoniale, quindi è una concezione veramente anti-industriale, anti-impresa, contro il mercato, ma questo fa parte della cultura della sinistra, scelte legittime ma che io contrasto nettamente. Detto questo, ognuno deve dare il suo contributo, questo è giusto, io mi riconosco un principio che è quello dell'economia sociale di mercato, quindi deve essere sostenuto il mercato, ma il mercato deve anche aiutare tutti quanti, quindi se ci sono delle regole, se vanno affrontate, vanno affrontata la speculazione, perché a volte purtroppo questo c'è, e allora bisogna intervenire. Quindi più che extra profitti io parlerei di speculazione.
0: Sugli extra profitti, in quel caso alle banche, va detto che non solo la sinistra si era divisa, ma anche parte della maggioranza era d'accordo. Chiedere un contributo alle compagnie petrolifere però non sembra essere un'opportunità che incontra il suo favore, questo l'abbiamo capito chiaramente.
1: Si può fare tutto purché sia sempre concordato.
0: Sì.
1: Mi pare che, conoscendo Descalzi, non è certamente una persona che è contraria a trovare delle soluzioni. Questo per quanto riguarda l'ENI, per quanto riguarda quelle non italiane è un altro discorso, ma l'ENI può fare, credo che certamente da parte di Descalzi non ci sia un atteggiamento anti-italiano, tutt'altro, anzi direi l'ENI è strumento fondamentale della nostra politica estera, della nostra politica economica, è giusto che tutti diano un contributo, ma è il modo con il quale si cerca il contributo. La tassa è una sorta di mantra che piace alla sinistra, è un concetto di sinistra. Io sono sempre per trovare soluzioni concrete, così come le abbiamo trovate con le banche, che hanno contribuito agli ultimi due bilanci dell'Unione e dell'Italia, e lo hanno fatto dopo una lunga trattativa, ma alla fine c'è stato un contributo positivo da parte delle banche e da parte delle assicurazioni. Io dico questo, sono contro alle impostazioni, sono invece favorevole al dialogo e al confronto con le compagnie petroliferi, si può dialogare e si possono trovare degli accordi che permettono a queste imprese di aiutare anche la nostra economia. Poi quando c'è questo per quanto riguarda le imprese italiane, per quanto riguarda quelle straniere, quando c'è speculazione è chiaro che la speculazione deve essere sanzionata.
2: Ministro, lei sa che a quest'ora un sacco di persone sta guidando in macchine, quindi insomma si stanno chiedendo in molti da due giorni, no? Dal 24 al 26 agosto la proroga sullo sconto sul gasolio. Intanto chiediamo se è una misura ponte, perché avete in mente qualcosa di un po' più strutturale, e soprattutto dopo il 26 agosto che cosa succede? Gli automobilisti tornano a pagare un sacco di soldi un litro di gasolio?
1: Purtroppo non dipende dal governo italiano l'aumento del prezzo del gasolio e della benzina, così come quello dei fertilizzanti, dipende dalla situazione internazionale che c'è. Per questo noi dobbiamo lavorare, stiamo lavorando per costruire la pace in Medio Oriente, la chiave è lì. Noi stiamo facendo dei grandi sacrifici per abbattere le accise, ma sono dei costi enormi che il bilancio dello Stato affronta, quindi cercheremo sempre di aiutare i cittadini ogni volta, anche la decisione presa ieri è stata una decisione che va in questa direzione. Stiamo studiando tutte le soluzioni per aiutare i cittadini, ma ripeto, sono dei palliativi, perché finché non si risolve la questione medio orientale sarà difficile poi poter risolvere, in caso particolare la questione Hormuz, risolvere il problema del costo dei carburanti. Noi per questo siamo protagonisti di pace, e non è un caso che Roma sia la sede dei colloqui tra libanesi e israeliani, non è un caso che Roma sia stata la sede dell'incontro dell'alleanza globale per dar vita a due popoli, due stati, cioè, che si è svolta al Ministero degli Esteri. Noi stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per far sì che si risolva

0: ridurre il costo della benzina, perché continueremo a inseguire questo problema, ma quanto dura finché non si risolve il problema Hormuz? Noi siamo impegnati in tutte le iniziative finalizzate a questo, sarà difficile essere, come posso dire, in grado di continuare ad abbassare in ogni caso il costo del carburante, perché non, ripeto, non è una questione che dipende dalle scelte del governo italiano o dalle scelte dell'Italia.
1: Ministro, prima di salutarla, un ultimo passaggio su un altro tema che si è imposto durante quest'estate, la crisi migratoria, a cominciare da Ceuta e poi Germania, Svizzera, Austria, Finlandia, Svezia, insomma i paesi che hanno deciso di rispedire indietro i cosiddetti dublinanti, no? Sbarcati in Italia in queste ore, tensioni con Berlino sulla questione del pagamento dei soccorsi delle ONG. A che punto è questa questione che ci ha visto, secondo le opposizioni, contro gli altri paesi europei e esposti al rischio di un pericoloso effetto boomerang, così ha detto il PD?
0: Ma il PD fa propaganda politica. Allora, la vicenda Ceuta non ha nulla a che vedere con la questione del rientro dei dublinanti. Spieghiamo bene qual è la situazione. Ceuta, c'è stata una invasione migratoria con circa 100.000 persone che sono entrate in questa enclave spagnola in Marocco. Il pericolo che noi abbiamo denunciato è che una parte di queste persone, perché non erano tutti marocchini, oggi sono rimaste 10.000 persone, come denuncia il sindaco di Ceuta, e sono extra marocchini, cioè sono in genere cittadini di paesi dell'Africa subsahariana, molti minori, e infatti il governo spagnolo lo sta pensando di portare questi minori in Spagna. E questo è il problema. Noi non vogliamo che ci siano migrazioni secondarie e abbiamo soltanto tutelato temporaneamente, senza alcuna azione contro la Spagna, contro l'Europa. Noi abbiamo il dovere di tutelare 7.000 chilometri di costa, che sono 7.000 chilometri di costa europea. Abbiamo temporaneamente sospeso Schengen. Che cosa significa sospendere Schengen? Che ci sono dei controlli negli aeroporti e nei porti per delle persone che arrivano dalla Spagna. Già alcune sono state arrestate perché non avevano diritto di entrare in Italia, avevano commesso dei reati, e altre sono state mandate via. Questo stesso problema l'abbiamo affrontato con la Slovenia, tant'è che è sospeso il trattato di Schengen anche alla frontiera con la Slovenia, e la Slovenia non ha fatto nessuna polemica. È stato sospeso centinaia di volte il trattato di Schengen. Per quanto riguarda i dublinanti, con le nuove regole europee si devono rimandare nei paesi da dove sono entrati alcune persone migranti che poi sono passate in altri paesi. I numeri sono molto esigui, quindi si parla di decine di persone, non c'è certamente un'invasione a Ceuta, erano 100.000 persone quasi, qui parliamo di 10, 15, 1, 3, 5. Per quanto riguarda la Germania non c'è nessun conflitto, nessun contrasto, stiamo soltanto discutendo, perché noi dobbiamo, in un confronto normale, abbiamo accolto in Italia tantissime persone che erano state imbarcate su navi di organizzazioni non governative tedesche. Come sanno tutti quanti, una nave che batte bandiera tedesca è territorio tedesco, o territorio francese batte un territorio italiano, secondo la bandiera che batte. E in quel caso erano persone che dovevano essere portate in Germania, che sono state accolte in Germania. Quando accolte su una nave tedesca, quindi che sono accolte in Germania. Quindi l'Italia è il secondo paese, non è il primo paese. Quindi di questo si sta discutendo, ma con grande armonia. Certo. Ho avuto un lungo colloquio con il ministro degli esteri tedesco, ma c'è un rapporto di amicizia, di vicinanza su tantissimi temi con la Germania. Non c'è nessun braccio di ferro, nessuno scontro, c'è soltanto un confronto normale che si ha tra paesi quando si devono risolvere problemi come quello dell'immigrazione. Ma noi crediamo fortemente nella politica europea, tant'è che l'Europa ha dato ragione alle posizioni italiane con le ultime norme sull'immigrazione e sull'asilo, quindi direi che si va nella giusta direzione. Detto questo, i problemi vanno affrontati, si devono risolvere, siamo al governo apposta per affrontare e risolvere i problemi, ma i dati ci confermano che comunque grazie a questo governo l'immigrazione in Italia è stata ridotta di oltre il 50%, siamo quasi al 60%, quella irregolare. Noi siamo per la migrazione regolare, siamo per accordi con i paesi d'origine, con i paesi di transito, è quello che stiamo facendo. Il piano Mattei serve a far crescere l'economia nel continente africano, quindi a contrastare l'immigrazione irregolare e a favorire invece la migrazione regolare, cioè persone formate che vengono a lavorare nelle nostre industrie, che quando entrano in territorio nazionale sanno già dove andare, in agricoltura o nelle imprese industriali.
1: Chiaro.
0: Questo è quello che noi
1: Ministro, ci fermiamo.

0: qui per ora, ci sarebbero tanti altri temi, perché è stata un'estate densa e lo saranno sicuramente anche le prossime settimane in vista della manovra, ma torniamo a sentirci e sicuramente ne parleremo. Grazie al Ministro degli Esteri Antonio Tajani e buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: RTL 102.5. 8:57 minuti, il gran finale di oggi.
4: Siamo pronti, loro sono i Queen, Crazy Little Thing I Loved.

0: Meravigliosa, meravigliosa, Crazy Little Thing Called Love. Sono i Queen, 8 e 59 minuti e una manciata di secondi che ci dicono che siamo verso la fine della trasmissione.
1: Allora, grazie ai nostri registi, Richieri Starco e Gigi Resta a Milano, grazie a Pier Vincenzo Vitiello a Roma, Giovanni Perria per il coordinamento News. Noi torniamo domani, grazie a Lucrezia Bernardo.
2: Grazie a Giusy Legrenzi
0: grazie a Enrico Galletti.
2: Siamo emozionate di averci.
0: C'hai ragione.
1: A domani, grazie a tutti. Ciao. Ciao.
3: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Sono le 9 anche a Verrua Po, in provincia di Pavia.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nel giorno di indipendenza dell'Ucraina, oggi a Kiev è prevista la riunione dei cosiddetti paesi volenterosi, molti leader che sono già arrivati nella capitale ucraina, mentre la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si collegherà in videoconferenza. Poco fa la notizia dell'arrivo di un nuovo pacchetto d'aiuti da oltre 6 miliardi per la difesa, i missili e i radar. Di questo abbiamo parlato poco fa con il Ministro degli Esteri, Vice Premier Antonio Tajani, sul ruolo dell'Italia. Sentiamolo.
5: Ma l'Italia è sempre stata dalla parte dell'Ucraina, abbiamo difeso il diritto internazionale, abbiamo difeso l'indipendenza dell'Ucraina inviando strumenti militari, sostenendola da un punto di vista economico, da un punto di vista politico. Alle 11 oggi io avrò un colloquio telefonico con il ministro degli esteri dell'Ucraina proprio per concordare azioni congiunte, quindi l'Ucraina può contare sempre sul nostro sostegno. Se abbiamo anche sottoscritto in occasione della ultima riunione dei volenterosi un accordo insieme all'Ucraina che per la prima volta

0: entra a far parte di un disegno strategico della difesa dell'Europa per azioni antimissili balistici, vuol dire qualche cosa. Quindi l'Italia era, è e sarà dalla parte dell'Ucraina.
1: E avete sentito, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni oggi non sarà a Kiev, parteciperà infatti ad Amatrice alla cerimonia di commemorazione delle vittime del terremoto del centro Italia in occasione del decimo anniversario. In 10 anni troppi rinvii con il nostro governo, la direzione è cambiata, ha scritto oggi sui social la Premier, tornando appunto proprio sul tema della ricostruzione. Voltiamo pagina, si allarga l'indagine epidemiologica dopo la morte della piccola Anna Rosa, la bambina di 4 anni affetta da difterite, deceduta a Palermo. Sarebbero almeno 10 tamponi risultati positivi tra i familiari della piccola. Sono soprattutto minori e stanno bene perché vaccinati, anche se dovranno restare in isolamento. E prima di chiudere diamo uno sguardo alla borsa di Milano, apertura leggermente negativa, debole questa mattina per il FTSE MIB, che segna -0,03%. Non ci sono altre notizie, ora metro e poi arriva il traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Bentrovati da Emma Parigi, a inizio una nuova settimana, il tempo in avvio è asciutto ed assolato su buona parte del nostro territorio, con caldo ancora di piena estate tipicamente mediterranea, dunque senza eccessi di calore. Tuttavia in serata qualcosa cambia all'estremo nord-ovest con l'attivazione di rovesci e temporali soprattutto su Valle d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure ed ovest Lombardia. Rimanete aggiornati considerando il cambiamento sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Per traffico intenso sulla A10 Genova-Savona si procede a rilento tra Genova Pegli ed il bivio con la A7 Serravalle Genova verso Genova. Sulla A12 Genova-Sesti Levante per un tamponamento tra due auto e un camion ci sono code di 2 chilometri tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. Sulla A14 Adriatica per traffico intenso code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona con tempi di percorrenza di 40 minuti. Andiamo a Roma sul tratto urbano della 24 per segnalare code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Sull'autosole per un incidente segnaliamo 3 chilometri di coda tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 30 Caserta-Salerno 2 chilometri di coda alla barriera di Salerno verso Caserta. Per il momento è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con
5: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Ehi là!
7: No!
6: Dai, che siamo ritornati in questo lunedì 24 di agosto, 3/5 della famiglia. Buongiorno, sigla, dai!
8: Yo!
6: Nanna, Luca, Sara, Nanna, Giulia. Che casino.
7: Ma dov'è la gente? Dove sono finiti gli altri?
6: Allora,
7: vabbè, fa niente.
8: Non abbiamo certezze sul fatto che Jennifer Pressman sia nell'emisfero occidentale o orientale,
6: sì,
8: del mondo.
6: Sì.
8: Carocci l'abbiamo prestato per qualche giorno al fine settimana.
6: Sì.
8: E poi Ladies and Gentlemen, in diretta in questo momento da Milano, ci sono le donne con cui qualunque uomo vorrebbe lavorare nella propria vita.
6: Sì.
8: Cioè, è proprio il sogno di un'intera esistenza.
6: Mamma, che falsità.
8: Sara Calogiuri, buongiorno.
6: Buongiorno.
8: E Ladies and Gentlemen, tornata dalla sua trasferta al TH Resort a Praia Mare, più abbronzata che mai, ha vinto il campionato mondiale di abbronzatura.
7: Sto nome è chi è?
8: Giulia Laura Biati.
7: Vabbè, adesso dobbiamo mettere la stessa enfasi anche per lui, allora, perché se no ci rimane male.
6: Allora, l'uomo più camiciato d'Italia.
8: Esatto.
6: L'uomo più occhialato dell'universo.
8: Esatto.
6: Con tanti capelli al seguito, Luca Viscardi.
8: Buongiorno a tutti, bentrovati.
7: Beh, scusate, una domanda io la devo fare. Sì. Ma vi sono mancata voi due? Ma che

0: Eravamo separati?
1: Ma che domande, che domande. Sì, certo.
2: Allora, io ogni sera a casa guardavo Instagram sperando che tu pubblicassi una storia per non sentire la distanza.
1: No, ma tu non sai che io e Luca ci scrivevamo tutti i giorni.
0: Piangendo.
1: Sì, piangendo.
0: Comunque, per chi ci seguisse sulla social TV e anche Radiovisione al 36 del Digitale Terrestre, oggi Sara ha sfoggiato il suo abito migliore.
1: Sì, quello che copre il fatto che sono bianca come un cencio neanche abbronzata. Dai, va bene.
2: Allora, cari amici, un saluto speciale a IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare gli spazi di casa e a vivere al meglio ogni ambiente.
1: Vero, e per celebrare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre, segnatelo, IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
0: Portate un oggetto blu con voi, riceverete l'iconica borsa Fracta con all'interno due buoni, uno spendibile in negozio, l'altro al ristorante IKEA. Per saperne di più andate su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
1: Oh, e allora dai che si parte, vai con Goya, andiamo!

0: Allora, vorrei dire che mi mancava il fuori onda con Giulia Laura Biati che canta, ma sarebbe troppo, quindi non lo dirò. Jason Derulo, RTL 1025 913, insieme in questo lunedì 24 di agosto con tre tacche della famiglia giù al nord.
1: È vero, ma insomma sono tre tacche di quelle sostanziose, insomma, che
2: ce lo diciamo da soli, comunque sì. Incredibile, siamo i soliti, non è cambiato nulla in queste quattro settimane.
1: Com'è stato questo rientro dopo le vacanze, o come sono i primi giorni di vacanza per voi che siete partiti?
0: Certo, sì, vorremmo sapere, questo è il succo della cosa, come state da 0 a 10, come vi sentite in generale, lavoro o ferie permettendo?
2: Già se c'è la sufficienza siamo soddisfatti. 378 378 1025, aspettiamo i vostri messaggi.

0: Achille Lauro, sempre un stringimento de corazon quando sento questa canzone senza una stupida storia. RTL 102.5. Dunque, come stanno i nostri amici all'ascolto?
1: Allora, vedo qualcuno che dice: sono appena atterrato dalla Namibia, mi sto già recando al lavoro. Paolo da Certosa di Pavia, santo subito.
0: No, ma è impegnativa come cosa. Poi voglio dire, è un paese diverso dal nostro, ci sarà un fuso orario, immagino,
2: sì,
0: no? In Namibia.
2: Credo di sì.
0: Poca roba,
1: uno o due ore, credo.
0: Sì, okay. No, vabbè, perché sai, poi se hai anche la botta del jet lag, certo. Allora lì è tutta un'altra storia.
2: E poi facciamo anche gli auguri a Elena, che oggi compie gli anni, c'è la sua mamma che gli fa gli auguri di buon compleanno, quindi un sacco di
0: cuore di
2: abbraccio,
0: mamma.
2: Sì.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
4: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
5: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
7: Ci vuole Fiorentini.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione.

0: infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: con te.
1: Mambo.
0: Un mambo salentino.
2: Ciamone moi, Onda Bascia, Alessandra Amoroso, Mambo Salentino.
3: No?
2: Sì, sì, è proprio, sai, questo è inglese, no? Non ci credi?
4: L'hanno messa per te comunque, io ne sono certa di questa cosa. Il tuo rientro dalla Puglia.
2: Grazie, grazie. 9:29 RTL 102.5, vai.
5: Io purtroppo di vacanze ne ho fatte pochissime perché sono dovuta rimanere a casa col mio bellissimo Golden Retriever di un anno perché soffre troppo la macchina.
2: Amore.
5: E mio marito ha portato invece il nostro figlio piccolo in Puglia e niente, io sono rimasta a casa con il nostro cagnolone, con il nostro figlio più grande e ho rinunciato volentieri.
1: Però c'è un lato positivo, non ti sei stancata in vacanza.
2: Vero. E soprattutto sei stata core a core col tuo Golden, che scusate,
4: amore,
2: ma non è poco affatto.

0: L'ho detto insieme, scusate, mi sono permessa.
1: Perché adesso non c'è neanche più il ritardo, quindi posso cantarci anche sopra. Pensa che fortuna essere tornati.
2: Che bello, che meraviglia. Siamo tornati apposta. Non vedeva. Abbiamo fatto il conto alla rovescia per tornare in studio per sentire la nostra Giulia Laura cantare.
0: Annalisa, sinceramente, RTL 102.5. Allora, sinceramente, hanno capito se è vero o non è vero che l'aria condizionata toglie l'abbronzatura.
2: No, dai, dammi la risposta.
0: No, questo è un tema, perché uno va in vacanza, si abbronza soprattutto per farlo vedere un po'
1: certo, per vantarsi,
0: sì,
1: no?
0: Ovviamente. Sono tornato.

0: si vede il segno del costume. Allora, in effetti l'aria condizionata peggiora, diciamo, l'aspetto e l'abbronzatura, perché ti squama la pelle.
1: Ecco,
0: allora,
1: perché io ieri, raga, ero nera, eh. Sì, oggi certo, non so cosa mi stia succedendo, ma ero nera.
2: Certo. Quindi dovete scegliere tra essere abbronzati oppure avvicinabili delle persone, perché se spegnete l'aria condizionata in questi giorni.
0: Eh sì.

0: giving wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous, come voi, veri normal people su RTL 105.
2: Amici, settembre è il mese dei buoni propositi, quindi lo dico, voglio sistemare casa, mettere in ordine, organizzare ogni ambiente e avere più spazi tutti da vivere.
3: E allora vai da IKEA. IKEA ha tantissime soluzioni per organizzare gli spazi di casa e proprio per ricordarcelo, dal 4 al 6 settembre ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: Vero, e se portate un oggetto blu riceverete l'iconica borsa Fracta con un pensiero da usare negozio, un buono da usare negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Yuhu! C'è nessuno?
8: Yeah! Uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere! Calciolone!
9: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Noi ci siamo, e voi?
11: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Ma che regali vi facciamo? Tommaso Paradiso e Somber su RTL 102.5, allora, così di lunedì magari di ricomincio al lavoro.
1: Lasciamene un po', dipende da cosa. Se tirami su non se ne parla.
0: Vabbè, te pareva, sempre egoista. Allora, amici, buongiorno, bentrovati in questo lunedì in cui siamo insieme, sì, con Giulia, con Luca, io sono Sara, tre quinti della famiglia, con vocali anche sull'aria condizionata. Let's go!
2: Buongiorno famiglia, mentre mi faccio una camminata di 10 km.

0: Allora io te lo dico.
1: No.
2: Allora, noi abbiamo ascoltato Annie Lennox, cioè, solo nell'attesa del
3: tururururutu
2: di Giulia Laura Bianco.
1: Grazie, però non era male, no, è uscito molto bene, perché tu mi devi sempre sottovalutare.
3: No, sto per richiamare Annie Lennox e dirle scusa, vuoi rifare il pezzo versione 2026 con il tururururutu?
1: Featuring la family.
3: Potrebbe pensarci.
2: Ti vedrei bene con quel tutù nero, Giulia.
3: Va bene, allora, amici veri normal people, questa è RTL 102.5, nonostante sia la prima radio d'Italia, ci siamo noi oggi a tenervi compagnia. Giulia, Luca e Sara, se volete, vi siamo piaciuti, ritorniamo anche fra poco. Intanto, le news.
1: Anche a Chiesa Nuova, in provincia di Torino, sono le 10.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Partiamo da una notizia arrivata poco fa riguardo a un'esplosione avvenuta in una palazzina di Cassino in provincia di Frosinone, che ha provocato il crollo anche del tetto dell'edificio. Due persone sono rimaste gravemente ustionate, ancora non chiaro cosa abbia provocato la deflagrazione. Oggi è il decimo anniversario del terremoto che devastò il centro Italia. In un messaggio il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla ricostruzione. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: 3:36 della mattina del 24 agosto 2016. La terra tremò in centro Italia. Una scossa di magnitudo 6 e la sequenza sismica successiva devastarono borghi e paesi tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. La ferita più profonda è quella di Amatrice, una piccola località in provincia di Rieti di poco più di 2.000 abitanti, dove morirono 238 persone delle 299 vittime totali. Una drammatica conta a cui parteciparono altri piccoli centri come Accumuli e Arquata del Tronto. Un evento che ha segnato un passaggio nella storia di comunità che cercano ancora di rialzarsi a 10 anni dal sisma. È il Presidente della Repubblica Mattarella a sottolineare la necessità di potenziare i meccanismi di prevenzione da attuare al verificarsi dei fenomeni sismici, per poi elogiare il sistema di soccorsi, anche quelli volontari, e spronare l'impegno alla ricostruzione. Anche la Premier Giorgia Meloni, che volerà nel pomeriggio sull'Appennino centrale per la commemorazione ad Amatrice, ha ammesso, ricordando le vittime, che c'è ancora tanto da fare e ha promesso la rinascita delle zone colpite.
5: A Kiev oggi si sono ritrovati i leader dei paesi cosiddetti volenterosi nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. In arrivo 6 miliardi dall'Unione Europea per la difesa. L'Ucraina può contare sempre sul nostro sostegno, ha dichiarato il ministro degli esteri e vice premier Antonio Tajani qui su RTL 102.5. E siamo ai numeri della borsa, andiamo da Marco Favalli. Buongiorno.
7: Buongiorno. Avvio di settimana cauto per le borse europee che viaggiano poco sotto la parità. A Milano indici contrastati, meno 0,20% il FTSE MIB e più 0,11% il FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chip bene Inuit, più 1,70%, seguita da Mediobanca, più 1,50%. In fondo al listino invece Stellantis, meno 3,20% e Prismian, meno 2,60%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 82 punti, mentre il petrolio è in lieve calo, ora a $93 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
5: Grazie, non c'è altro per il momento. Ora arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 12 Genova Sesti Levante per un incidente risolto tra Genova Nervi e Genova Est. Restano 2 chilometri di coda in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica per traffico intenso, code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio per la 13 Bologna Padova verso Ancona, con tempi di percorrenza superiori all'ora. Code a tratti anche tra San Benedetto del Tronto e Porto Sant'Elpidio in direzione di Bologna. Sull'autosole code a tratti tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Firenze. Andiamo poi a Roma sul tratto urbano della 24 Roma Teramo per segnalare code per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Sulla 30 Caserta Salerno per traffico congestionato ci sono 2 chilometri di coda tra Mercato San Severino e Salerno e code alla barriera di Salerno verso Caserta. È tutto, buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
3: Noi RTL RTL 102.5, la vostra radio del cuore, noi la famiglia Giù al Nord, con la sigla. Vai Ricky, dai.
1: Let's go!
3: Nanna, Luca, Sara, Nanna, Giulì.
1: È tutto un nanna qui, è tutto un nanna, vabbè, però ci siamo noi. Luca, Sara e Giulì con voi, siamo fino alle 11.
2: Diciamolo, insomma, ma ancora in versione provvisoria, in attesa tra l'altro di un grandissimo evento che si terrà la prossima settimana, veramente meraviglioso, con bravissime conduttrici.
1: Oh, ah, finalmente un complimento, bravo, ogni tanto bravo, me lo merito. Di cosa stiamo parlando? Sì. Del Power It's Estate,
3: attenta,
1: ovviamente.
2: Esattamente.
3: Stai attenta quando, perché poi lui è disgraziato. Quindi
2: dove ci saranno Jessica Brugali, Paola,
1: sì,
2: Di Benedetto.
1: Guardalo, e Matteo, insomma, Campese,
2: e Matteo
1: ovviamente.
2: Campese, con la partecipazione straordinaria di Giulia Laura Biazzi.
1: Sì, e poi sì, ovviamente sì, anche il Future It's Live,
2: certo,
1: il giorno dopo, quindi certo, lo ricordiamo.
3: Bene, bene. Ti passa una parte dello stipendio?
1: E certo, e secondo te perché?
3: Ah, mo' capito.
1: Qua è tutta una grattata, amici, è tutta una grattata.
3: Va bene, dai, ma...

0: Anche adesso, a risentire Mahmood e Blanco vengono i brividi, c'è poco da
1: davvero
0: fare a distanza di anni. E così, gran pezzone. RTL 102.5, ancora buongiorno, ben trovati. Avete sentito anche voi, amici all'ascolto, del taglio di capelli di Haaland?
1: Sì, certo, che ha fatto scalpore perché ovviamente lui aveva più capelli di me e di te messi insieme.
0: Ha voglia, folta, lunga,
2: chioma. E qualcuno anche più di me. Cioè, poi aveva anche una collezione di borse di Hermès, insomma, più ampia della mia, ma insomma,
0: sì,
2: quello.
0: Cambio di look che, vabbè, poi volendo magari ci torniamo, ha fatto anche dire delle cose simpatiche ai suoi colleghi, amici, ma cambio di look che secondo me a settembre ci sta.
1: Ah, si dici?
0: Sì, cambio di look, vita, si ricomincia, vai.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: vedi la tecnologia che fa cantare insieme Michael Jackson e Justin Timberlake. Quindi tante volte che noi diciamo a lui, a Luca, è la tecnologia, invece cose in buone caso che succedono nella musica RTL 102.5.
1: Avete visto, tanto a proposito di tecnologia, sì, no? Ieri il robot che è andato più veloce di Usain Bolt.
0: Vero, certo. Pazzesco. In Cina è successo, c'erano queste Olimpiadi Tech che loro fanno praticamente per mostrare i muscoli, cioè della serie guarda il mio robot come va veloce.
1: C'era un piccolo problema, che non c'era il pulsante stop, quindi quando il robot è arrivato alla fine della corsa continuava a correre.
2: Volevo dirti che il tech time è tra poco, non è proprio adesso. Scusami, mancano 5 minuti, poi è tutto tuo il pubblico di RTL.
1: Non lo faccio più.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
2: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
3: Super Protein? Che sarà mai?
4: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
3: Ideali per chi fa sport.
4: Ideali per tutti, sono super buoni.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very Normal People.

0: Ci mettiamo un po' di piccante qui alla radio a quest'ora della mattina alle 10.28 insieme a Gali con Paprika, prima anche Saif, parlare d'amore. Buongiorno ancora una volta, bentrovati. Allora, Viscardi,
1: allora, so. 10.28, sì. Lunedì 24 agosto, sì, dopo le prime partite della prima giornata di campionato, non abbiamo ancora parlato di calcio.
2: Mi sembra anche arrivato il momento, sì.
0: Vabbè, abbiamo parlato, scusa, di Haaland che si è tagliato i capelli,
1: vero,
0: il calciatore,
1: vero,
0: del
1: vero.
0: Manchester City, per cui.
1: Però in realtà bisogna riconoscere i grandi successi invece nelle altre discipline, ad esempio agli europei la settimana scorsa abbiamo avuto grandissime, sì, soddisfazioni. L'Italia del volley femminile che,
0: vero,
1: ieri ha suonato come delle zampogne anche le svedesi, quindi insomma prosegue la cavalcata delle ragazze.
0: Ah, vedi, quindi non solo calcio.
2: Non solo calcio, dai, pure vinto l'altro giorno, ti va sempre bene, iniziamo bene comunque.
0: Con l'Atalanta,
2: eh? Sì.

0: Pischellina Dua Lipa. Mamma con questo mia. Pezzo Be The One, RTL 102.5, prima anche Fireflies. Siamo noi e nel frattempo, mentre chiacchieriamo sulla social TV, Luca, Giulia e Sara, dicevamo, cosa dicevi, Visca?
1: Che 24 di agosto del 2026, allora io vi dico, non vi girate subito, non vi distraete, perché il rischio, se vi distraete, è che arrivi Natale.
2: Sì. Comunque questa cosa è horror, cioè è un po' terrificante, veramente, fa impressione. Sì.
1: Io ieri guardavo il mio albero di Natale in cantina, lo guardavo e gli dicevo, sta per tornare il tuo momento, preparati.
2: Preparo il gruppo per Secret Santa, per farci i regalini?
0: Brava, brava.
2: È il momento?
0: Sapete una cosa, a me non dispiace affatto.

0: Natale, sì. C'è già qualcuno che si è avvicinato al freddo perché aspettare.
1: Attenzione, noi per aspettare Babbo Natale abbiamo deciso addirittura di venire in vacanza in Lapponia. Siamo passati a Rovaniemi da Babbo Natale, Cinzia e Francesco dalla Finlandia.
2: Che bellissimo, meraviglia. Io non sono mai stata, è una di quelle mete che non vedo l'ora di visitare, davvero.
0: Sì. Allora, speriamo che i nostri amici abbiano fatto la letterina a Babbo Natale, perché lì c'è Babbo Natale.
2: Sì, lì è lui, non sono gli aiutanti.
0: Oh, esatto, gli elfi. Nel caso, ragazzi, potremmo organizzare una puntata speciale da famiglia giù al nord da Natale a Rovaniemi.
2: Bellissima idea, io ci sto. Dai.
3: Ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi?
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
12: E super appetitose, Antonella!
13: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia. RTL

0: Allora, siamo sempre tutti molto contenti quando passiamo Joliet con Canzone d'amore, in questo caso RTL 102.5. Non fosse che Giulia e Laura abbiate pure imparato il napoletano.
1: Certo,
0: ma io non ci credo.
1: Io piuttosto di cantare e rovinarvi tutte le canzoni agli amici che ci seguono sull'Extra, io imparo tutti i dialetti, tutte le lingue a disposizione. Non
2: infatti,
1: vi preoccupate.
2: Voi non sapete una cosa del Paurizio, è stato

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Dobbiamo dire ufficialmente una cosa, cioè l'estate non è ancora finita,
3: no,
2: cioè finché
3: certo.
2: Non c'è Power Hits, finché non c'è la Future Hits, l'estate c'è, questo è poco ma sicuro.
3: Tra l'altro Leandro dice: a chi vuole l'inverno manderei 30 centimetri di neve, ghiaccio con temperature di meno 14 come qui in Germania.
4: Guarda, io sono d'accordo, perché ricevere i messaggi, no, di questa voglia di freddo Natale mi dà fastidio, perché poi siamo gli stessi che quando arriva il freddo ci lamentiamo. Voglio vedere.
2: Allora io su quello proprio no, devo dire la verità. Però godiamoci ancora quest'ultimo scorcio.
3: Io vorrei salutare voi che siete impegnati a fare il vostro nuovo albero di Natale. Per il Natale 2026 vi dedichiamo ai Blues Brothers.

0: Brothers, che Millennium, per chiudere l'appuntamento di oggi con le tre tacche della famiglia Giannò, con Giulia, con Luca e con Sara. Allora, volevo dire in chiusura comunque, al di là di ogni polemica sul freddo, sul caldo, sul Natale, aspettate qualche giorno e nelle corsie dei supermercati troverete le cose di Natale.
1: Oh, sì, guardate, ovvio, che io ho trovato il panettone di Ferragosto quest'anno.
0: Ah, già?
1: Cioè, quest'anno diverse pasticcerie avevano il panettone di Ferragosto fatto apposta.
2: E con cosa è farcito, scusami?
1: Esattamente come quello di Natale.
2: Ah, ma sono originali.
0: Sì. Non con l'anguria dentro. No.
1: Ringraziamo IKEA, che con le sue infinite soluzioni ci aiuta a mettere in ordine ogni ambiente della nostra casa, rendendoci così la vita più pratica, semplice e bella.
0: Vero, e per festeggiare il mondo dell'organizzazione, dal 4 al 6 settembre IKEA ci aspetta tutti in negozio con promozioni e attività per tutta la famiglia.
2: E ricordatevi di portare un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e l'altro al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: Grazie alla regia, Ricky Aristark e Gigi Resta. A domani.
1: Ciao,
2: ciao family, domani. A domani.
3: Tum, tum, tum.
2: Anche a Nomi, in provincia di Trento, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Lunedì 24 agosto, ben ritrovati da Giovanni Perria. Nel giorno dell'anniversario dell'indipendenza ucraina, oggi a Kiev si ritrovano i leader dei cosiddetti paesi volenterosi per discutere del piano di pace e del sostegno al paese. Sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Nel giorno dell'indipendenza conquistata dopo lo sfaldamento dell'Unione Sovietica 35 anni fa, l'Ucraina è coinvolta nel sanguinoso conflitto contro la Russia da 1643 giorni, quasi 5 anni, come ha specificato il presidente Zelensky, ammettendo che la situazione è difficile, ma il paese non cadrà. Mentre la guerra imperversa e gli scandali per la corruzione corrodono la popolarità del leader di Kiev, i cosiddetti volenterosi si riuniscono nel paese aggredito. Chi in video come la premier Meloni, chi in presenza come il neo primo ministro britannico Burnham. In occasione della festa nazionale, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. Fondi destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile. Il sostegno virtuale arriva anche dagli USA attraverso le parole del segretario di Stato Rubio, che confermano l'appoggio alla sovranità di Kiev e il sostegno agli sforzi per una pace duratura. Anche il vice premier Tajani, ai microfoni di RTL 102.5, ha detto che l'Italia continuerà a sostenere l'Ucraina.
5: Sono due le persone rimaste gravemente ustionate nell'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina di Cassino, in provincia di Frosinone. La deflagrazione ha provocato il crollo del tetto dell'edificio, ancora non chiare le cause. I numeri della Borsa di Milano, FTSE MIB positiva, più 0,02%. Siamo allo sport con il calcio. Enzo Tamborra.
7: Per ora nessuna sorpresa, al contrario di quanto solitamente accade alla prima di campionato. Il Milan, che lo scorso anno inaugurò la sua stagione perdendo in modo clamoroso in casa con la Cremonese, ha vinto ieri 2-1 a Torino, acceso dal gol della stellina Sissé. Pur non brillando, la Juventus, in attesa di ulteriori rinforzi richiesti da Spalletti, ha sbancato Frosinone con un gol di Bremer. Negli anticipi di sabato, Inter e Napoli hanno già spiegato perché godono dei favori del pronostico. Prima vittoria anche per l'Atalanta di Sarri, 2-1 sul Sassuolo. Sono già 3 punti d'oro in chiave salvezza quelli conquistati dal Lecce a Venezia. Oggi si completa il programma della prima giornata di Serie A con due gare molto interessanti. Alle 18:30 Bologna-Lazio, con Gattuso, tecnico dei biancocelesti, già sotto i riflettori dopo il clamoroso flop in Coppa Italia. Alle 20:45 Roma-Fiorentina, squadre molto ambiziose. Tra i viola potrebbe essere l'ultima volta di Moise Kean, sempre più vicino al Como.
5: È tutto, ora la viabilità.
4: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, sulla A14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna, code a

0: tratti tra Ortone e Pescara Ovest, tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio e tra Riccione ed Imola. Su quest'ultimo tratto il tempo stimato è di circa 1 ora e 40 minuti. In direzione opposta ci vuole 1 ora tra Panigale ed Imola verso Ancona. Sempre su questa autostrada 3 km di coda per un incidente tra Pescara Ovest e Pescara Nord in direzione di Ancona e per un veicolo fermo in avaria tra Vasto Nord e Lanciano in direzione di Pescara. Sulla A30 a Caserta Salerno per il traffico congestionato code in direzione di Caserta, 2 km tra Mercato San Severino e Salerno e 3 km di coda tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli. Infine sulla 1 Milano-Napoli un altro incidente causa code per 3 km tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
3: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
2: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Vorrei cominciare questo programma, buongiorno, benvenuti all'ascolto di RTL 102.5 con un solo altro numero. 3.
5: Oh!
4: 3.
5: Il trio si è ricomposto.
4: No Paola, no. Non è per quello. 3.
5: 3?
4: 3.
6: Allora,
5: 1, 2, 3.
4: 1, 2, 3 siamo noi, sì, Jessica, sì, Paola, okay, e Angelo. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno. Buongiorno.
4: Ma l'altro numero fondamentale, importante, che molti dei nostri ascoltatori stamattina hanno visto sulla bilancia è...
5: 3 chili! Ma ti poteva andare molto peggio. Allora, intanto, partiamo dall'inizio. Bentornato, Angelo Baiguini.
4: Ma non sono mai andato via.
5: No, è vero, sei sempre stato con noi in qualche modo, però rivederti fisicamente in questo studio è una grande gioia.
4: Sì, grazie, sì, è un piacere anche per me. Buongiorno Jessica, buongiorno Paola, buongiorno a tutti, buongiorno Ricky, buongiorno Gigi.
6: Gigi. Okay. Ma comunque questi tre chili dove sono? Ma sei informissima, caro.
4: Ti ho già risposto prima.
6: Beh, dillo, no, a me in privato hai risposto.
4: Sulle ginocchia. Tutte sulle ginocchia.
5: Onestamente,
4: perché sapete che i muscoli pesano di più del grasso,
6: certo,
4: vero?
6: Sì, sì,
5: eh beh, sì, certo, quando fai massa, giustamente.
4: La mia è tutta massa.
5: Quindi, diciamo che è un rilassamento muscolare.
4: Sì, sì, sì, poi ci sono quelli, leggo in giro, guardate che la pancetta non è grasso, è acqua.
6: È acqua, liquidi, e bisogna fare dei massaggi, esatto, dall'alto, vanno dall'alto verso il basso per drenare.
4: Va bene, noi per drenare, sapete cosa facciamo stamattina? Facciamo un bel saluto, che bello, perché questa settimana c'è Prosecco Doc, il nostro compagno speciale di questa magica estate.
6: Vero, quanti brindisi con Prosecco Doc, gli aperitivi in spiaggia, le cene con gli amici, pranzi in famiglia.
5: Eh sì, e la cosa bella è proprio questa, che ci sono e ci saranno sempre tante occasioni per brindare con Prosecco Doc. L'originale però è solo in bottiglia e lo riconoscete dal contrassegno sul collarino. Prosecco Doc, share the magic of summer.
4: La magia dell'estate, ben ritrovati all'ascolto di RTL 102.5. Io direi di cominciare con Sam Smith, che ci piace tanto.
5: Ci piace.
4: Dai.

0: Elo.
1: No, volevo dire. Sì, grazie per questa canzone, ma non sono due. Sono tre.
2: Sono tre questi chili che ha preso Angelo Baiguini. Comunque, posso dirti che sei un po' masochista in perché? Questo senso? Rientrare dopo un mese e mezzo, quanto sei stato in Sardegna, dopo sì. tutto quello che comunque le prelibatezze di cui avrai.
1: Saluto, volevo salutare Raffaele, lo chef del TH ecco. de Sons.
2: Ciao, tu sei Raffa. Rientrato a Milano ieri, la prima cosa che hai fatto è posare la valigia e metterti sulla bilancia.
1: No, non questa l'ho mattina. Fatto ieri, l'ho fatto stamattina.
2: Ah, stamattina, giusto, perché
3: sempre la mattina, certo, sempre la mattina. Ma vedrai che in un paio di giorni questi tre chiletti verranno smaltiti, assolutamente. Va poi bene. Ci siamo io e Paola, insomma, supportati.
1: A farmi drenare?
3: Sì, assolutamente, okay. A farti sudare.
1: Va bene, comincio. Ma in effetti, voi in questi giorni mi dicevate, oh, mi vedrai, torni a Milano, che tempo.
3: Ma, oh, ma si sta benissimo.
1: Ma ci sono 33 gradi.
3: Ma non è vero, ce ne sono
2: allora,
3: 25.
2: Questo ti deve far capire come si stava prima.
1: Certo.
2: Se ti diciamo esatto. che ora è calata un pochino, si respira un po' di più, pensa prima.
1: Auguriamo sì. buon compleanno a Marco, che è in viaggio con la famiglia da parte di Mary e tutti quanti stanno tornando dalla Calabria, dove sicuramente fa ancora caldo, verso Milano, dove non fa proprio così fresco.
2: Buon rientro, amici, allora.

0: Symphony Imagine Dragons 11:20 RTL 102.5. Vi prego, impeditemi di fare la battuta che sto per fare. Ditemi
1: no,
0: di
1: no, no, no, no, non farla, ti no. prego, non farla.
2: E
1: non
2: invece
1: farla.
2: Sì, dai, invece
0: allora
2: sì,
0: saluto farla. Leandro. Sì? Che scrive: ti dedico a me, sì, i 19 sì. gradi di Stoccarda. Ma come sì. fai a Stoccarda se ci stanno 19 gradi?
1: No, vabbè, bella, ragazzi, bella. È però... tornato in formissima by Guini. Metti il braccio così.
0: Ma no, ma...
1: dai.
2: Bella, ci è piaciuta comunque.
0: Bene.
2: Molto.
0: Noi torniamo tra poco. Buon viaggio e buon rientro a tutti.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79€, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Peccando,
1: vedi che vi pensiamo? Mettiamo le canzoni giuste al momento giusto. Sono le 11:30, il 24 di agosto, tutto a posto. Dopo una settimana da Ferragosto.
2: Eccola!
0: Ci mancava.
1: A proposito di settimana, ricordiamoci che questa è l'ultima settimana di vacanza per molti.
0: L'ultimo scampolo.
1: L'ultimo scampolo.
0: Prima del gran rientro.
1: Ci piace immaginarvi ancora lì un po' così, sotto il sole.
0: Sotto gazzesco. Anche se, diciamolo, i fortunatissimi, perché per me sono fortunatissimi, quelli che potranno godere delle vacanze in settembre.
2: È vero, settembre. Che bel mese per andare in vacanza, sì. Tranquillo.
1: Io comincerei le vacanze facendo una bella 2 giorni a Verona. Tipo, l'1 e il 2 settembre. Città d'arte, di musica, di buon vino e di
2: Power Eats,
1: Allora, sì. Abbiamo una bella novità da ascoltare. Poi cos'è che volevate aprire un capitoletto
0: sui mammoni?
1: Sui mammoni, sì. Ok.

0: L'ho già detto che questa è una delle mie canzoni preferite di Tiziano Ferro.
1: Abbiamo visto, sì, abbiamo visto.
0: Sì, sì, ce la siamo cantata tutta, hai delle isole negli occhi. Allora, piccolo capitoletto, psicologia spiccia, come facciamo ogni tanto al mattino. La generazione dei mammoni ancora esiste? Io direi più che mammoni, genitoroni.
1: Genitoroni.
0: Cioè quelli che non se ne vogliono andare da casa.
1: Casalingoni, chiamiamoli così.
2: Sì. No, vabbè, precisiamo naturalmente che noi non giudichiamo nessuno.
0: No, no. Analizziamo.
2: Analizziamo sì. I dati, vi diamo dei dati. Okay. Secondo i dati Istat, in Italia attualmente si esce di casa dei mamma e papà a 30.1 anni, contro una media europea di 26.2, quindi insomma.

0: pensate che addirittura in Finlandia 21 anni la media, quindi veramente prestissimo.
1: Vabbè, voi che siete fresche di...
0: Fresche di?
1: Di casa no, da sole. No,
0: scusa, tu ma quando... io sono uscita un po' tardino, onestamente. Tardino? Sì, sì, un po' tardino.
2: No, io ho 22 anni, circa, 22. Ah. Comunque i motivi, ora non stiamo a giudicare troppo, sono la precarietà del lavoro, ci sono tanti fattori.
1: Questo lo sappiamo. Ma siccome navigando sui social in questi giorni ho visto alcune vostre colleghe content creator che dicevano, allora vorrei salutare il nostro amico che sta commentando i miei filmati dalla Costa Smeralda, guarda che le vacanze non me le paga Sugar Daddy, me le paga papà.
2: Mamma e papà,
0: hai capito?
2: No, quindi si dice sempre, no, sì, che i genitori debbano provvedere ai figli per sempre. Okay. Quindi oggi vi vogliamo chiedere questa cosa, quanto è vera? Nel senso, arriva un punto in cui un figlio deve cominciare a provvedere a se stesso e a cercare un'autosufficienza anche economica?
1: Andiamo a cercare il codice civile? Fino a quando un genitore è obbligato ad accollarsi?
0: Bravissimi,
1: figli?
0: 378-378-1025, diteci la vostra.
1: E se lo sapete, ditecelo.
0: Sì, ma così, anche se non lo sapete, no, non deve essere
2: giusto
0: un dato
2: tenersi
0: preciso.
2: Sul divano un figlio a prescindere.
1: Qual è l'età giusta per dire amico o amica?
0: Ciao!
1: Bye. Bye.

0: Beh, l'ora giusta, è quasi l'ora dell'acqua gym, perfetto, la testa gira, Fred De Palma, Anita, Amy Schilla. Allora, per noi sicuramente, per altri quasi le vacanze sono finite, ma sapete cosa consiglio di fare?
1: Sì,
0: continuiamo a brindare all'estate, dai!
1: Certo, e lo faremo sempre in modo originale con Prosecco Doc, definitivamente il vino di questa stagione meravigliosa, gli aperitivi in riva al mare, le cene sotto le stelle, con un calice di Prosecco Doc fresco, brioso, sempre sorprendente, è stato tutto ancora più bello.
2: E allora continuiamo così, brindiamo a tutti i nostri momenti più belli con Prosecco Doc, quello autentico, mi raccomando, è sempre in bottiglia. Prosecco Doc, share the magic of summer.
0: Continua la magia dell'estate anche tra poco qui sulla vostra RTL 102.5.
1: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella

0: DAZN. Se è Serie A, allora DAZN.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027, si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Via Mare, informazioni per chi naviga, in collaborazione con la Guardia Costiera.
9: Buongiorno a tutti gli ascoltatori dalla Guardia Costiera. Bentornati all'appuntamento odierno con i consigli per vivere il mare e i laghi in sicurezza. Informate sempre familiari, amici o conoscenti in merito alla navigazione da effettuare con la vostra unità da diporto, indicando anche l'ora prevista per il rientro o per l'arrivo a destinazione. In caso di emergenza in mare, contattate la Guardia Costiera al numero 1530 oppure il numero unico di emergenza 112, dove il servizio è attivo. Per oggi è tutto, buone vacanze dalla Guardia Costiera.
8: Via Mare, www.guardiacostiera.it.

0: Con i One Republic e Someday siamo arrivati a 9 minuti da mezzogiorno. Jessica, Paola e Angelo, viva l'Italia sulla vostra RTL 102.5. Allora, c'è un'età per dire ai figli: amico, amica,
1: è ora di andare via. La porta è quella. Ma sentiamo subito una voce, dai.
2: Io non sono genitore, ma sono figlia. Però vi posso garantire che sì, uscire di casa a 24 anni mi ha permesso ad oggi ad essere la persona che volevo essere, quindi una persona autosufficiente. Però mi sarebbe garbato comunque stare nel divano di casa dei miei genitori. Ciao, buona giornata a tutti.
3: Perché diciamolo, come si sta a casa dei genitori alla fine? Vitto, alloggio pagati.
1: Sì. Pranzo e cene.
3: Pranzo e cene. Hai tutte le cure della mamma, che diciamolo, giusto, come ti cura la mamma non ti cura nessuno.
0: Poi ci sono quelli che vanno a vivere da soli nell'appartamento di fianco alla mamma. E
3: allora quello non è tanto bene per il partner, capito? Cioè, finché tua madre, poi quando diventa suocera,
1: quello diventa un problema.
0: Io pensavo più che altro, sai, alle lavatrici, alla pappa pronta, queste cose.
1: Sai, però torna comodo,

0: E dai, che bello riascoltare Moby su RTL 102.5. Tra poco le ultime notizie, prima però la provocazione di Paola Di Benedetto.
1: Sentiamo, no, riflettevo su questa cosa. Allora, se uno ha un'età, diciamo, che può cominciare ad essere autosufficiente, ma per qualsiasi motivo è ancora in casa con i genitori, per mille motivi, ok, che non ci interessano. Sì. A fine mese porta a casa lo stipendio, la domanda è: è giusto che una parte di questo stipendio contribuisca in qualche modo alla famiglia, all'aiuto, e vada ai genitori? Diciamo, o certo, è tutto dovuto perché comunque si è figli e figli si resta per sempre? Non so se mi sono spiegata.
2: Sì, certo, no, l'abbiamo capita bene. Beh, 378-378-1025 è il nostro numero. Io sto, insomma, per la prima opzione comunque.
0: Contribuire.
2: Sì, sì.
0: Dove ci porti?
2: Andiamo a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, anche lì mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È lunedì 24 agosto, oggi è il 10° anniversario del terremoto che devastò il centro Italia. Da Amatrice la cerimonia di commemorazione delle vittime sulla ricostruzione. Oggi è tornato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma sentiamo Benedetta Mannucci.
5: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pagina drammatica nella storia della Repubblica in occasione dei 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia. Nella notte del 24 agosto 2016 un sisma di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumuli e Arquata del Tronto provocò 299 vittime, 365 feriti e 40.000 sfollati. Nella sola Amatrice, la zona più colpita dal terremoto, i morti furono 239. La commemorazione è iniziata questa notte con una fiaccolata silenziosa interrotta solo da 239 rintocchi di campana. Nel paese del Reatino è attesa questo pomeriggio Giorgia Meloni. In questi 10 anni molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, ha scritto la Premier sui social, sottolineando che l'obiettivo rimane quello di vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale.
4: Il caro carburante in generale, il caro energia restano temi delicati per il governo il giorno dopo la proroga del taglio delle accise, pur breve. Ma sentiamo Valentina Iannicelli.
6: Una proroga di 2 giorni fino al 26 agosto, quello del taglio delle accise deciso dal decreto interministeriale firmato dal responsabile dell'economia Giorgetti e dal ministro della sicurezza energetica Pichetto Fratin. Il tutto si trasformerà in uno sconto di 17 centesimi al litro del diesel sul prezzo alla pompa. Un taglio necessario soprattutto per il controesodo delle vacanze che interessa milioni di veicoli in questi giorni. Una prima risposta, per quanto limitata, del governo che si impegna ad approvare un nuovo provvedimento che partirà il prossimo 27 agosto e per il quale si stanno cercando le coperture. È il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani a chiarire l'origine degli aumenti dell'energia in Italia. Ascoltiamolo ai microfoni di RTL 102.5.
7: Purtroppo non dipende dal governo italiano l'aumento del prezzo del gasolio e della benzina, così come quello dei fertilizzanti, dipende dalla situazione internazionale.
6: In attesa delle proroghe, l'opposizione attacca. La segretaria del PD Schlein chiede di tassare gli extra profitti delle multinazionali energetiche, mentre Paita di Italia Viva parla dello sconto di 2 giorni come di una presa in giro.
4: I numeri della Borsa di Milano: il FTSE MIB è positivo, segna più 0,12%. Non c'è altro se non gli ascolti televisivi. Castoro.
8: La ruota della fortuna di Canale 5 timbra il cartellino del successo anche la domenica, con 3,7 milioni di media spettatori e 27% di share. A seguire, Racconto di una notte, 1,7 milioni e 16,5%. Su Rai 1 l'Eredità Summer, 2,2 milioni e 16,5%. La Forza del Perdono, 1,4 milioni e 13,4%. Sport protagonista su TV8 con il Gran Premio di Formula 1, 1,1 milioni e 11% di share. La Domenica Sportiva su Rai 2, 9,9%. Pressing su Canale 5, 11,2%. E su Rai 2 Italia-Svezia di volley femminile 10,4% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
9: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Continuano gli spostamenti di rientro verso i grandi centri urbani, circolazione intensa su tutta la rete, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto. Verso Bologna code a tratti tra Teramo Giulianova e Porto Sant'Elpidio, tra Fano e Petro e tra Riccione ed Imola. Su quest'ultimo tratto il tempo stimato è di circa 2 ore, mentre un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, a causare code per 5 km tra Vasto Nord e Val di Sangro in direzione Bologna. Romagna. Sempre su questa autostrada ci vuole circa un'ora ancora per il traffico tra la 1 Milano-Napoli ed Imola verso Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, due incidenti risolti causano code per 7 km tra Monte San Savino e Valdarno verso Firenze e 4 km tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Infine sulla 30 Caserta-Salerno, 3 km di coda tra Maddaloni e la 1 Milano-Napoli verso Caserta. Con questo è tutto, buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: RTL 102.5 Powerhits estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerhits estate 2026? Venite a scoprirlo. Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass. Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.

0: È il paradiso non esiste di Emma alle 12.13 RTL 102.5. Jessica, Paola e Angelo.
1: Noi,
0: eccoci
1: noi.
0: Qui.
1: Buongiorno. Grazie sì. per la marea di messaggi che ci state mandando al 378-378-1025. Posso leggervene uno al volo?
2: Vai.
1: Se parliamo di genitori del nord, allora sì che magari si fanno aiutare con le spese, ma per i genitori del sud questa cosa non esiste minimamente. Per noi del sud i figli sono pezzi di cuore e fin quando stanno con noi tocca a noi mantenerli nel limite del possibile.
0: Allora però sì. Jessica, sì. leggi il messaggio di Valentina.
2: Allora Valentina ci dice: oggi mi farei dare un contributo mensile dai miei figli, però li metterei tutti da parte senza dire niente a loro per poi restituirli un giorno facendo una sorpresa. Ma che
0: Valentina, da dove scrive? Da Palermo.
1: Ma io l'ho letto apposta, sì. volevo farmi smentire.
0: Abbiamo un vocale? Sì.
2: Dai, sentiamo.
3: Io ritengo che sia giusto che i figli contribuiscano, uno per incominciare ad abituarli che comunque anche se vivi con i tuoi, ma una casa prevede delle spese, quindi prevede bollette, affitto, spese eccetera, quindi è giusto che contribuiscano.
2: Sì.
3: E due, perché se non si fa così è capace che questi ti stanno in casa tutta la vita con la scusa tanto lo stipendio lo prendo, lo metto da parte e mi diverto, e magari i genitori fanno fatica poi arrivare a fine mese perché il figlio. Certo. Io per fare così faccio pagare a mia figlia che viene in ferie con noi anche comunque la sua parte di ferie, perché
2: capito.
3: Comunque è giusto che contribuiscano, è giusto che capiscano che le spese ci sono per tutti, e mia figlia comunque c'ha 27 anni, ecco. Non è una bambina.
2: Certo. Beh,
3: Alex
2: giusto,
3: dalla
2: giusto.
3: Provincia di Torino.
0: Ciao,
2: grazie per il messaggio. Giusto.
1: Hai capito, vieni sì. in ferie con noi e te le paghi.
0: Metti la quota.
2: Vai.
0: Oppure vuoi andare a Ibiza da sola? Pagatela.
2: Te la paghi. mi sembra tutto giusto, tutto corretto.
0: Ascoltiamo con piacere Amélie. Dai.
2: Non è Francesco su RTL 102.5.

0: Katy Perry Unconditionally, mezzogiorno e 21 in questo momento, RTL 102.5. Buongiorno, buongiorno da Jessica, da Paola e da Angelo. Ora stanno arrivando veramente tanti, tanti messaggi al 378-378-1025 su questa questione. Allora, esistono ancora i bamboccioni, come li chiamavamo, i mammoni? E qual è l'età giusta per dire ai propri cuccioli, forza, potete volare da soli?
1: O se contrariamente, in quanto genitori, ve li volete tenere a casa, certo, a curirli, ecco.
0: E poi abbiamo aggiunto... È giusto che se un figlio vive a casa con i genitori...
2: Certo, contribuisca insomma alle spese, no? Alle spese, ma anche proprio spese base.
1: Quotidiane.
2: Alle spese quotidiane, sì. Ma sentiamo una voce, dai.
3: Per me l'età giusta non esiste, ma dipende anche da come viene abituato il ragazzo. Perché comunque se gli si dà sempre tutto, ovviamente non hanno fame di ricerca. Quindi, vero, al di là che si possa o non si possa dare, è sempre meglio abituarli anche a ricercare un po' la propria indipendenza.
2: Certo, questo fa bene anche proprio per la crescita personale, no? Dai, noi torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Convenienza, ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1+1, due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Cesare Cremonini, Grey Goose su RTL 1025 alle 12.31 in questo momento, sempre Paola, Jessica, Angelo, eccoci qui.
1: Buongiorno,
2: siamo noi, siamo quelli di Viva l'Italia.
1: Sì, di che stiamo parlando oggi?
2: Stiamo parlando
1: di mammoni,
2: dei mammoni,
1: ma non di mammoni, no, perché vogliamo giudicare,
2: Casalingoni,
1: non ce ne frega niente, vi abbiamo riportato
2: definiti
1: i dati, sì, dell'Istat, sì, che dicono che comunque sempre di più l'età media degli italiani che escono da casa di mamma e papà si alza rispetto soprattutto a quella europea, e vi abbiamo chiesto cosa ne pensate al riguardo, quindi
2: esatto, sentiamo.
3: Per quanto riguarda il lavoro, contribuire sulle spese, allora io ho iniziato a lavorare molto presto, a 20 sì, anni, e con un buono stipendio, diciamo. Mi ricordo ancora mio padre all'inizio che mi disse: io non voglio i tuoi soldi, ci mancherebbe altro, però non ti pensavi neanche che tutti i mesi spendi tutto lo stipendio in cose stupide. Quindi organizzati in qualche modo, se no te ne vai a vivere da solo. Ecco, a fare la corte era così. E aveva ragione.
2: Quindi gestione, esatto,
0: gestione,
2: esatto, dei propri soldi.
0: Anche a proposito questo, di lavoretti,
2: sì.
0: Allora, Paola, mi ricordo che hai detto che hai fatto
1: io
0: la barista.
1: Io lavoravo al bar della mia mamma, sì.
0: Jessica?
2: Non ho fatto altri lavoretti, hai sempre fatto la modella, è la verità, le pubblicità, dall'età
0: Jessica,
2: di 4 anni
0: ha cominciato
2: diciamo
0: a 4 anni, io ho fatto il magazziniere,
1: ci scrivono i nostri Veinorma, sì, e qualcuno ha fatto, sì, il volantinaggio.
2: Sì. Sì.
0: Ma la domanda è: con i soldi che guadagnavate facendo i lavoretti estivi, cosa facevate?
2: Facevate?
0: Dai, allora 378 378 1025 c'è Olivia Dean.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Giorgia, se mi guardi così poi mi emoziono.
2: Sì, è il tuo punto debole, Giorgia, lo sappiamo.
1: L'ho sempre detto. Allora, mancano 20 minuti all'una, sempre Jessica, Paola e Angela. Attenzione, attenzione, una voce al volo, ce l'abbiamo.
3: Estate andavo a raccogliere le pesche nel Saluzzese. Sì. Mi chiamo Tina, ho 55 anni e mia mamma con i soldi che guadagnavo mi faceva il buono fruttifero. Altri tempi.
2: Possiamo chiedere noi degli anni 90 che cos'è il buono fruttifero?
4: Esatto.
1: Ma ci sono ancora.
2: Ah sì?
1: Sì.
2: Poi ce l'ho. Ora mi informo. Sì.
1: Fai un investimento e ti danno degli interessi.
2: Ah, un investimento.
1: Sì.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco Doc. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco Doc. Share the magic of summer.
6: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
6: Scusa, sto facendo colazione.
8: Fiorentini. Convenienza, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Via, fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
13: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
15: Noi ci siamo, e voi?
16: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: The Weeknd, In Your Eyes. Chissà se Davide ha scritto questo messaggio al 378-378-1025. Nei tuoi occhi, Davide, forever ti amo.
1: Oh, ma che romantici, i nostri veri normal.
2: Che bello.
1: E grazie anche di tutti i messaggi che ci avete mandato. Anni 73-74. Sì. La prima settimana a vendere frutta acquistai un bel paio di Ray-Ban a goccia. La paghetta era di 40.000 lire.
0: Ah, mica poco.
2: E li ha tuttora questi Ray-Ban, ci dice.
0: Ma sentite questo bel messaggetto.
3: Dai. Oggi sono salito sulla bilancia anch'io, ma non ho perso né guadagnato nessun chilo.
2: Bravo.
3: Ma oggi comunque è una giornata molto particolare perché è il compleanno di mia mamma e quindi stiamo facendo un viaggio chissà dove, tutto a sorpresa, e noi sentiamo ovviamente Serena Brancale anche quest'anno. Ciao.
0: Ciao.
2: Wow, beh, tanti
0: ciao.
2: Auguri allora auguri. la mamma, auguri e buon viaggio.
0: Non sappiamo il nome della mamma, ma comunque auguri mamma, auguri, che il viaggio.
1: Ma in questi casi, no, sì, che c'è il viaggio, sì, a sorpresa, come la si prepara l'persona, nel senso, porta cosa, cioè il costume o le scarpe da trekking?
2: Beh,
1: o...
2: sicuramente qualche indizio allora, viene dato, altrimenti
0: già se dici scarpe da trekking difficilmente vai in spiaggia,
2: però la meta rimane comunque una sorpresa.
1: Bello, dai. Bello, ci piace.
0: Sì, bravi tutti.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Da questo momento lo possiamo dire?
1: Sì.
0: Il 2 settembre al Future Hits Live ci sarà Gabry Ponte!
1: Ma che sorpresa! Che bello!
2: Quindi si ballerà e si canterà ancora di più.
0: Sì, poi col cast del 2 settembre sarà un seratone.
1: Vabbè,
3: questo
1: vabbè.
3: È super spoiler comunque.
0: Super spoiler.
1: Prima assoluta. Beh,
0: quindi
1: molto
0: ultimi
1: contenti,
0: biglietti
1: sì.
0: disponibili su ticketone.it. Poi non diteci che non ve l'avevamo detto.
1: Bravo!
2: E nel frattempo vi regaliamo anche questo Millennium Hit favoloso.

0: No Woman No Cry, un grande super classico di Bob Marley. Salutiamo tutti i nostri amici che commentano i nostri fuori onda. Ciao, ciao, ciao a tutti.
1: Grazie, grazie.
0: Ora, a proposito di saluti, siamo arrivati alla fine.
1: No,
0: tocca andare via, tocca andare via. No,
2: anche i nostri registi lo dicono.
0: Grazie Gigi, grazie Ricky per la parte tecnica.
1: Grazie, grazie.
0: Ma torniamo domani, come sempre, tra le 11 e le 13.
2: Puntualissimi.
0: Per cui, grazie Jessica, grazie Paola.
2: E grazie Angelo. A domani.

0: E ringraziamo Prosecco Doc, il vino perfetto per brindare a questa fantastica estate.
1: Gli aperitivi all'aperto, le cene con gli amici, un pranzo in famiglia è sempre l'occasione giusta per brindare con un Prosecco Doc.
2: L'originale però, Prosecco Doc, è sempre in bottiglia e lo riconoscete dal contrassegno sul collarino. Prosecco Doc, share the magic of summer.
0: Buona giornata a tutti, a domani, baci.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Baci.
0: Dove si va?
2: A Molfetta, in provincia di Bari, anche lì è quasi le 13.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. Esattamente 10 anni fa il terremoto che distrusse Amatrice, le aree limitrofe nel Lazio. Lì per l'anniversario è in arrivo la Premier Meloni, Benedetta Mannucci.
5: Questa notte ad Amatrice sono risuonati 239 rintocchi di campana, uno per ogni vittima del terremoto che 10 anni fa colpì il centro Italia. Erano le 3.36 del 24 agosto 2016 quando la prima scossa di magnitudo 6 investì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il bilancio complessivo fu di 299 vittime, oltre 300 feriti e 40.000 sfollati. Da allora non si sono fermati gli sforzi per la ricostruzione dei comuni colpiti, che anche oggi, nelle parole dei rappresentanti delle istituzioni, resta la priorità. Il terremoto di 10 anni fa funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i sistemi di prevenzione, ha dichiarato il Presidente della Repubblica Mattarella, mentre la Premier Meloni, che nel pomeriggio parteciperà alla cerimonia di commemorazione ad Amatrice, ha sottolineato come l'obiettivo sia la rinascita dell'Appennino centrale. Ora servono lavoro e solidarietà, sono invece le parole pronunciate dal cardinale Zuppi nell'omelia di poco fa ad Arquata del Tronto. Alle 17 invece l'arcivescovo di Bologna presiderà la messa ad Amatrice.
4: Oggi, nel giorno della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, il vertice dei volenterosi. Valentina Iannicelli.
6: Mentre si celebrano i 35 anni dall'indipendenza dall'impero sovietico, due missili russi si abbattono su un centro commerciale a Odessa e uccidono 5 persone. Il popolo ucraino massacrato dagli attacchi di Mosca è il fattore sorpresa non valutato dall'autocrate russo, dice il presidente Zelensky durante le commemorazioni. Il paese aggredito è coinvolto nel sanguinoso conflitto da 1643 giorni, quasi 5 anni, ha specificato Zelensky, ammettendo che la situazione è difficile. Il presidente deve far fronte anche agli scandali interni di corruzione, mentre incassa l'appoggio dei cosiddetti volenterosi europei intervenuti alle celebrazioni, chi collegate come in questi minuti la Premier Meloni, chi in presenza come il neo primo ministro britannico Burnham nella sua prima visita di Stato. Intanto la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa di Kiev per un valore di 6 miliardi di euro, mentre la Russia attacca i britannici per la scelta di condividere con Kiev dati sensibili sulla costruzione di missili Shadow. Atteggiamento estremamente negativo, ha stigmatizzato il Cremlino.
4: Andiamo in borsa a Milano, in questo momento a Piazza Affari FTSE MIB più 0,16%. E siamo alla pagina sportiva, buongiorno Enzo Tamborra.
7: Buona giornata Ivana, in apertura il calcio. Oggi si completa la prima giornata di Serie A, due le gare in programma. Alle 18.30 Bologna-Lazio, banco di prova per i biancocelesti di Gattuso, reduci dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova. Alle 20.45 sfida tra Roma e Fiorentina, squadre ambiziose. Treviola potrebbe essere l'ultima di Moise Kean, sempre più nel mirino del Como. Per sostituirlo la Fiorentina pensa a Beto, già in Italia con l'Udinese, oggi all'Everton. Ed ora il tennis. Da oggi Flavio Cobolli, reduce dalla semifinale del torneo di Cincinnati, è il numero 6 del mondo, best ranking in carriera. I riflettori si spostano adesso su US Open, al via il 30 agosto. Come noto, non ci sarà il numero 1 del mondo, Yannick Sinner. Per i motori in Formula 1, ieri il successo di Lando Norris su McLaren a Zandvoort, tra due settimane, lo ricordiamo, c'è il Gran Premio d'Italia a Monza. Infine, per la MotoGP, Enea Bastianini dalla prossima stagione non sarà più un pilota della KTN, ha firmato per Aprilia Trekhaus. Ed è tutto nello studio.
4: Grazie a Enzo Tamborra, ora le notizie in inglese, è tornata con noi Jennifer Pressman.
3: Previsioni del tempo.
8: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, specie al centro-sud, aumenta però la variabilità tra pomeriggio e sera sulle regioni settentrionali, con qualche acquazzone temporale a partire dalle Alpi occidentali che verso sera si estenderà anche a Piemonte, Ovest e Lombardia. Clima ancora caldo al sud, massime sotto i 30 gradi invece al nord. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Via Radio.
9: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente sono 4 km di coda tra Orvieto ed Attiliano verso Roma, mentre per il traffico intenso code a tratti

0: parte in direzione di Firenze tra Ceprano e Roma, tra Ponzano Romano ed Orvieto e tra Monte San Savino e Valdarno. Code a tratti anche tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto verso Bologna per un veicolo fermo in avaria, ora rimosso. Sono 7 i chilometri di coda tra Vasto Nord e Val di Sangro, mentre per il traffico intenso code a tratti tra Vasto Nord e Pescara Ovest, tra Teramo e Porto Sant'Elpidio, tra Fano e Cattolica e tra Rimini Sud ed Imola. Su quest'ultimo tratto vi ricordo che il tempo di percorrenza è di poco inferiore alle 2 ore. Questo è al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

0: mamma mia,
1: miseria e nobiltà.
0: Mi piace tun. Mi ripiace tun. Sembra incredibile, siamo tornati tutti e tre insieme, tutto normale, come se un mese fosse svanito.
2: Salve, salvi, buongiorno. Una nuova stagione, possiamo dire così, sì, tra virgolette, certo, di miseria nobiltà. Le 13 e 6 minuti, lunedì 24 agosto su RTL 102.5. Come una vergine incantevole, mia, Conte Galè.
0: La vergine delle rocce di Praia. Bonjour, un saluto, noblesse oblige.
2: È la nostra color miele, perché ha un colorito. Se ci seguite al 36 del vostro televisore, Virginia Chang, Princess of China.
1: Un po' abbronzatina, finalmente, e il nostro Dieghito Zappone.
0: Andiamo.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: splendida la voce di Elisa in apertura di Miseria e Nobiltà. Bruciare per te, buon lunedì, buona nuova settimana. C'è stress da rientri?
1: No, vabbè, guardi, non tutti sono già rientrati.
0: È vero,
1: per
0: vero,
1: fortuna
0: tanti
1: loro
0: partono.
2: Certo, le vacanze sono mica finite, siamo al 24 d'agosto. Ci mancherebbe, c'è anche tutto settembre per molti, anche dove eravamo noi tutto settembre sarà tutto pieno. Sì, risolto.
1: Possiamo dire che chi va in vacanza a settembre è il più fortunato.
0: Brava,
1: di tutti. Costa meno e trova meno gente.
0: Sì, ma quanto è saggia questa ragazza, la lascio due settimane e la ritrovo veramente dei neuroni.
2: La saggezza che ti dà la crociera che appena fatto.
1: Ho studiato, capisci, in queste due settimane.
0: Non è saggezza cinese.
2: No.
1: Pure. Se si unisce tutto è un
2: è un mix. Quello è nel DNA.
0: Un raviolo praticamente. Ecco.

0: come fischietta la Laura Pergolesi, la LP Girls Go Wild. Immagino tanti che fischiettano mentre fanno le lavatrici, non so perché rimane solo quello, no?
1: No, per favore, non me ne ricordi, dai.
2: Non intristiamo,
0: no,
2: pensiamo all'estate, alle dive.
0: La summer
2: dell'estate. Ho letto quest'articolo che mi ha incuriosito, le dive che hanno fatto la storia delle vacanze italiane del passato,
0: sì,
1: perché della dolce, insomma, vita.
2: C'era una magia inspiegabile nel modo in cui le dive del passato vivevano le vacanze nel nostro paese e hanno lasciato il segno. Poi faremo la domandona.
0: Esatto.
2: Solita.
0: Anche perché quando si parla di dive, Conte.
2: Sì.
0: Ma chi meglio di lei, voglio
2: no,
0: dire.
2: La smetta,
1: la contessa.
2: La smetta.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport?
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
11: Vedrai che qualità, Antonella!
12: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia!
13: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, no, a giocare a calcio.
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app

0: quante cose si possono fare in due minuti? Ma guarda un po' con te, lei che è un esperto,
1: anche
0: devo dire.
1: Preliminari. Allora, Cacuta.
2: Vabbè, iniziamo benissimo.
1: La Virginia è già rassegnata alla prima mezz'ora
0: sì,
1: di programma.
0: Sì, beh, ancora.
1: Allora, le dive del passato che hanno fatto storia, che hanno lasciato il segno delle estati italiane, no? Facciamo degli esempi, facciamo un resume, una marcord. Dall'estate a Capri di Jackie Kennedy, dettò la moda addirittura all'epoca, al fascino selvaggio di Monica Vitti in Sardegna all'epoca, si parla degli anni 60-70, fino all'eleganza regale di Grace Kelly a Portofino, Liguria. Abbiamo raccolto insomma le immagini di tutti questi del passato, ma quest'anno chi è stata la vera diva dell'estate? Quali sono state, diciamo, più d'una? La Virginia giustamente ricordava,
2: ho detto Dua Lipa con il suo matrimonio, insomma, che si è girata tutta l'Italia e ci ha fatto anche un po' sognare.
1: Esatto,
0: vero. Però tralasciamo,
1: parlando di matrimoni, la nostra Paola Di Benedetto, la anche il suo Paola, matrimonio è stato importante, e anche J-Lo. Le sfilate famose a Taormina di Dolce Gabbana.
3: Butterei anche una Michelle Hunziker,
1: più italiana, sì.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

0: mi piaci tanto, sai, film Misere Nobiltà, ecco. Su RTL 102.5. Allora, diva di quest'estate 2026.
1: Dive, io ce ne so più di una, perché naturalmente eravamo rimasti alla Unziger, che anche lei si col nuovo fidanzato Berruti
0: si è palesata con una bella foto.
1: Poi no? Berruti prima stava con Maria Elena Boschi, no? Quindi dalla ministra alla ministrina svizzera, che è la Unziger, il passo è breve.
2: Lei sta sempre a fare gossip.
1: No,
2: Conte.
1: Ogni tanto,
0: guardi, Conte,
1: su.
0: Lei come direttore di un giornale insieme
1: sarei
0: a quel matto di Fredella.
1: Con Fredella! Tant'è che mi hai dato la copertina, lo sappiamo, no?
0: Sì, il diavolo veste Praia. Perché noi eravamo lì.
1: Ciao a Praia.
0: A Praia Mare. Dai che c'è Brescia, la sua da Dio.

0: dopamina che ci vuole per i molti che sono nel traffico, magari da stanotte stanno naturalmente rientrando da queste vacanze.
1: Caro.
0: Don't you worry child, Swedish House Mafia su RTL 102.5.
1: E comunque ragazzi, questo mito della dolce vita in Italia, l'estate non finirà mai, esiste dagli anni 60 e ancora adesso le star internazionali vengono a passare le vacanze qua,
0: è
1: perché
0: vero,
1: da noi si sta
0: vero.
1: Bene, non dimentichiamo che anche Madonna c'è stata in
0: Madonna.
1: Agosto adesso.
0: Abbiamo detto Jennifer Lopez.
1: Jennifer Lopez è stata protagonista di delle sfilate a Taormina,
0: anche
1: sfilata pazzesca di Dolce Gabbana.
2: Tommy che ci dice, mi sembra che ci fosse anche David Beckham a Capri con la moglie.
1: Con la moglie, sì, con la prugna secca della Vittoria.
0: Ma piccolina la Vicky, che io parlo
2: solo invidioso, no, dica la verità. Pure lei vorrebbe avere David Beckham,
1: vabbè,
2: e invece.
1: Ovvio. Certo che sono invidioso di David Beckham.
0: Poi io ero pazzo delle Spice Girls, cioè ragazzi, per me Vittoria è quel mood
1: quella.
0: Lì, ma scherza.
1: Ma era quella che cantava meno di tutte.
0: Sì, per forza si faceva solo vedere.

0: Vasco in Misera Nobiltà in questo lunedì su RTL 102.5. Allora parliamo di dive che dalla notte dei tempi ancora oggi tengono botta e creano nuove mode, lanciano tendenze, comunque segnano le stati in realtà.
1: Si vivono la dolce vita italiana.
0: Esatto, esatto.
2: Ecco, però quelle di del passato inventavano proprio delle mode, degli stili che rimangono tuttora, dopo decenni si citano ancora. Non so se quelle di adesso, che sono forse tante, tantissime, grazie ai social, eccetera, si disperde un po' tutto. Sì.
0: Però posso dirvi una cosa, a me piace la continuità. Per esempio, qualcuno ci fa notare Mara Venier, che e lei è sempre sulla cresta dell'onda.
2: È una macchina da guerra, lei ha girato un altro film di Opset che quest'estate, il secondo, due estate di seguito.
0: Sì,
2: certo.
0: Sì. Poi è sempre la conduzione della sua
2: Domenica Inn. Ogni anno dice la lasciano, non gliela fanno lasciare.
0: Vedete, anche quando il filo conduttore rimane sempre quello, in realtà,
2: poi
0: di una
2: mi
0: personalità.
2: Piace, perché adesso che è una signora settantenne non ha nessun problema a farsi vedere struccata, scaruppata
1: nella sua
2: un
1: realtà.
2: Po'. Esatto.
1: Ci scrive Leandro che dice: a Taormina c'è stato anche Erling Haaland, una vera diva, che ieri però ha tagliato i capelli, che è quel giocatore, calciatore norvegese.
0: Però sta bene, sta bene corto.
2: Ho
0: sta
2: pianto
0: bene.
2: Sul treno quando ho visto il taglio del capello biondo.
0: Ma le dive non piangono, Mike?
2: Beh, certo che no.

0: Ma vedete come è volata la prima ora di questo lunedì, miserabilità, come polvere.
1: Scusate, ma visto che parlavamo delle dive del passato che lasciano il segno, delle innovatrici pazzesche, sì, vorrei chiudere con questa frase famosissima. Di Coco Chanel, con lei che ha rivoluzionato il mondo della moda. Una donna dovrebbe indossare il proprio profumo ovunque voglia essere baciata.
2: Così.
0: Allora lei ha preso spunto.

0: Riflettete su questa frase.
1: Quindi scusi Conte, lei sì, quando se lo indossa questo profumo, no? Fa una e poi dove si ferma di più?
2: No, l'ultimo fru, per chi non avesse visto, che non è collegato in radiovisione, era nelle parti basse.
1: Cari fru fru, sì, sì, tempo di giornale lei. Orario, che è meglio, a dopo.
0: Che anche a Valle d'Olmo, in provincia di Palermo, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano gli esteri. È in corso la riunione della coalizione dei volenterosi sulla guerra in Ucraina. Partecipa in videocollegamento da Palazzo Chigi anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi intanto a Kiev si celebrano i 35 anni dall'indipendenza dall'Unione Sovietica. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, non rinunceranno mai al sogno di vivere liberi, ha detto il presidente Zelensky. E dalla Commissione Europea arriva per Kiev il sì a nuovi appalti nel settore della difesa per più di 6 miliardi di euro. Torniamo in Italia perché oggi ricorre anche un altro anniversario, i 10 anni dal terremoto che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il servizio di Benedetta Mannucci.
5: Il presidente della Repubblica Mattarella ha parlato di pagina drammatica nella storia della Repubblica in occasione dei 10 anni dal terremoto che colpì il centro Italia. Nella notte del 24 agosto 2016, un sisma di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumuli e Arquata del Tronto provocò 299 vittime, 365 feriti e 40.000 sfollati. Nella sola Amatrice, la zona più colpita dal terremoto, i morti furono 239. La commemorazione è iniziata questa notte con una fiaccolata silenziosa interrotta solo da 239 rintocchi di campana. Nel paese del Reatino è attesa questo pomeriggio Giorgia Meloni. In questi 10 anni molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, ha scritto la premier sui social, sottolineando che l'obiettivo rimane quello di vincere la sfida della rinascita dell'Appennino centrale.
4: Cambiamo argomento, c'è una notizia appena arrivata. È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede, come annunciato dai suoi difensori nei giorni scorsi, l'imprenditore renderà dichiarazioni spontanee e sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al PM richiesto dai difensori dei 4 presunti esecutori materiali dell'attentato, arrestati, lo ricorderete, lo scorso 30 giugno. In chiusura parliamo di cinema, perché è stato annunciato un nuovo film che completa il concorso dell'83esima mostra di Venezia. E allora sentiamo Mario Vai.
6: La politica torna prepotentemente alla mostra del cinema di Venezia a completare il programma del concorso dell'83esima edizione. In programma dal 2 al 12 settembre arriva Naza, il nuovo documentario di Yuval Abraham e Rachel Zor, due dei registi di Nodderland, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario 2025. Con Jonathan Glazer nel ruolo di produttore esecutivo, il film affronta la guerra a Gaza. Secondo la sinossi ufficiale, è stato girato di notte sui tetti di Tel Aviv e intende mostrare i sistemi alla base della calcolata uccisione di massa di civili palestinesi da parte di Israele. Con questo titolo si completa il concorso con un'opera destinata ad alimentare il dibattito internazionale. Anche quest'anno RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della mostra del cinema e seguirà l'evento da vicino con interviste, collegamenti e approfondimenti.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
7: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 45 minuti per l'ingresso in Italia. Sulla 1 Milano-Napoli invece code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, mentre tra Orvieto e Attigliano verso Roma si sono formati 5 km di coda per un veicolo in avaria. Occorre quasi un'ora invece per superare le code a tratti presenti per traffico intenso tra Ponzano Romano e Orvieto verso Firenze, situazione pressoché analoga tra Ceprano e Colleferro verso Roma. Per le stesse ragioni sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo code a tratti con tempi di percorrenza di quasi 1:30 tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna, così come tra Vasto Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre tra Trani e Canosa restano 4 km di coda per un incidente da poco risolto verso Pescara. Infine sulla A26 dei Trafori segnaliamo 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Masone e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona Toce. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo è davvero tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
1: Miseria e nobiltà.
0: Ta-ta-ta, mamma mia. Fatto bene a mano.
2: Con questa maniera da Tigianino Fiorentino piccolo.
1: Piccoli, che bello riprendere le vecchie sane abitudini.
0: Questo un po' mi mancava. È perché vero? Siccome soprattutto la seconda la faccio con la Virginia.
1: Sì. Esatto.
0: È un'altra cosa, ha un senso fatta a due.
1: Ha una spalla.
0: Io la settimana scorsa devo farla da solo perché Dario non gli è bastato.
1: Ma Dario non sapeva anche la sigla.
0: Per capire che la follia.
1: Mandiamogli un abbraccio a grande, bravissimo.
0: Dario
1: Vanacore, giovane promessa della radio, tra l'altro lo prendevamo un po' per il naso io e lei Conte, diciamo adesso vada in onda da solo e faccia anche la sigla.
0: Poi l'ho chiamato per una settimana Diego e ora c'è il rischio che io chiami lei Dario.
1: Ma non potrà mai farlo, sa perché? Perché il Diego è proprio un nome che rimane, è uno spagnolito nel corazon,
0: sulla
1: lo dica.
0: Pelle,
1: e poi io sono il suo 14esimo marito, voglio dire.
0: Anche 15esimo.
1: No,
0: ti avevo
1: detto 14esimo.
0: C'è anche Dario il supplente.
2: Ma qualcuno se lo dimentica.
1: Dai che ripartiamo!

0: Farrell, la sua Freedom.
1: Mamma mia, che com'è,
0: che acuti che fa, eh? Meglio di lei, Conti.
1: Ma
0: Galezzi
1: dà una carica.
0: Bravo! Ma
2: si deve allenare con Farrell Williams.
0: 14:12, nuova acuti settimana e nuova stagione di Miseria e Nobiltà. Conte Galè, la signorina Simponi, Virginia Chang e Whatsappone. Allora, siamo partiti nella prima ora facendo un po' il punto su quelle che sono state e sono nel tempo, negli anni, le dive di ogni estate, di ogni summer.
1: Una marcord dei personaggi estivi più famosi del mondo,
0: certo,
1: che hanno segnato certe estati degli anni 60, 70, 80.
0: Io vorrei sapere quali, se sono state fonte di ispirazione, le dive per i nostri Veri Norma. Lo quale è quella di questa estate?
2: Ne ho un'altra, se vi interessa. Certo. Alexandra Leclerc, nonché la moglie di Charles Leclerc.
0: La moglie,
2: lei è un'altra che...
1: È vero, che si è infilata sotto nell'estate.
0: Sotto la monoposto.
1: Sì, proprio come...

0: Prima di te lo dice Eros in Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Un po' di vocali, alcuni originali e strani. Sì. Per esempio, tra poco li ascoltiamo. Alessandro ci dice: la mia diva è stata la piscina.
1: Come la piscina? Cioè, un tempo c'era un programma che si chiamava La Piscina.
0: Esatto.
1: E quindi c'era una diva a condurla, questa piscina.
0: Vabbè, magari lo ascolteremo e capiremo meglio.
2: O magari c'era una diva in piscina.
1: Una diva in piscina.
2: E lui era un po' attratto. Quindi ha passato l'estate in piscina.
0: Sì. Poi c'è stato mica anche a proposito di costumi. L'anno scorso forse il trichini.
1: Il trichini. Beh, io lo mettevo anche quest'anno.
0: Ma non avevo dubbi.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Noi ci siamo, e voi?
13: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Cattive abitudini quelle di Mace su RTL 102.5. Andiamo dai nostri veri normal. Certo. Un bel boccalone, vero Fabione?
1: Fabione?
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Come state?
1: Lucio.
2: Finalmente trio fatto. Nuovamente. Prima salutiamo le donne, prima Virginia, poi
3: ciao,
2: salutiamo
3: Lucio.
2: Al nostro conte Galetto,
1: che porta una quota importante di femminilità.
2: Diego, bentornato.
0: Grazie.
2: Comunque,
0: caro
2: ragazzi, Jennifer Lopez, ho detto a lei di frequentare un po' meno l'Italia.
3: Perché?
2: Ma non mi sta a sentire. Dice che gli piace tantissimo l'Italia, gli piace essere un po' anche leggermente eccentrica, gli piace la pizza, il mandolino e gli spaghetti.
0: Il mandorlino.
2: Impazzisce anche per i napoletani, tipo me.
3: Sì.
2: Ciao, un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Sembra ecco quasi un suo ex.
1: Gli piacciono anche i napoletani, ma anche lei piace molto ai napoletani e a tutta Italia.
0: Un bel new hit, è tornata Giusy Ferreri, Vuoto Cosmico.

0: anche Miley Cyrus in Misera Nobiltà su RTL 105. Beh, ognuno interpreta la divinità come meglio crede. Siamo passati dalla piscina
1: del signore di prima, ma se gli sono arrivati a Fabio ci sono anche altre divinità,
2: sì,
1: che
2: un attimo diciamo che sono delle divinità un po' particolari. Non canoniche, non sono comunque delle belle donne rispetto a quelle che sono state nominate prima.
1: Non sono Jackie Kennedy di un tempo,
0: esatto,
1: neanche
0: però per molti, vedete, cioè il signore che ha detto la piscina, e tra poco ascolteremo quello che ha detto questo in questo vocale, per molti la divinità è anche un piatto.
1: La divinità è anche scomoda. Il signore di il nostro amico napoletano diceva, si è appellato a Jennifer Lopez che non venisse più in Italia perché è troppa roba.
0: Troppo, too much.

0: L'energia di Pink, la sua Trai, quasi in fondo a Misera Nobiltà in questo lunedì, su RTL 102.5. Allora, c'è un bel messaggio, vero signorina
1: Bellissimo,
0: Simpone?
1: Bellissimo, su cui siamo d'accordissimo, di Simona che ci scrive: ciao ragazzi, non sono una grande fruitrice di gossip, eppure io incoronerei reginette dell'estate le splendide atlete del nuoto, della ginnastica artistica, dell'atletica, che hanno ravvivato di medaglie ed emozioni la nostra estate sportiva.
2: Brava,
1: come la Curti, Simona Quadarella, la Iapichino, la Batocletti, le meravigliose farfalle.
0: Bello, brava,
2: ha fatto bene a ricordarlo, perché non ne abbiamo parlato abbastanza. Perché ci sono tante cose.
0: Ma voi sapete che questi sport sono fatti di impegno,
2: Mamma
0: disciplina
2: mia.
0: E sacrifici infernali, ma
2: Pazzesca.
0: Anche per le famiglie, non solo per le atlete.
2: Certo.
0: Fabione, spingiamo il tastone.
2: Boccalone subito.
0: Vai.
3: Ciao Conte Galè, sono
2: Tesoro.
3: Stefano da Pretore.
2: Ciao.
3: Bentornato.
2: Grazie.
3: Ci vediamo all'arena come lo scorso anno.
1: Che carino.
2: Ma avrai 10-12 anni.
0: Bello.

0: 90.
1: Amore.
0: Oh, piccolino. Piccolo.
2: Cioè, facciamo sentirne un altro? Vai, vai.
3: La vera diva indiscussa è la mortadella.
0: Ecco. Possibilmente con i pistacchi, no, anche.
2: Quella che piace, no, al Conte.
4: Ma sapete che l'ho un po' abbandonata quest'estate.
2: Ma ho notato.
0: L'ha tradita?
4: L'ho tradita.
2: Ma infatti vedo meno culotte de cheval.
0: Non si permetta.
2: Ma dai che c'è la Peggy Goo con Man.

0: Bella storia anche Fedez in Misera Nobiltà su RTL 105. Sì. Prima la DJ coreana Peggy Goo con Peggy il nuovo Woman.
1: Tra l'altro vengono a rubare tutto in casa nostra. E prima l'americanina Love che si porta via Damiano. Si vengono a sposare in Toscana ora a settembre. Me la fanno proprio sotto il naso. Poi la Peggy Goo.
0: La Peggy col berrettino.
1: La sudcoreana che mi porta via il berrettino. Ma scusi Virginia, has controllato, si seguono ancora o è stato solo una
2: No, no, si seguono. Si seguono su Instagram.
0: Allora la storia continua.
1: Tanto, si seguono tanto.
2: Si seguono.
0: Però allora, faccia così Conte. O manda in DM un messaggio a entrambi.
1: La Peggy è detestata almeno quanto la Dove.
0: La Dove. Allora blocchi tutti i profili.
2: Vabbè, Conte, faccia non può far così.
1: Ti blocchi i profili.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Samba Patì, Santana, il nostro Millennium che chiude le due ore di Miseria Nobiltà. Stavamo cercando di ricordare un po', tornando indietro con la mente, di quale colonna sonora, di quale pubblicità fosse colonna sonora questa
1: abbiamo
0: canzone.
1: Abbiamo trovato tre film e poi sappiamo anche qualche spot e qualche promo TV.
2: Ma scusi, citiamo un film della Hedwig Fennec.
0: Anche qualcuno dice sì, ci forse ricorda sì. Hedwig Fennec, tanti film quindi. Evidentemente sì.
2: Può essere.
0: Bene, volate, dicevamo, allora grazie alla nostra regia, tornata in postazione qui dagli studi di Milano, grazie al nostro Conte Galè.
2: Grazie Diego Zappone, Virginia Chang.
0: Signorina Simpone.
1: A domani allora.
0: A domani che?
2: A domani che, certo, ciao.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi, dire, Conference League.

0: anche a Trezzo Tinella, in provincia di Cuneo, sono le 15 in punto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Valentina Iannicelli. In primo piano la riunione dei cosiddetti volenterosi a Kiev in occasione della festa dell'indipendenza ucraina, collegata in videoconferenza alla premier Giorgia Meloni. Ascoltiamo Benedetta Mannucci.
3: La priorità resta la pace, ma senza la cessione di territori alla Russia. È quanto ha ribadito Volodymyr Zelensky nelle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza del paese. Gli ucraini non saranno mai ciottoli sotto gli stivali dello zar, ha detto il presidente ucraino, accogliendo nella capitale i leader europei. Alle 13 ha infatti preso il via alla riunione della coalizione dei volenterosi. La premier Meloni, che alle 16.30 è attesa da Amatrice, partecipa in collegamento da Palazzo Chigi. Presenti invece a Kiev il presidente del Consiglio europeo Costa e il premier britannico Burnham. Grandi assenti gli inviati del presidente americano Trump, Kushner e Witkoff, figure fino ad ora centrali per la diplomazia statunitense. Un rinnovato sostegno dall'America alla sovranità dell'Ucraina è comunque arrivato attraverso un comunicato del segretario di Stato Rubio. La Commissione europea invece ha annunciato l'approvazione di nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6 miliardi di euro.
2: Cambiamo argomento. In imponenti le misure di sicurezza ad Amatrice, dove è attesa la premier Giorgia Meloni in occasione della commemorazione del decennale del terremoto che provocò 299 vittime nell'Appennino centrale. L'arrivo della premier è previsto per le 16.30 in elicottero e da questa mattina decine di uomini delle forze dell'ordine presidiano il centro del piccolo comune in provincia di Rieti. Massima attenzione nel campo sportivo Paride Telisi, dove si svolgerà la celebrazione e da dove il cardinale Zuppi officerà la messa. Cambiamo ancora argomento. Il caso Ranucci: è stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale è chiamato a esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata al faccendiere. Cambiamo ancora argomento. Gli USA si preparano al D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, ha detto il segretario del Tesoro statunitense Bestent, che ha aggiunto che chiunque aiuterà Teheran verrà considerato un paria. Peraltro, poc'anzi, il presidente americano Trump ha scritto sul suo social Truth: l'Iran sta completamente collassando. E adesso è il momento dello sport, il calcio. Oggi si chiuderà la prima giornata di Serie A. Paolo Pacchioni.
4: Alle 20.45 all'Olimpico si gioca Roma-Fiorentina, una sfida tecnicamente molto interessante, perché la Roma è squadra da Champions e Gasperini inizia la sua seconda stagione. Di fronte c'è una Fiorentina che, dopo le delusioni dell'anno passato, ha rivoluzionato la squadra in sede di mercato, ringiovanendola e elevando il tasso tecnico. Naturalmente andrà capito a che punto è il rodaggio del nuovo allenatore Fabio Grosso. Alle 18.30 invece si giocherà al Dall'Ara la sfida fra Bologna e Lazio. A cercare riscatto sono soprattutto i biancocelesti di Gattuso, già eliminati dalla Coppa Italia clamorosamente ad opera del Mantova.
2: E adesso la viabilità.
1: Via Radio.
5: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Per le stesse ragioni occorre quasi un'ora per superare le code a tratti presenti sempre in A1 tra Ponzano Romano e Orvieto in direzione del capoluogo toscano. Situazione pressoché analoga tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma. Code a tratti per traffico intenso anche sull'A14 Bologna-Taranto, con tempi di percorrenza di quasi due ore tra Valle Rubicone e Bologna-Fiera in direzione dell'Autosole. Per le stesse ragioni code a tratti con tempi di quasi un'ora e dieci invece tra Vasto Sud e Pescara Ovest verso Ancona, mentre tra Bologna Fiera e Raccordo di Casalecchio segnaliamo 2 chilometri di coda per un mezzo pesante in avaria in direzione della 1 Milano-Napoli. Sul posto opera il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Infine, sulla 30 Caserta-Salerno registriamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra un'ora.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo.
7: Raggiungete Verona con Telepass Sempre. Avete un anno gratis e fino a 200 euro di cashback sui pedaggi e rifornimenti. Attivatelo subito in app Telepass.
6: Martedì 1 settembre dalle 21, in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5.

0: 5 Play.
1: Cinque minuti, buon pomeriggio a tutti alla ZAC, ben ritrovati, che bello riprendere un po' le fila di tutte le situazioni. Io ho riaperto qui tutti social TV, Twitch e TikTok, dove i nostri amici ci raggiungono e ci messaggiano, ci sono scambi di vedute, scambi di così, messaggi, idee, e ho riaperto anche il famoso programmino che mi permette di vedere la Power Hits estate in tempo reale, tra l'altro è anche l'ultima settimana, quindi insomma ragazzi qua ci siamo, è il primo di settembre, si avvicina, buon pomeriggio a tutti, è lunedì, buon inizio di settimana, 24 di agosto 2026, io sono la Zac e saremo insieme per le prossime due ore. La grande musica di RTL 102.5, ci potete raggiungere oltre che tramite social TV, Twitch, TikTok, naturalmente anche al più classico numero di messaggi 378 378 102.5, ci potete anche seguire Radiovisione sul 36 del vostro televisore. Saluti a tutti e saluti anche a Telepass. Partiamo?

0: ho sposato.
1: Biagione Antonacci, ho la musica nel cuore su RTL 102.5. Anche noi, anche voi, vedo, avete la musica nel cuore, abbiamo a cuore la musica, direi, per aggiungere uno slogan che mi sembra bello, avere a cuore la musica. Lo sapete, RTL 102.5 ha a cuore tantissimo la musica e siamo vicini a un appuntamento fondamentale, quello del 1° di settembre all'Arena di Verona per Power Hits Estate 2026, edizione numero 10, quindi quest'anno veramente cose incredibili. Sarà uno spettacolo assolutamente da non perdere, che potrete seguire proprio attraverso RTL 102.5, anche con retroscena, con una serie di contributi che vi faremo vedere. Ma intanto Harry Styles, Dance No More.

0: tua voce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: Sono passati una decina d'anni da questa Luca, lo stesso di Luca Carboni, tra l'altro scritta anche con Tommaso Paradiso e Dardust, veramente una bellissima produzione. 15-20 minuti, amici, lo sapete, mancano pochi giorni anche

0: al 2 di settembre, il 2 di settembre all'Arena di Verona arriva il Future It's Live e quest'anno tra l'altro la lineup è super, perché con tutti gli artisti della nuova scena che già vi abbiamo detto, una lista lunghissima, a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. Quindi gli ultimi biglietti per il 2 di settembre li trovate su ticketone.it, non fateveli scappare. A tra poco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Quest'estate puoi fare la coda al casello oppure saltarla in un bip. Puoi perdere tempo per pagare il pieno oppure farlo in un click e risparmiare. Attiva Telepass Sempre. Hai un anno gratis e fino a 50 euro di cashback sui pedaggi e 150 sui rifornimenti. Hai tempo fino al 9 settembre. Attivala ora in app Telepass. E con Telepass Sempre raggiungi l'Arena di Verona il 1 settembre e ti godi la serata finale di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026.
6: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: i punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

Sempre bella questa canzone per te di Ernia su RTL 102.5 alle 15.30 minuti. Ancora benvenuti, buon inizio di settimana, buon lunedì 24 di agosto 2026. Se volete entrare in contatto con noi, lo sapete, lo potete fare attraverso vari metodi, per esempio il 378-378-1025 con un messaggio scritto o un vocale, o qualcuno ci manda delle fotografie, ci mandano dei video, ci mandano di tutto. Poi c'è anche Twitch, c'è TikTok e la social TV, insomma, e poi naturalmente la nostra radiovisione sul 36 del vostro televisore.

0: Litfiba con Regina di Cuori faceva parte dell'album Mondi Sommersi del 1997, quindi vuol dire che tipo tra 6 mesi questo album compie 30 anni, non so se Litfiba abbiano in mente di fare dei festeggiamenti anche per questo album, visto che hanno appena chiuso i festeggiamenti per 17 Re, album storico, e che tra l'altro insomma ha avuto un tour molto molto particolare, perché per la prima volta dopo tantissimi anni la band originale si è rimessa insieme, ha fatto una serie di date veramente di grandissimo successo. Tra l'altro pochi giorni fa hanno annunciato che vabbè, il tour è andato benissimo, sono tutti felicissimi, Piero Pelù si sente un po' anche un fantasma con tanto di maschera sulla faccia, però hanno annunciato, cioè non, l'hanno solo buttata lì, capito? Hanno detto che ci saranno un paio di sorprese, quindi considerando che l'album 17 Re è uscito, se non ricordo male, a dicembre, chissà che non succeda qualcosa, non lo so, io la butto lì, poi vi faremo sapere come sempre capita. Qui su RTL 102.5 la musica è parte del nostro DNA, come giustamente sottolinea questa canzone di Gabri Ponte insieme a Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Ross con Lil Boo Thang, canzone che ha avuto un successo veramente incredibile, come molte volte capita, insomma, partito da TikTok, è diventato virale e poi da lì ha scalato

Questo è arrivato tipo in top 20 in America, ha avuto grandissimo successo, basato però su una canzone degli anni 70, fine anni 70, delle Emotions, intitolato Best of My Love. Se siete curiosi, andate a sentirvi l'originale, perché è veramente anche quella molto carina, molto positiva, con queste positive vibration, come appunto nella versione di Paul Russell. 15:45 minuti. A proposito di grandi successi, questa canzone ha avuto varie fasi di successo, è arrivato poi il remix che l'ha fatta diventare veramente una hit internazionale. Adesso c'è un'altra canzone che è Loser, che sta andando fortissima, è una delle più streamate, se non la più streamata in assoluto, dopo l'inserimento nella colonna sonora del film Spider-Man Brand New Day. Questa la conosciamo molto bene, la riascoltiamo volentieri. Dracula, Tame Impala e Jenny.

0: Can't Wait, quel simpaticone di Bob Sinclair su RTL 102.5. Non so se lo seguite, guardate le sue storie, i suoi post, è veramente fortissimo, divertentissimo, anche sconcio direi, guardatevi le storie di oggi e capirete perché, ma anche quelle precedenti. E poi insieme a lui Kaisa, cantante canadese, tra l'altro in tempi non sospetti, quando cantava quello che era il suo grande successo Hideaway, venne proprio qui negli studi di RTL 102.5 a farci il tutorial del balletto, perché lei fa la ballerina di professione. La canzone era I Can't Wait, cover di una canzone tra l'altro degli anni 80 dei New Shoes. Adesso ci sta bene una baciata direi, eh sì, alle 15:52 c'è Sal Da Vinci.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Si parlava prima di anniversari, esattamente in questo mese, nel mese di agosto, questa canzone compie 20 anni perché usciva nel 2006, proprio agosto 2006, canzone di grandissimo successo peraltro per questo gruppo newyorkese capitanato da Jake Shears, Scissor Sister, I Don't Feel Like Dancing, tra l'altro canzone che vedeva la collaborazione, forse l'avete sentito, il pianoforte suonato da Elton John. Arrivano le ultime notizie con la nostra redazione anche sul traffico, direi in questi giorni particolarmente importante. Ci sentiamo subito dopo con la classifica, la Power Hits Estate.
1: La partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi. RTL 102.5 ti invita a un evento unico in uno dei borghi più belli d'Italia. Il 4, 5, 11 e 12 settembre 2026. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a San Giacomo Vercellese, provincia di Vercelli, sono le 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Andrea Salvati. Si è da poco conclusa la riunione dei volenterosi in Ucraina. Allora sentiamo Valentina Iannicelli.
3: A 35 anni dall'indipendenza dell'Ucraina dal giogo sovietico e durante la più sanguinosa guerra europea degli ultimi 80 anni, i cosiddetti volenterosi garantiscono il loro supporto al paese aggredito da Mosca. La presidente del Consiglio Meloni, collegata in videoconferenza, a chiusura della riunione, nella nota di Palazzo Chigi, sottolinea l'impegno dei partner per un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura. Nel comunicato emerge anche la volontà di rafforzare l'efficacia del regime sanzionatorio e di contrastarne ogni tentativo di elusione. Il neo premier britannico Bernie

0: Buckingham, in presenza al vertice, ha risposto al Cremlino, che aveva accusato il Regno Unito di avere un atteggiamento estremamente negativo, riferendosi alla disponibilità inglese di condividere con l'Ucraina dati sensibili per la costruzione di missili Shadow. Siete stati voi ad appiccare il fuoco, ha risposto Burnham. Intanto l'Unione Europea ha garantito a Kiev un nuovo esborso di oltre 6 miliardi di euro da investire in difesa.
1: L'Iran sta completamente collassando, a scriverlo è Donald Trump in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario del Tesoro Bessel per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni sarà annunciato un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. Ed ora cambiamo argomento e torniamo ad occuparci del caso Ranucci. Lodovica Marafini.
2: Eh sì, Andrea, perché è stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista. L'imprenditore potrebbe rendere dichiarazioni spontanee, mentre il tribunale è chiamato ad esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante che viene contestata del metodo mafioso. Sempre nelle prossime ore potrebbe essere fissato anche l'interrogatorio davanti al PM dei quattro presunti esecutori materiali arrestati lo scorso 30 giugno. Intanto Sigfrido Ranucci, tramite i suoi social, ringrazia quanti stanno manifestando solidarietà nei suoi confronti, parlando di una sorta di gogna politica e di più di 2000 articoli contro di lui che appartengono, dice, ad una distruzione della reputazione che non ha precedenti nella storia del nostro paese e forse, aggiunge, anche a livello mondiale. A te.
1: Grazie Ludovica. Se chiudiamo con lo sport, parliamo di calcio perché oggi si chiude la prima giornata di Serie A, alle 18:30 in campo Bologna-Lazio, poi alle 20:45 Roma-Fiorentina. Intanto la Juventus perde per infortunio Kenan Yıldız dopo una sola partita di campionato. Il trequartista turco si è fatto male al piede sinistro dopo l'esordio contro il Frosinone. Oggi è stato visitato al J-Medical per i dovuti accertamenti in attesa di conferme ufficiali. Le indiscrezioni parlano di una frattura al pieno con un rischio di operazione e 2 mesi di stop. È tutto per questa edizione. Ora le informazioni sul traffico di Autostrade per l'Italia, dopo.
3: Via Radio. Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e Chiusi in direzione sempre del capoluogo toscano e tra Ceprano e Colleferro in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra la Complanare Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza di quasi 2 ore e 20 tra Cesena e raccordo di Casalecchio in direzione della 1. Per le stesse ragioni code a tratti con tempi invece di quasi 2 ore tra Vasto Nord e Grottamare in direzione di Ancona, mentre tra Grottamare e Fermo sempre verso Ancona si sono formati 5 km di coda per lavori di ripristino alla pavimentazione stradale che si sono resi necessari. Sul posto sta intervenendo il nostro personale ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti rimasti in coda. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
7: Dai che è l'ultima settimana! Regia, non ti sento! Vedi che partecipa. Amici, buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 16:05 minuti, carichi, ancora più carichi perché siamo all'ultima settimana. Come farò a non consultare ogni giorno come tradizione, come nelle ultime 13 settimane, questo favoloso link che mi permette di vedere in tempo reale i vostri voti, perché sì, siete voi che votate le canzoni della Power It's Estate 2026, come andando su RTL 102.5 Play. Se l'avete già fatto, sapete com'è il meccanismo, è ormai un meccanismo proprio che perfettamente oliato, cioè funziona alla grandissima. Quest'anno poi decima edizione di Power It's Estate, quindi aspettatevi un grandissimo spettacolo il 1° di settembre. Partiamo! E la prima canzone appartiene al primo vincitore della prima edizione della Power It's Estate. Sto parlando di Francesco Gabbani, questo è Summer Funk 21.

Francesco Gabbani con Summer Funk, anche lui inserito nella Power Hits Estate 2026, decima edizione di questo straordinario momento, proprio la classifica ufficiale dell'estate. Tutto iniziato 10 edizioni fa, quindi insomma parliamo del 2017, quando proprio Francesco Gabbani si portò a casa il trofeo. Al momento la sua canzone mi ha guadagnato una posizione, adesso è alla posizione numero 20. È quello che facciamo praticamente ogni giorno da 13 settimane a questa parte, seguiamo in tempo reale l'andamento delle canzoni e quindi naturalmente dei vostri voti, perché proprio sono specchio fedele delle vostre preferenze. Posizione numero 13 in questo momento per Gaia con la sua Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra su RTL 102.5, la vedremo anche sul palco naturalmente del Power Hits Estate il primo di settembre. Oggi è lunedì e quindi, come ogni lunedì, ma questa è l'ultima volta, almeno per quest'anno, Year One ci ha fornito una lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio italiane, e vi posso dire che ci sono tre nuove entrate che magari ascolteremo, insomma, oggi o nei prossimi giorni. Voi restate all'ascolto, voi le state votando da oggi a mezzogiorno, avete tempo fino a venerdì a mezzogiorno per determinare la classifica della tredicesima settimana. Poi si sommeranno tutti i voti, quelli anche del weekend, e sapremo il vincitore. Era le

Marghi, Napoleone, posizione numero 46 in questo momento nella Power It's estate 2026. Noi cosa facciamo ogni giorno in quest'ora? Ascoltiamo alcune canzoni tratte dalle 50 che sono presenti nella lista che ci ha fornito Irwan proprio oggi, tra l'altro, in questa ultima settimana, e vediamo se si muovono, se le state votando. Vi diamo un po' un'idea di come stanno andando le votazioni, ma riguarda soltanto quest'ora. Poi può succedere veramente di tutto nell'arco delle 24 ore. Dovete aspettare sabato e domenica per conoscere la risultante dei vostri voti della settimana in quella che sarà l'ultima classifica, ma l'ultima sarà solo sul palco dell'Arena di Verona, dove conosceremo il vero tormentone dell'estate. Beh, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari, c'è bisogno di dirlo?

0: Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Beh, canzone che come sapete è stata per diverse settimane, stavo cercando di ricordarmi quante settimane, credo 7, ma potrei sbagliarmi, non consecutive tra l'altro, al numero 1 degli aggiornamenti settimanali. Poi ovviamente, come dicevo, la classifica finale è un'altra storia perché include anche tutti i voti che avete espresso nel corso dei weekend, perché nel sabato, o meglio da venerdì a mezzogiorno fino a lunedì alle 11:59 si può continuare a votare, quindi quei voti non sono ancora stati conteggiati, quindi tutto può accadere. Restate con noi.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella!
4: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Ciao patatina!
6: Ciao patatina!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
13: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
12: Colombo, navigando sull'app Family,
14: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
15: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very Normal People.
16: Noi ci siamo e voi?
17: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Attenzione, perché abbiamo visto che era numero uno proprio nell'aggiornamento di ieri con la Power Hits estate, nella settimana numero 12. In questo momento la canzone è al numero uno, ma due minuti fa era la posizione numero 3. Quindi una classifica molto dinamica che naturalmente si muove con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Tutto può veramente succedere. Tra l'altro vi segnalo in risalita Gabbani, che passò dalla 21 alla 19, anche Gaia dalla 13 alla posizione numero 9. Quindi insomma ci sono dei bei movimenti. Questa canzone adesso è la 17.

Emma Fabri Fibra con la canzone Antidroga, posizione numero 17 in questo momento nella Power Hits Estate 2026, la classifica ufficiale dell'estate, quella che voi sostenete, votate ormai da 13 settimane, ma da 10 edizioni, quindi ancora grazie per essere con noi. Vi aspettiamo a Verona il primo di settembre, oppure comunque lo potete seguire lo spettacolo qui su RTL 102.5. Tra l'altro Fabri Fibra è anche uno dei protagonisti delle nuove entrate di questa settimana, ecco, ve l'ho detto, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Quindi insomma si conferma questa tendenza di quest'anno agli artisti che sono presenti più volte all'interno della classifica.

Magnetic The Bausa posizione, attenzione, hanno perso un posto dalla 21 che vi dicevo prima, sono scesi in questo momento alla posizione numero 22, ma ciò che sorprende è quanto ha guadagnato di in termini di posizione naturalmente Napoleone, che abbiamo ascoltato prima, che era la 46, adesso si trova alla posizione numero 35. Questo è un altro segno evidente che state sostenendo la vostra musica preferita, continuate a farlo perché questa è l'ultima settimana, quindi contiamo su di voi RTL 102.5 Play per sostenere le vostre canzoni preferite. Fate la vostra scelta, quella che secondo voi è la canzone, il tormentone dell'estate, che conosceremo solo sul palco dell'Arena di Verona. Tre candidati, sicuramente anche questa canzone, che in questo momento si trova alla numero 2, Merk & Cremont.

Merck & Cremont, Partenope con le partecipazioni speciali di Serena Brancale e The Colors, sempre molto in alto all'interno delle vostre preferenze, evidentemente li sostenete con i vostri voti su RTL 102.5 Play e si trovano alla posizione numero 2. Ma nel corso degli ultimi minuti ci sono state abbastanza dei cambiamenti, ecco, non posso proprio dirvi tutto, però insomma ci sono stati dei cambiamenti nelle prime 4 posizioni. Poi però abbiamo notato che Angelina Mango e Marco Mengoni sono tornati alla prima posizione, un po' come era successo anche nell'aggiornamento dell'ultima settimana che avete ascoltato proprio ieri, e vi ricordo che ci sarà il prossimo appuntamento, l'ultima classifica settimanale avverrà sabato e domenica tra le 15 e le 17. Adesso c'è Samurai J alla 13.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, posizione numero 13 attualmente nella Power Hits estate 2026. Ogni giorno tra le 16 e le 17 andiamo a prendere un po' random alcune delle 50 canzoni che compongono la classifica. Poi oggi lunedì, quindi Urwana ci ha fornito proprio fresca fresca una lista di 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia. Voi le state votando e quindi state cambiando l'ordine delle cose e sta succedendo veramente di tutto, quindi insomma tutto può succedere. Ora la 14, Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Karol G con Manu Chao vagando por el mundo, posizione numero 15. Ha perso un posto nel mentre ascoltavamo la canzone, questo perché le canzoni si stanno muovendo con i vostri voti. C'è ovviamente chi sale, ecco perché gli altri scendono. È sceso anche Samurai J di una posizione, vedo risalire Gabbani, lo troviamo alla posizione numero 17, quindi insomma la classifica è bella attiva grazie ai vostri voti. RTL 102.5 Play, questa è l'ultima settimana, quindi date il tutto per tutto, perché vogliamo veramente, già quest'anno veramente non abbiamo avuto delle certezze, anche se poi certezze non ce ne sono mai, come gli altri anni abbiamo visto molte canzoni doppie, nel senso artisti che avevano più di un pezzo all'interno della classifica, abbiamo visto numeri uno che cambiavano, abbiamo visto di tutto, e questo è molto bello perché vuol dire che c'è movimento, che c'è tensione, che c'è competizione, c'è anche Irama in classifica numero 12.

di Irama. Lo dicevo io che la classifica è attiva, perché mentre Irama rimane ancora alla posizione numero 12, nel frattempo vi posso dire che in questo preciso momento al numero 1 della Power Hits Estate, in base ai vostri voti, c'è la canzone Partenope di Merk & Cremont, e quindi Angelina Mango la troviamo alla posizione numero 2. Ma vedo risalire anche Gabbani, che praticamente dall'inizio di questo aggiornamento è passato dalla 21 alla posizione numero 16. Vi ho già detto di Napoleone, che è passato dalla 46 alla 35, quindi insomma state votando, questo mi sembra piuttosto evidente. Lei si trova alla posizione numero 8 adesso, Anna.

White Girl Wasted, la canzone di Anna, presente nella Power Hits Estate 2026 alla posizione numero 8, ma nel corso di quest'ora ha avuto vari cambiamenti, diciamo la tendenza è un po' in flessione perché era partita dalla 6, poi è arrivata alla 7, adesso alla posizione numero 8. Ma ciò che non vi ho detto prima, perché non volevo influenzare il vostro giudizio, i vostri voti, ve lo posso dire adesso, perché stiamo per suonare una canzone che a inizio ora era alla posizione numero 1 e vi assicuro che insomma le cose sono cambiate, perché adesso si trova alla posizione numero 3. Come sappiamo, nel corso di quest'ora c'era Angelina Mango al numero 1, ma adesso ci sono Merck & Crema, quindi insomma è stata un'ora particolarmente strana questa. Eccolo qua, Tommaso Paradiso numero 3.

Agitare Coca-Cola, la canzone di Tommaso Paradiso che in questo momento si trova alla posizione numero 3, ma come vi dicevo a inizio ora era alla posizione numero 1, quindi insomma stanno cambiando molte cose grazie ai vostri voti su RTL 102.5 Play. Tra l'altro vi segnalo Gabbani che continua a risalire, attualmente si trova alla posizione numero 15, quindi stanno cambiando molte cose, state votando le vostre canzoni preferite, vedo anche Anna risalire di una posizione dalla 8 alla 7. Allora votate, votate, votate, l'ultima settimana, la 13ª della Power Hits Estate 2026. Un artista che è stato presente anche più volte, anche contemporaneamente con due canzoni all'interno della classifica, adesso la numero 5, Somber.

0: Bomber, My Body Isn't Ready, posizione numero 5, quindi vi piace di brutto questa canzone, la state sostenendo votando su RTL 102.5 Play, alla posizione numero 5 dicevo Somber, e allora già che ci sono vi ricordo che la numero 4 in questo momento ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, alla 3 Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, alla 2 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore, numero 1 Merca in Crema con Serena Brancale, The Colors e Partenope. L'appuntamento con la classifica di oggi termina qui, ma ricordatevi di andare su RTL 102.5 Play non solo per votare ma anche per accedere al nostro store online ufficiale dove trovate la collezione limitata per il 10° anniversario di Power Hits Estate, anche per avere l'outfit giusto per il 1° di settembre all'Arena di Verona. Io ringrazio Fabio Romano, Antonio Ponte in regia, voi naturalmente, l'appuntamento domani quando tornerà anche Matteo Campese, quindi si riconferma l'appuntamento di The Flight. A domani, ciao. Grazie anche a Telepass e a Colle Corvino, provincia di Pescara, sono quasi le 17.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Ben ritrovati da Andrea Salvati. Oggi, 10 anni fa, il devastante terremoto che colpì il centro Italia provocando 299 vittime, imponenti le misure di sicurezza da Amatrice, dove è appena arrivata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la commemorazione. Sentiamo Ludovica Marafini.
3: È proprio così, Andrea, la commemorazione nel borgo del Reatino, il più colpito, che registrò 239 morti. Poco fa al memoriale è stata deposta una corona di alloro. In questi minuti è via la messa presieduta dal presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che in mattinata era già stato ad Arquata del Tronto. È un bilancio durissimo, lo ricordavi, quello di quel 24 agosto del 2016, in cui ci furono anche centinaia di feriti e migliaia di sfollati. Molti di loro non hanno ancora una casa e della ricostruzione ha parlato proprio Meloni, che in un post sui social ha ricordato le difficoltà, i troppi rinvii, le false partenze di questi 10 anni, sottolineando però che con il suo governo c'è stato un cambio di passo, anche se il lavoro prosegue con l'obiettivo di far rinascere l'Appennino centrale, un impegno che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha scritto il presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di una pagina drammatica nella nostra storia. A te.
2: È stata fissata per il prossimo 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavito, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto il giornalista ringrazia tutti coloro che stanno manifestando solidarietà mentre vengono pubblicati più di 2000 articoli che appartengono ad una character assassination che forse non ha precedenti nella storia del nostro paese. E si è da poco conclusa la riunione dei volenterosi in Ucraina. Sentiamo Valentina Iannicelli.
4: Stiamo facendo tutto il possibile per attingere alle nostre scorte di sistemi intercettori Patriot.

0: detto il neo premier britannico Burnham, che ha presieduto il vertice dei cosiddetti volenterosi che si è tenuto a Kiev in occasione della festa dell'indipendenza. Il primo ministro ha sottolineato che il paese aggredito ha bisogno di più aiuto per proteggere la sua popolazione, chiedendo anche al congresso USA di intensificare la pressione economica sulla Russia. Burnham aveva anche risposto al portavoce presidenziale russo Peskov, che aveva accusato il Regno Unito di avere un atteggiamento estremamente negativo, riferendosi alla disponibilità inglese di condividere con l'Ucraina dati sensibili per la costruzione di missili Shadow. Siete stati voi ad appiccare il fuoco, ha risposto Burnham. Il presidente francese Macron ha messo in allerta gli alleati. Mosca aumenterà le provocazioni sui paesi NATO. E attraverso una nota di Palazzo Chigi, Giorgia Meloni, che ha partecipato alla conferenza in videocollegamento, ha sottolineato l'impegno dei partner per un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura e ha assicurato l'invio di generatori elettrici. Intanto l'Unione Europea ha garantito a Kiev un nuovo esborso di oltre 6 miliardi di euro da investire nella difesa.
1: Grazie Valentina Iannicelli. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Questa sera gli ultimi due posticipi della prima giornata di Serie A, alle 18.30 Bologna-Lazio e poi alle 20.45 Roma-Fiorentina. È tutto per questa edizione, ora le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e Chiusi in direzione sempre del capoluogo toscano, così come tra Ceprano e Valmontone in direzione di Roma. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Code a tratti per traffico intenso anche sulla 14 Bologna-Taranto con tempi di percorrenza qui di quasi due ore tra Cesena Nord e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultima. Situazione pressoché analoga tra Vasto Nord e San Benedetto del Tronto in direzione di Ancona, mentre tra San Benedetto del Tronto e Fermo, sempre verso Ancona, si sono formati 9 km di coda per lavori di ripristino alla pavimentazione stradale che si sono resi necessari sul posto per il nostro personale ed è in atto la distribuzione dell'acqua. Infine, sulla 30 Caserta-Salerno ci sono 2 km di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno in direzione di Caserta. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con
2: Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Lunedì 24 di agosto, 17:04, si torna praticamente dall'esterna, da Praia a Mare. E chi mi trovo? Intanto trovo me stesso in una fascia che proprio non è comune per quanto mi riguarda.
6: Anzi, tu sei un mattiniero di solito.
5: No, mattiniero sì, assolutamente, è stato anche serale diciamo in queste ultime settimane. Adesso possiamo dire il tardo pomeriggio.
6: Ecco, il tardo pomeriggio, sì, quello in cui comunque tanta gente sta tornando. Ma la meraviglia, Carlo Eli, delle strade vuote in città, ma che bello.
5: Ah, guarda le città. Adesso noi siamo a Roma, ma sono certo che valga anche per Milano, per Napoli. Le città in questo periodo sono godibili, sono belle, si trovano i parcheggi. Ti giri e dici, ma c'era questa cosa anche prima.
6: Io ho letto che però ovunque, noi nella capitale lo stiamo notando, ma in tutta Italia sono aumentate le strisce blu. Quindi non è più un piacere vedere le strisce bianche in giro libere di fine agosto praticamente.
5: Cioè ti piace pagare insomma?
6: No, purtroppo sì, nel senso
5: vabbè,
6: che speravo.
5: Intanto ti saluto.
6: Buonasera, buonasera, buonasera. Stasera avremo modo di salutarci, un saluto speciale a IKEA che con le sue tantissime soluzioni per organizzare al meglio ogni ambiente rende la nostra casa più ordinata e spaziosa.
5: Allora segnatevi queste date: dal 4 al 6 settembre IKEA festeggia il mondo dell'organizzazione con promozioni e attività dedicate a tutta la famiglia.
6: E c'è anche una sorpresa: se portate un oggetto blu riceverete l'iconica borsa Fracta con due buoni, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
5: Power it!

0: Robbie Williams, Love My Life, le 17:13 minuti, la vostra RTL 102.5 su Password, con Carloelli, con Cianna, con il ritorno alla vita normale.
1: Normale, da un giorno per quanto ci riguarda siamo rientrati da un posto meraviglioso, ovviamente, sì, da Praia Mare, e in quel caso noi eravamo abituati a una certa ora, che fosse pranzo o a cena, a prendere, assaggiare cose che in realtà nella quotidianità normale non si fa.
0: Sì, assaggiare, magari... tavola pienissima di cose, non avremmo mai mangiato quel polpo col guacamole.
1: Attenzione, non abbiamo buttato via niente. Mai. Abbiamo mangiato tutto, ma abbiamo mangiato soprattutto cose che di solito invece non si mangiano, e anche quando vuoi fare fuori a mangiare non ordini.
0: Ma è normale in vacanza?
1: È normale, sì. Madame. Facciamo

0: La musica non c'è, Coez su RTL 102.5, 17:20 minuti di questo lunedì 24 di agosto. C'è Password fino alle 19 in edizione straordinaria, almeno fino a mercoledì.
1: Straordinaria.
0: E Carlo Elli. Allora, ci sono tanti eventi che ci aspettano e c'è un evento che ci aspetta quando esattamente?
1: Il primo settembre, mancano pochissimi giorni, ma il 2 settembre un pochino di più, e comunque all'Arena di Verona arriva il Radio Z Future Hits Live.
0: E quest'anno la lineup è davvero super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà chi?
1: Gabri Ponte! Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it. Capito? Gabri Ponte, apri di nuovo Gabri Ponte.
0: Scherzato, io sono sotto Gabri Ponte, alle sulle mani e vai. A tra poco!
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno.

0: soldi. Spendi meno, vivi meglio.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.

0: Tananai, Tango, le 17:29 minuti RTL 102.5 su Password con Carloelli e Cianna.
1: Ogni volta che mi capita di annunciare o disannunciare un brano di Tananai, mi viene in mente quella cosa di Tana libera per tutti.
0: Perché dici Tana?
1: Tananai libera tutti.
0: È vero. Credo che Tananai significhi piccola peste. Lui ne
1: piccola peste, parola. Sì.
0: Ma no? È milanese per caso, perché io, lui è milanese,
1: lui
0: no?
1: Lui è milanese.
0: Forse
1: però...
0: è per questo che si dice piccola peste.
1: Guarda, io sono nato a Milano, è vero che vivo a Roma da 31 anni, però Tananai a Milano non
0: allora
1: l'ho sentito.
0: Allora forse non è milanese.
1: Probabilmente mi sono dimenticato.

0: The Greatest per Sia su RTL 102.5. Allora, ci stiamo avvicinando sempre di più al mese di settembre, cominciano anche le scuole. Vabbè, tu ti sei laureato, ormai sei oltre.
1: Diciamolo.
0: Sei entrato nel mondo del lavoro da tempo, però il ricordo della scuola c'è ancora, è abbastanza vivo, no?
1: Il ricordo della scuola è vivissimo, anche scherzi. Mi ricordo quando compravo i libri a libraccio, magari sul Lungotevere c'è un posto di Roma, sì. Ma immagino che tante città abbiano quei posti dove cerchi di prenderla un po' meno, dove rivendi quelli dell'anno prima, perché io ho letto che il caro scuola arriva fino a 1300 euro per studente.
0: A me sembra un po' esagerato.
1: Un po' tanto, mi sembra.
0: Se compri libri nuovi, in effetti costano, però se riesci a risparmiare, come dici tu, e soprattutto se quest'anno non è cambiata l'edizione di quel libro,
1: il che è probabile, però
0: e puoi risparmiare. Senti, a sto punto qua, il ricordo dell'estate 2026, anche questa canzone è tutta da ballare. Si intitola Talk to You.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Beyoncé su RTL 102.5 Texas Hold'em, le 17:42 minuti. Carlo, Elli, Cianna e Password, il caro affitti, il caro libri. Il caro affitti non c'entra niente, ma ci sta sempre molto
1: bene. Intanto tutto quello che riguarda il caro, che sia affitti, che sia libri, al di là del periodo che comincia la scuola o non comincia la scuola, tutto caro.
0: Tanto a settembre aumenta.
1: Tanto aumenta tutto.
0: Non ti preoccupare.
1: Agosto abbiamo avuto la sorpresa anche della benzina, del gasolio, eccetera, eccetera, eccetera. Allora,
0: ascolta,
1: mi dici una bella cosa?
0: Io c'è una cosa che dico in continuazione, la sai qual è la frase che dico spesso in casa?
1: Dove l'ho messo per caso?
0: Esatto, ecco. Ogni volta perdo più tempo a cercare che a fare.
1: E invece se tutto è organizzato ti rimane molto più tempo libero. IKEA ce lo ricorda sempre, proprio per celebrare il mondo dell'organizzazione. Dal 4 al 6 settembre in tutti i negozi IKEA ci saranno promozioni e attività per tutta la famiglia. Approfittatene e portatevi anche un oggetto blu. Riceverete in omaggio l'iconica borsa Grafta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno invece al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: Mi sembra un'ottima occasione, posso dire vado subito anche per le polpettine.
1: No, subito no, dobbiamo lavorare.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: In the heat of the moment per Noel Gallagher su RTL 102.5 in password. Noel e Liam, suo fratello, sappiamo insomma che hanno avuto un sacco di problemi.
1: Hanno fatto pure pace recentemente.
0: Hanno fatto pace,
1: ma non vogliono stare troppo insieme.
0: No, no, niente, niente. So che tra l'altro c'era una cosa che Noel Gallagher aveva dichiarato tempo fa a proposito di concerti da fare proprio in Italia.
1: Dovrebbero venire a Roma, l'aveva confermato anche Liam sui social. Non ci sono ancora le date ufficiali, ma sembra lo Stadio Olimpico, luglio teoricamente 2027. Poi però sui social alcuni utenti hanno scritto: dai, fate 3, 4, venite in tutta Italia. E Noel ha scritto: ne bastano due.
0: Ne bastano due perché
1: col solito carattere degli Oasis.
0: Loro hanno degli impegni a casa, devono portare i figli a scuola,
1: devono stirare il caro
0: devono
1: libri.
0: Stirare il caro libri, tutta una serie di cose, pulire casa, che posso fare concerti in giro, così.
1: C'hanno da fare.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Sentire Come foglie dal vivo di Malika Ayana secondo me deve essere proprio una bella esperienza, soprattutto perché quest'anno a novembre, quest'autunno, lei lo farà nei teatri, quindi c'è un clima diverso, il suono resta lì.
2: Ecco, diciamo che la sua musica si porta molto anche al contesto teatrale, no?
1: Da morire.
2: Non perché sia recitata la musica, quanto perché le sue canzoni, insomma, a teatro hanno il loro perché.
1: Ma poi a teatro nei locali secondo me esce molto meglio. Io non amo gli stadi,
2: ti
1: per
2: piace
1: esempio.
2: La musica da club?
1: Tantissimo, da morire, è più intima.
2: Bene, a tra poco.
3: Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
2: Anche a Polignano a Mare, in provincia di Bari, le 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ludovica Marafini. Sono passati 10 anni dal devastante terremoto che colpì il centro Italia, provocando 299 morti. Ad Amatrice la commemorazione alla presenza della Presidente del Consiglio Meloni, che ha deposto una corona d'alloro al memoriale, ha incontrato le famiglie delle vittime. In corso la messa presieduta dal Cardinale Zuppi. C'è molto da fare, ha detto, ma il peggio è alle spalle. Ora all'estero, perché gli Stati Uniti puntano ad intensificare la pressione economica sull'Iran. Un annuncio è previsto nelle prossime ore, ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
5: Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha ufficializzato l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Recidiamo ogni linfa economica, chi sta con Teheran verrà isolato, ha annunciato. La valuta iraniana, il rial, crolla al minimo storico contro il dollaro in attesa della conferenza stampa di Bessent sul D-Day economico, un calo del 4,5% da quando Trump ha preannunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro il regime. Teheran sta completamente collassando, ha dichiarato Trump. Intanto il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha trasformato lo slogan della campagna elettorale del leader statunitense «Rendiamo di nuovo grande l'America» in «Rendiamo di nuovo affamata l'America».
4: E si è tenuta oggi anche la riunione dei volenterosi sull'Ucraina, a cui ha partecipato anche l'Italia. I leader hanno concordato sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni per indebolire la macchina bellica di Mosca, e il premier britannico Burnham ha dato l'ok alla produzione in Ucraina dei missili a lungo raggio Storm Shadow. Ora sentiamo come ha chiuso la borsa di Milano Marco Favalli. Buonasera.
6: Buonasera. Seduto

0: Debole e poco mossa a Piazza Affari. Il FTSE MIB chiude a meno 0,24% ed il FTSE Italia Mid Cap a meno 0,12%. Tra le blue chip brilla Nexi, più 4,61%, seguita da Moncler, più 2,44%. In fondo al listino troviamo invece Prysmian, meno 5,16%, Stellantis, meno 4,77% e Avio, meno 4,73%. Stabile infine lo spread BTP Bund a 82 punti, mentre è in lieve calo il petrolio, ora a $92 al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona serata.
1: Grazie, infine c'è il calcio perché oggi si chiude la prima giornata di Serie A, si parte tra mezz'ora con Bologna-Lazio. Sentiamo Andrea Salvati, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Le ultime due partite di questa prima giornata del campionato di Serie A, Lazio di Gattuso, già chiamata una prova decisiva dopo la scottante eliminazione in Coppa Italia degli scorsi giorni subita da causa dal Mantova di fronte il Bologna. Partita che avrà il fischio d'inizio fra poco meno di mezz'ora alle 18:30. Poi questa sera alle 20:45 due squadre Roma e Fiorentina che scenderanno in campo all'Olimpico con la squadra di Gasperini, fresca della qualificazione in Champions League, che vuole partire con il piede giusto in questa Serie A. È tutto.
1: Viabilità.
3: Via Radio.
4: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Monte San Savino e Firenze Sud verso Firenze, tra Ponzano Romano e Chiusi in direzione sempre del capoluogo toscano e tra Ceprano e Valmontone in direzione di Roma. Non diversa la situazione tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano. Mentre tra Parma e il bivio con la A15 sempre verso il capoluogo lombardo ci sono 3 km di coda per un incidente tra tre auto. Code a tratti per traffico intenso anche in A14 Adriatica, tra Forlì e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, così come tra Ortone e Valvibrata verso Ancona, mentre tra Valvibrata e Fermo sempre in direzione di Ancona segnaliamo 10 km di coda per lavori di ripristino alla pavimentazione stradale che si sono resi necessari. Infine, raggiungendo la A30 Caserta Salerno, segnaliamo 2 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni e il bivio con l'autosole in direzione di Caserta. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un'ora. Guidate con prudenza.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
7: Le 18:05 minuti, buon pomeriggio, Carlo Elli e Cianna in diretta su Password. Sulla vostra RTL 102.5 siamo tornati, stiamo tornando, perché non tutti da Lipari, per esempio, tanti se ne vanno oggi, noi siamo stati in Calabria. Io so che tu già mi metti un po' d'ansia, ti dico la verità.
8: Grazie, sei molto gentile. Bene, ti faccio questo effetto.
7: Perché appena ci siamo visti, ti ho chiesto, sperando in una risposta diversa, hai già fatto tutto, hai già fatto lavatrici?
8: Fatto tutto no, però ho cominciato, ma questo vale per noi che siamo rientrati, vale per tutti gli italiani che dopo le ferie devono fare poi i conti con il ritorno, non solo quello mentale per ributtarsi, rigettarsi nella quotidianità, ma anche il fatto di organizzarsi, per esempio le lavatrici.
7: Sì, sì,
8: quante
7: sì,
8: lavatrici fare, stendere, poi stirare, poi dopo pulire casa.
7: Sei già troppo avanti. Sai dov'è la mia valigia? La mia valigia.
8: Ma perché tu sei arrivato
7: chiusa
8: a casa e hai trovato che cosa? Hai trovato i tuoi genitori che ti hanno dato un bacetto.
7: Sì,
8: ti
7: sì,
8: hanno abbracciato,
7: la cena pronta.
8: Che ti fa, esatto, capito la differenza?
7: Non ho neanche
8: disfatto
7: la valigia.
8: Abbiamo pochi anni di differenza, lo sai. Power it.

0: Funk, Mark Ronson e Bruno Mars su RTL 102.5 in Password. 18 e 13 minuti di questo lunedì 24 di agosto, abbiamo detto si ritorna dalle ferie, solite cose, lavatrici, si stira, una volta fatto tutto però
1: sì.
0: Poi arriva settembre, che succede di solito a settembre?
1: Beh, si ricomincia, intanto si ricomincia perché
0: si riparte.
1: Probabilmente l'anno di riparte, il momento di ripartenza dell'anno è settembre, cioè il momento in cui comincia l'anno nuovo, non è come vogliono farci credere
0: dopo
1: Capodanno.
0: E dopo l'estate sì. Perché c'è una ripartenza, magari progetti nuovi, investimenti nuovi,
1: investimenti,
0: spese nuove.
1: Sì.
0: Ecco, per esempio,
1: il CEO di Meta.
0: Zuckerberg ha pensato bene, ma do una botta di vita, 30 milioni per comprarmi un castello in Irlanda.
1: Posso dire,
0: investimento.
1: Ho visto la foto, sembra anche molto carino. Io
0: pratico soprattutto.
1: Quasi ci andrei a vivere nel castello.
0: Ma assolutamente
1: 30 milioni.
0: Sì. Se, pensa quanto spende in pulizie.
1: Beh, altri 30 milioni forse. Amelie. Lui non ti giura.

0: Quanta gente avrà perso le corde vocali adesso cantando Hello insieme ad Adele?
1: Eh beh, insomma, lei ha un timbro di voce mica facile poi da
0: non si raggiunge.
1: Da imitare, da emulare. Allora, su RTL 102.5 ricordiamo che alle 18.30 c'è la prima delle ultime due partite che chiudono praticamente il quadro della prima giornata di Serie A. Ci sarà Bologna-Lazio, poi questa sera 20.45 Roma-Fiorentina. Ovviamente noi le seguiremo, vi terremo informati.
0: Noi la seguiremo entrambe le partite. In caso di aggiornamenti è pronto Andrea Salvati ad entrare a commentarla insieme a noi. Carlo, lo chiedo a te. Prego. Si può gufare un pochino oppure dobbiamo essere sportivi in generale?
1: Cioè, perché tu vorresti gufare?
0: Io non ti dico chi.
1: Mi viene in mente tipo Forza Bologna.
0: Ma è più o meno.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre, IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu, ricevi una borsa Fracta con due buoni. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.
4: Convenienza. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Cibu, cibu.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, calciolone!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Si parla di un tour in Italia nel 2027, si parla di un tour in Europa, pardon, che comprende l'Italia. I Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, alle 18:30 minuti, RTL 102.5.
1: Senti, abbiamo parlato di calcio, sta per cominciare la partita, la prima delle due, insomma, Bologna-Lazio a Bologna delle 18:30, ma si parla anche di fantacalcio.
0: Madre.
1: Tu giochi al fantacalcio, ovviamente, perché i ragazzi della tua età giocano tutti al fantacalcio, adesso ci sono le app.
0: Ci
1: per
0: si
1: farlo,
0: sta organizzando, no? Ci sta organizzando, questo è il periodo di trattative. Quando la facciamo? Il 2 settembre, il 5, no, l'1. Che poi è vero, prima ne parlavamo, tu lo facevi con i fogli di giornale.
1: Quando avevo i capelli lunghi, alla fine degli anni 90 uscì il fantacalcio e praticamente tu dovevi fare le somme dei vari voti attraverso i tre giornali sportivi.

0: sono altro che Lucio.
1: Volevo essere un duro, lo pensavo anch'io quando ero giovane, voglio essere un duro.
2: Ma lo sei, in parte, alla fine, tutto roccioso.
1: Sì, una roccia. Lucio Corsi su RTL 102.5. Scusa, io devo chiederti ancora una cosa su sta cosa del fantacalcio che mi fa impazzire. Cioè, tu sei tifoso della Roma, no?
2: Sì.
1: Per te. La Roma gioca, come ne so, contro il Parma.
2: Contro il Parma.
1: Segna un giocatore del Parma che tu hai al fantacalcio, non sei felicissimo o manco dispiaciuto.
2: Allora, sicuramente.
1: Ma come si fa?
2: Vai sotto 1-0, per cui felice non sei. Però, se ce l'hai al fantacalcio, senti forse nella parte in basso a sinistra del proprio corpo, sul, non so se, quale organo ti stia dicendo.
1: Non indicare.
2: Di sorridere un po', alzo le mani, di sorridere un po'. Perché comunque ce l'hai al Fanta.
1: Ah, ecco. Io no, di Fanta conoscevo un'altra roba che era una bibita. Comunque va bene. La testa gira.

0: quel movimento di bacino di
1: quel
0: Carlo
1: movimento
0: Elli,
1: sexy
0: mentre balla la testa gira di Fred De Palma, Nitta e Demi Schilla, dovrebbe essere insegnato nelle scuole di baciata.
1: Ma non era la colita?
0: Sì, vai a muovere la colita. Come ti ragazzi tu come, con i balli di
1: ma
0: gruppo?
1: Assolutamente no, mi piace vederli, mi piace vedere i balli di gruppo, perché ci sono persone che sono, si divertono,
0: che
1: sono anche molto bravi, si muovono bene, per cui è divertente guardare.
0: Ma adesso in caso esterna, nel resort, noi li facevamo i balli di gruppo, non ti vedevo mai lì in mezzo, ora che ci penso.
1: Ma infatti ero lì a guardarvi.
0: Lì
1: osservavo, imparavo e osservavo.
0: Con
1: però
0: un gin tonic
1: non ho preferito
0: da
1: parte. Non è che sta lì gin tonic o altre cose, per favore. Ah, ero all inclusive.
0: All inclusive. E giustamente uno ne approfitta, ma sai, con i clienti.
1: Ce l'ho all inclusive.
0: Ma
1: cosa
0: lo vuoi
1: bevi?
0: Dire a me?
1: Un gin tonic.
0: Ma che scherzi?
1: Ma dai.
2: Più ordine, più spazio, più tempo per ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aiuta a organizzare gli spazi della tua casa con promozioni e attività per tutta la famiglia. E se porti un oggetto blu ricevi una borsa Fracta con due buoni, uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
3: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Ora che la logica di Mercurio smette di pesare, potete darvi alla fantasia, alle idee leggerissime che vanno più lontano, che non si accontentano di poco spazio. Cari Toro, bello poter contare nuovamente sull'astro delle idee, su pensieri e parole che vi aiutano a costruire e a inventare, che non tacciono più di fronte al presente. Cari Gemelli, la nuova quadratura di Mercurio indica un certo bisogno di prendervi cura di cose intime, personali, di non trascurare la famiglia e quelle persone che condividono con voi il quotidiano. Cari Cancro, si calmano certe emozioni e avete nuovamente voglia di dire, di parlare e di spiegare certe realtà, alcune situazioni. Migliorano le vostre connessioni con il tutto. Leone, bye bye Mercurio, il pianeta delle idee si allontana e voi ritrovate un certo silenzio pratico e mentale. Tutto si rilassa, c'è meno bisogno di capire e di spiegare. Cari Vergine, Mercurio entra nel vostro segno, porta logica ed energia al presente, un cambiamento che vi premia e che vi aiuta a percepirvi migliori, più attenti e più capaci. Amici del segno della Bilancia, la nuova amicizia della Luna vi aiuterà a immaginare qualcosa di diverso e di migliore, divertendovi un po' tra idee che non tacciono e pensieri che vogliono strafare. Cari Scorpione, avete meno bisogno di capire e di pensare, meno voglia di immaginare verità alternative e altre risposte, si placa la mente, cambiano le regole del pensiero. Sagittario, vivete un momento di chiarezza, di pensiero che va in profondità.

Per non accontentarsi delle solite cose, abbracciate idee lucide, urgenti che vi servono. Cari Capricorno, finalmente cala un certo tasso emotivo, finalmente vi sentite più tranquilli rispetto al presente, meno mossi da emozioni o da persone che vorrebbero decidere per voi. Acquario, la luna entra nel vostro segno con mille propositi e aspetti, per questo vi sentirete in connessione con tutto, capaci di fare cose speciali e di immaginare. Infine, amici del segno dei Pesci, la nuova opposizione di Mercurio vi mette di fronte a persone che reclamano attenzione e ascolto. Scegliete di dedicare tempo a chi amate e a chi conta.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Carlo, tu non hai idea di quanto io mi vergogni.
3: Cioè?
2: Io mi vergogno veramente tanto perché non ho visto il film della che ha come colonna sonora un pezzo del genere, un
3: pezzo La febbre del sabato sera.
2: Gigante, io non lo so.
3: Ma con tutte le piattaforme che ci sono
2: a disposizione.
3: Ma perché ci sono?
2: C'è anche troppa roba da recuperare, purtroppo.
3: Ho capito, ma questo è un film storico, una colonna sonora storica e una delle canzoni protagoniste di quella colonna sonora l'ascoltiamo come Millennium Hit. You Should Be Dancing, Signore e Signori, i Bee Gees.

0: Ecco, mi raccomando, questa sera vai a casa e guardati la febbre.
1: Ma
0: del
1: stasera c'è Roma Fiorentina, però stasera.
0: C'è sempre una scusa.
1: Ho capito, ma ricomincia il campionato. La prima.
0: Vabbè, domani, ok, d'accordo. Siamo arrivati alla fine di questa prima delle tre puntate insieme, sì, in Password, caro Cianna, che non sei altro.
1: Sì.
0: Allora, salutiamo Carolina, ovviamente, e auguriamo una pronta guarigione. Tornerà prestissimo, ovviamente, qui su RTL 102.5. Hai qualcos'altro da aggiungere?
1: Guarda, semplicemente che verso settembre poi torneranno anche la Nico, Fulvio Giuliani,
0: sì,
1: Carlo Elli, ci faremo questi tre giorni insieme, domani dobbiamo venire vestiti abbinati.
0: Allora, intanto,
1: un grazie speciale che a IKEA, che con le tantissime soluzioni ci aiuta a mettere ordine in ogni ambiente della nostra casa e a creare così uno spazio tutto da vivere.
0: E ricordatevi che IKEA ci aspetta tutti dal 4 al 6 settembre per festeggiare insieme il mondo dell'organizzazione con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: Portate un oggetto blu con voi perché riceverete in omaggio l'iconica borsa Fracta con due buoni dedicati. Uno spendibile in negozio e uno al ristorante IKEA. Scoprite di più su IKEA.it. IKEA, fai spazio a ciò che ami.
0: A domani!
1: Ciao!
0: Anche a Fermignano, in provincia di Pesaro e Urbino, le 19.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. E la Premier Meloni è arrivata ad Amatrice nel Rietino per ricordare le vittime del terremoto a 10 anni esatti dal sisma del centro Italia. La Presidente del Consiglio ha anche incontrato le famiglie di chi perse la vita. Ludovica Marafini.
4: Il ricordo è iniziato stanotte, una fiaccolata alle 3.36, l'orario in cui 10 anni fa il centro Italia fu svegliato dalla scossa di magnitudo 6 che provocò 299 morti, numerosi feriti, più di 40.000 sfollati, alcuni tuttora senza casa, nei borghi svuotati. La presidente Meloni, ad Amatrice, è arrivata nel pomeriggio, ha deposto una corona d'alloro al memoriale, ha incontrato in forma privata le famiglie delle vittime prima di partecipare alla messa celebrata nel campo sportivo dal presidente della CEI, Matteo Zuppi, che in mattinata era già stato ad Arquata del Tronto. C'è ancora molto da fare, ha detto il cardinale, sottolineando però che c'è anche futuro, a cui guarda proprio la Premier, che ha ricordato i troppi rinvii e le false partenze di questi 10 anni, evidenziando che con il suo governo c'è stato un cambio di passo, un impegno che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, anche secondo il presidente della Repubblica Mattarella, che ha parlato di una pagina drammatica della storia del paese. A te.
3: La guerra in Ucraina, oggi a Kiev la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Massimiliano Mantiloni.
5: L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha detto il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza. Parlando dalla piazza di Santa Sofia, il premier britannico Andy Burnham ha assicurato: sono determinato con i volenterosi a darvi l'aiuto che serve non solo per la difesa aerea ma anche per distruggere missili russi prima che partano. Per l'occasione, riunione della coalizione dei volenterosi copresieduta dal Regno Unito, Francia e Germania. Siamo al fianco dei partner per un percorso negoziale, ha ribadito in video collegamento la Premier Meloni, mentre il presidente francese Macron avverte: Mosca aumenterà le provocazioni, dobbiamo prepararci. In ottobre e novembre esercitazioni su vasta scala dei volenterosi. L'Ucraina riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Dall'Italia arriveranno strumentazioni per ospedali, scuole e rete energetica.
3: Guido Roviello, un senza tetto di 62 anni, è stato picchiato a morte a Caserta. Il tutto per un debito di soli 50 euro. Il presunto assassino è un cittadino romeno. Valentina

0: Iannicelli.
1: Ucciso per 50 euro, e questa è la convinzione del giudice delle indagini preliminari che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi di Guido Roviello. 62 anni, anche lui clochard, morto in ospedale dopo essere stato pestato selvaggiamente in una piazza di Caserta mercoledì scorso. Il presunto omicida, spiegano gli inquirenti della procura di Santa Maria Capua Vetere, ha picchiato Roviello a causa di un debito di 50 euro non saldato. Erano i soldi racimolati con le elemosine. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore i filmati delle telecamere cittadine, ma anche un video girato proprio durante il fatto, da cui emerge come nessuno, compreso colui che ha filmato, sia intervenuto per fermare il pestaggio. Durante l'interrogatorio, il quarantenne romeno avrebbe sostanzialmente ammesso le sue responsabilità.
0: In Svizzera, nella valle del Blenio, un italiano di 48 anni è morto dopo essere caduto mentre cercava funghi. L'allarme era stato dato ieri sera dopo il mancato rientro a casa. Sono scattate le ricerche e oggi il corpo dell'escursionista è stato trovato a un'altitudine di circa 1200 metri. La chiusura della borsa di Milano, FTSE MIB meno 0,24%. E siamo al calcio, oggi due posticipi di Serie A, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Buonasera Andrea Salvati.
2: Buonasera, si gioca da 32 minuti il primo dei due posticipi di questa prima giornata del campionato di Serie A, quello fra Bologna e Lazio. Siamo al 32esimo, risultato ancora fermo sullo 0-0, anche se poco fa, un minuto e mezzo fa, la Lazio si era portata in vantaggio con Bulai e Dia, ma rete poi annullata per fuorigioco dello stesso giocatore della Lazio. 0-0, grande equilibrio fino a questo momento, con la Lazio chiamata a riscattare la eliminazione dalla Coppa Italia subita ai danni del Mantova solo qualche giorno fa. Poi questa sera alle 20:45 invece l'ultima partita di questa prima giornata del campionato di Serie A sarà il posticipo dell'Olimpico fra Roma e Fiorentina. Intanto oggi è arrivata la prima tegola della stagione, riguarda la Juventus, un infortunio per Kenyan Yıldız, l'attaccante turco ha subito una frattura al piede, dovrebbe essere operato, sarebbe fuori almeno per un paio di mesi. 33 minuti di gioco a Bologna, 0-0 fra Bologna e Lazio. A te.
0: Grazie. Intanto a Washington è iniziata la conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent, dirà cose importanti sull'Iran che naturalmente vi racconteremo alle 20. Ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
4: Bentrovati da Emma Parigi, siamo raggiunti dalla Costa Azzurra da una zona di bassa pressione responsabile di una certa attività atmosferica sulle nostre regioni settentrionali. Entro la notte le precipitazioni saranno diffuse, sono in graduale propagazione da ovest verso est, localmente abbondanti e intense. Martedì insisteranno sulle Alpi e sulle Prealpi centro-orientali, localmente fenomeni in formazione su parte del centro, sole e gran caldo al sud. Dettagli sull'app e Trevi Meteo.
3: Via Radio.
5: Buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. La notizia principale sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 14 km di coda tra Giulianova e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo ed immettersi sulla A1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della A1. Code a tratti anche tra Forlì e il bivio con la A1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Spostiamoci quindi sulla A1 anche qui per segnalare code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione di Milano, così come tra Monte San Savino e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze e tra Ceprano e Valmontone sempre nella stessa direzione. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 Power It's Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power It's Estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: E allora siamo tornati anche noi. Buone vacanze finite, anche le nostre.

0: altre che dire. Amici di Protagonisti, buona serata da Fredella, dal buon Simioli e dal buon Taranto.
1: Eccoci, ben ritrovati, caro Gianni, caro Fra. Eccoci qua, che bello, siamo di nuovo insieme.
2: Buonasera, buonasera.
1: In questo formato.
2: Buonasera da Napoli. Mi sentite forte e chiaro?
1: Fortissimo.
0: Benissimo, allora. Gianni, poi elegantissimo.
1: Beh,
0: stasera. Posso, con un collier d'oro,
2: Non potendo mostrare la mia collezione di abiti sartoriali partenopei, come
0: prendi per culo,
1: giusto? È già iniziata la presa per
0: ma non notate nulla di nuovo,
1: ma
0: in
1: sì, infatti, amici della televisione, oltre all'eleganza c'era sempre ma la barba dove è finita, caro? Un bambino, la pelle di un bambino.
0: L'ho lasciata a Praia.
2: Ma sai che sembri Rodolfo Valentino, di cui poi si è parlato in queste ore moltissimo?
0: Io sono Rodolfo. Io Lavandino, io.
2: Rodolfo da Foggia.

0: 19:15 minuti, gli script in apertura di Protagonisti in questo lunedì 24 di agosto ricomincia ufficialmente con questa squadra e anche con
1: le mission.
0: Le mission in giro per l'Italia. Dove, per esempio?
1: Per esempio, Bolzano al volo, questa è una breaking news. In un tornante, un cartello viene cambiato per una provocazione, Simioli.
2: Cioè che diventa una provocazione contro l'Overture, mi pare di aver letto, giusto?
1: Ma come fai a saperlo? Ma leggi tutto.
0: Ha letto il plot. Diventa tornatene, no? Praticamente. Tornatene, insomma.
2: Sì. Che poi tradotto in napoletano è statta a casa, rivolto ai turisti.
1: In foggiano
2: le città.
1: Statta a casa.

0: Animals, Maroon 5 alle 19:22 su RTL 102.5, questi protagonisti, e mancano pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future It's Live.
1: Eh sì, e questa no, la lineup è super, e poi con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà anche Gabri Ponte, quindi

0: gli ultimi biglietti per il 2 di settembre li trovate su ticketone.it.
1: Yes, ma ovviamente voi continuate a segnalarci le vostre migliori sagre, perché poi a breve ripartiremo col nostro show serale consueto, quindi torneranno offre della sagre scritture
2: e anche annunciamolo preta por te
1: fritture no sagre
2: fritture. Ah, pure le fritture, giusto, giusto.
1: Mamma mia.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
10: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
11: Siete veramente perfetti.
12: Grazie, Octopus, di esistere.
9: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
13: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Lola Young, Messi, 19:31 minuti. Andiamo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Vatta. Ale, con chi sei?
1: Ciao, ciao a tutti ragazzi, a tutti tra Milano, Napoli, dove siete? Ciao a tutti.
2: Buonasera.
1: Roma o anche Roma. Io sono con due giovani che si chiamano
3: Alessandro
4: e Manuel.
1: Direttamente da Napoli in direzione niente meno che
3: per Ibiza.
1: Ibiza.
0: Oh, che bello. Complimenti.
1: A vedere i paesaggi, ovviamente, a Ibiza andranno.
3: La natura.
1: Esatto. Beh,
5: però per risparmiare sono partiti fuori stagione quasi. Aspettavate un altro po', cioè.
3: Quasi alla fine.
1: Quasi alla fine siete partiti. Tu hai un aneddoto carino. Che cosa è successo ieri?
3: Praticamente ieri mi è venuta la sciatica e non riuscivo ad alzarmi dal letto. Quindi grazie alle medicine e al volto santo che vado sull'Isla Bonita. E quindi so che riuscirò a salire, ma non so se riuscirò a scendere dall'aereo.
0: Cioè, finché

0: dura l'effetto degli antidolorifici, diciamo. Poi non sappiamo cosa accade.
1: Speriamo che duri.
2: Beh, salutiamo tutte le sciatiche all'ascolto, Gianni.
3: Compresa la mia, grazie Lucino. Grazie Ale.
4: Ciao, ciao.

0: Solo tre minuti, Negramaro 19 e 39 nella prima ora di Protagonisti.
1: Allora cambia tutto perché a Milano i colloqui di lavoro, i giovani dicono ai datori di lavoro le faremo sapere.
0: Ah, il contrario.
2: Insomma, abbiamo invertito. Monticelli, sei in diretta su RTL 102.5.
1: Fai il serio. Salve,
3: buonasera.
2: Lei è giovane sempre? Sì, giusto? Intanto è invecchiato di un decennio.
3: Si invecchia continuamente.
2: Bene, veloce. Il direttore Fredella offre un lavoro qui da noi a Protagonisti tutte le sere con uno stipendio niente male che supererebbe i 2000 euro.
1: Ma non è vero.
2: Ecco.
3: Ottimo, mi fa piacere.
2: Che risponde? Che risponde?
3: Vorrei sapere in effetti i turni e tutte le
2: quindi
3: cose
2: lei,
3: che comprendono.
2: Lei sta per rispondere che ci farà sapere, giusto?
3: Sì, le faccio sapere, mi organizzo in varie le mie impegni, se posso accettare. Ecco.
2: Grazie mille. Ecco, la prova.
4: L'ultima canzone

0: ultima canzone, 19:43 RTL 125, vi tiene compagnia sempre in diretta. Beh, noi nel fuori onda, che poi è in onda,
1: certo, sempre.
2: Guardate, è più forte il fuori onda, lo diciamo sempre. Ecco, stasera abbiamo rilanciato il crucierba, così, esatto, perché siamo ancora leggeri, estate. Che cos'è il crucierba?
0: È il crucierba.
2: Esatto, il cruciverba dopo aver fumato, ecco.
1: Ecco, quindi ne abbiamo una per com'era fra quattro verticali,
0: allora,
1: giusto?
0: Riesco a risolvere.
1: Sì, quattro verticali.
0: Supereroe in auto cabriolet.
1: Supereroe in
2: cabriolet. Supereroe. Quindi ovviamente possono rispondere i nostri veri normal, visto che siamo in fase light. Qual è il nostro numero di SMS?
1: Allora, 378-378-1025. Supereroe, allora, che gira giusto con la cabriolet.
0: Inizia con la S, non è Simeone,
2: vabbè,
0: ve lo dico.
2: Ma dai, inizia con la S, lo capiscono tutti. Che cruciverba è? Forza.
0: Simeone, scusa.
2: Leggiamo le risposte, dai.

0: zitti e buoni Måneskin 19:51, il nostro crucierba appena lanciato stasera, già fatto faville, caro Taranto. Allora, sì. Qual è il supereroe, sì, abbiamo chiesto ai nostri veri normal, sì, che va in giro con l'auto cabrio?
1: Bene, e io mi collego in diretta da Ruvo di Puglia.
2: Ruvo di Puglia,
1: dove abbiamo, vabbè, lo dico io, il presentatore sono io.
3: No, vabbè, allora, non s'arrabbia.
1: Abbiamo una strepitosa Isabella Scarongella. Buonasera, Isabella Scarongella, benvenuta.
2: Buonasera a tutti, il pubblico di RTL.
0: Ma sei la meraviglia, nostra bella, possiamo dirlo?
1: Oh. Scarongella,
3: qual
1: giusto?
3: È la risposta?
2: Scarongella.
1: Scarongella. Sì, no, no, no, è molto Scarongella. Qual è la risposta? Qual è la risposta?
2: Spider-Man.
0: Esatto. Hai vinto un viaggio a Ruvo di Puglia. Brava.
1: Un abbraccio.

0: 19:59 minuti alla fine della prima ora, gli Evanescence, Bring Me to Life, ma c'è una seconda ora dei protagonisti.
1: Annunciazione. Cruci Erba ha veramente devastato i nostri veri normal, ci chiedono di continuare. Questo è il problema.
0: Sì, crea dipendenza perché... Cruci Erba, ricordiamo.
2: Ma noi non sappiamo cosa fare nella seconda ora, e quindi rifaremo la prima in replica.
1: Ma noi sappiamo sempre cosa fare, siamo in versione light, ma io vi domando, veri normal, ma perché avete decretato il successo di sta stronzata?
0: Lui dice ora è una maledizione per noi.
2: Ma poi solo per una telefonata che è arrivata da Ruvo, e dove gireremo Uccelli di Ruvo.
1: Ciao Scarongella, ciao.
0: Anche a Murisengo, in provincia di Alessandria, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Ludovica Marafini. Un'operazione per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo è quanto annunciato poco fa dal segretario del Tesoro americano Scott Bessent per aumentare la pressione americana su Teheran e tagliare ogni sostegno al regime. Ma ascoltiamo proprio le parole di Bessent.
5: Today, at President Trump's direction, oggi, su indicazione del presidente Trump, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha avviato l'operazione Economic Outcast, una campagna senza precedenti contro la Repubblica Islamica dell'Iran e i suoi sostenitori. Il nostro obiettivo è recidere ogni ancora di salvezza economica che sostiene questo regime tirannico finché Teheran non rimarrà sola. Hanno ucciso e mutilato più nostri cittadini e militari di qualsiasi altro regime terroristico sulla Terra e sono in guerra contro l'America, i loro vicini del Golfo e gran parte del mondo da 47 anni. Non ci limitiamo più a gestire la minaccia iraniana, la stiamo eliminando.
4: Oggi, 10 anni fa, il terremoto che devastò il centro Italia provocando 299 morti, più di 40.000 sfollati, ad Amatrice la commemorazione con la Presidente del Consiglio Meloni che ha incontrato le famiglie delle vittime. Il Presidente Mattarella ha parlato di una pagina drammatica nella storia della Repubblica e ha chiesto l'impegno ad ultimare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. Ora un flash di cronaca. L'Istituto Superiore di Sanità conferma che sono positivi alla difterite i campioni della bimba di 4 anni che non era vaccinata, morta lo scorso 20 agosto a Palermo. Infine siamo al calcio, oggi sono due i posticipi di Serie A, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Andrea Salvati, a te.
6: Buonasera, siamo al 70esimo a Bologna con la Lazio che da 8 minuti si è portata in vantaggio 1-0 per i biancocelesti. Il parziale ha segnato dopo 5 minuti dall'esordio con la maglia biancoceleste in campionato e il nuovo acquisto Frattesi su un bellissimo assist di tacco di Dia che nel primo tempo aveva già portato in vantaggio la Lazio, rete però annullata per fuorigioco. 70esimo che scatta in questo istante, Bologna 0, Lazio 1. Al momento la decide la rete di Frattesi alle 20:45, l'ultimo dei posticipi di questa prima giornata del campionato di Serie A allo Stadio Olimpico. Si gioca

0: Tocca Roma Fiorentina a te.
1: Grazie Andrea, è tutto per questa edizione, adesso il meteo e poi la viabilità.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un impulso instabile al centro-nord con piogge temporali a partire dal nord-ovest che si estenderanno anche al resto del nord e a parte del centro entro la mattinata di domani. Fenomeni localmente anche intensi, invece il sud rimane più ai margini con un clima anche piuttosto caldo, temperature massime anche oltre i 35 gradi, specie sulle isole maggiori. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. La notizia principale è sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 13 km di coda tra Val Vibrata e Fermo per chi viaggia in direzione di Ancona. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo e di mettersi sulla 1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della 1. Code a tratti per traffico invece tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna e tempi di percorrenza di circa 35 minuti. Spostiamoci quindi sulla 1 anche qui per segnalare code a tratti tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione di Milano, così come tra il raccordo di Casalecchio e Val Samoggia e tra Monte San Savino e Firenze Sud per chi viaggia in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
0: E allora, 20 e 5 minuti, inizia la seconda ora di Protagonisti, grandissimo successo. Dai, non solo a Ruvo di Puglia, in tutta Italia, del Crucierba.
5: Guardate, il secondo Crucierba, sì, Simeone, sì, vai, vai.
6: Allora, famosa rock band che faceva i dispetti ai Beatles.
5: Guarda, io già so dove vuoi andare.
0: Questa è difficile, però, questa è difficile.
6: Vabbè. Scusate, ma il cruciverba indica anche quante sono le lettere.
5: No, questo si chiama cruciterga. Perché indovini a culo. Cruciterga, questo. Chiamiamolo col suo nome.
6: È un po' crucierba, è un po' perché stiamo fuori, è un po' cruciterga perché allora, famosa rock band che faceva sovente i dispetti a quei quattro poveri Beatles, bravi.
5: Però
6: ragazzi,
5: aggiungi prima dei concerti.
0: Pure
5: certo. Sì, quelle dovete indovinare, così è facile.
6: Di notte, soprattutto di notte, prima di

0: American Girls, 20:13 su RTL 102.5. Allora, abbiamo un ascoltatore, posso chiamarlo?
1: Certo.
0: Si firma Max, vediamo se ci risponde.
2: Cruciterga, ragazzi, un successo inatteso.
0: Ecco, pronto Max, sei tu?
3: Sì, ciao, eccomi.
0: Max da dove?
3: Max da Corsino, provincia di Cubbio, con la C di Como.
0: Vabbè, complimenti. Non lo so, è la prima volta che sento un abitante.
2: Hai provato fastidio? Ti chiamiamo tra poco comunque, perché tu.
0: Allora, tra poco ti chiamiamo, abbiamo finito il tempo. Resta in attesa. Poco ti chiamiamo.

0: Clean Bandit, Sean Paul, Anne-Marie, Rockabye, 20-19 minuti, abbiamo ancora però il nostro ascoltatore Max, giusto, che deve rispondere.
1: Esatto, vediamo se c'è. Max, ci sei?
2: Eccomi, sono qui.
1: Allora, vai Simioli, qual è il crucierba? Allora,
3: Cruciterga o Crucierba, famosa rock band che faceva i dispetti ai Beatles.
1: Ecco, qual è questa rock band? Dilla se la sai.
2: I Rolling Stones.
1: Vabbè, ma sei una brutta persona, ma come fai a indovinare?
3: In realtà la risposta originale...
1: Perché?
2: Perché vi ascolto, sento.
0: Bravo, bravo.
1: Bravo.
2: Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì.
1: Bravo, complimenti. Non so che fai il sabato o la domenica, ma complimenti.
3: Anche se la risposta originale è Rolling Strunz, ma la diamo per buona. La diamo per buona.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Noi ci siamo, e voi?
6: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
7: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
9: Quando viaggi, Chef Express è sempre la sosta giusta. Prova il viaggiatore. Panino con pastrami e salsa tzatziki ad alto contenuto di proteine. Alla prossima area di servizio, regalati un sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.

0: Laura Pausini con Kylie Minogue, 20 e 28 minuti, è il momento però di atterrare di nuovo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Alessandra Batta.
1: Alessandra!
2: Ciao ragazzi, allora io vi dico subito che faremo un gioco, parleremo diverse lingue. Io sono qui con Jacob. You are from, where are you from, Jacob?
3: I'm from Poland.
2: Ok,
0: dalla Polonia. Okay,
1: vengo dalla Polonia, questo lo so.
2: Lui stava suonando il piano divinamente. You were playing piano very, very well. And you were playing John Lennon.
3: Ah. John Lennon, the song is named Imagine.
0: Stava suonando Imagine.
1: Scusa, ma the pen is on the table.
2: No, aspetta, adesso gli chiedo qualcos'altro. And when did you start playing piano?
3: I started playing the piano when I was 10 years old, but I'm only amateur.
2: Okay.
3: Not absolutely.
2: But you're play. Really
0: da quando aveva 10 anni, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Da quando aveva 10 anni suona il pianoforte.
1: Poi Gianni, traduci.
2: Però no, poi io posso.
0: La seconda parte la traduce Gianni. Che ha detto poi?
1: Ti ha detto Gianni.
4: No, io volevo solo dire che my uncle in this moment is Cracovia. In holiday.
2: His uncle is in Cracovia. He would like to say this. Okay.
0: Bene, ha fatto la faccia, come dire. Grazie mille.
2: Che non lo suona che lo suona in maniera amatoriale. Il suo hobby è quella chitarra.
4: Ma non è che Cracovia in Gran Bretagna ho fatto una figura.
0: No, è in Polonia.
1: Cracovia non dovrebbe essere in Gran Bretagna. No, ti avevo detto di non assentarti alla lezione di inglese quando andavamo alle medie. Vado in bagno un attimo, sei mancato 5 anni.
4: E lo sai da sempre. Grazie, grazie Ale, grazie.
1: Grazie Ale. No, aspetta, c'è Salvati un attimo.
5: Sì, buonasera, perché mancano pochi secondi al fischio finale che arriva in questo istante. La Lazio vince, batte il Bologna 1-0 grazie ad una rete di Frattesi. Finale a Bologna, Bologna 0 Lazio 1, fra poco più di un quarto d'ora si gioca Roma-Fiorentina.
1: Bene, il grande calcio e poi New It.

0: come un pittore, 20 e 38 su RTL 125, ma questo è il programma, lo ricordiamo, dei sindaci
1: sì.
0: E anche delle sagre che uniscono l'Italia. E quindi che facciamo?
1: Non so se hai letto, no? Al 378-378-1025 questo messaggio che è arrivato da San Mauro Cilento. Salutiamo il Cilento, che terra meravigliosa. Dice: ma che non parlate mai di noi, e soprattutto perché non segnalate settembre ai fichi? Non c'entri tu, Fredè, tra i fichi.
2: Beh, anche se io... col nuovo look possiamo ancora di più, senza
0: sono
2: barba.
0: Sono una bella donna comunque.
1: Fico secco perché sei anche magro, mi permetto di dire. Quindi,
0: beh, grazie per il magro, ma una volta. E il doppio petto che inganna.
1: Poi, però sganna il doppio mento. Arriveremo in
0: certo,
1: Cilento.
0: Certo, certo.

0: We Are Young dei Fan 20 e 45 minuti, quindi ultimo quarto d'ora di protagonisti sagre, se ci sono altre sagre, esatto, oltre a quella del Cilento che abbiamo citato prima, ovviamente segnalateci. Sì,
1: esatto, perché le sagre scritture vi portano in giro, sì, per l'Italia, Simioli. Quindi...
2: Ecco, domani approfondiamo quella del Cilento, settembre in fichi.
1: Bene.

0: Can't Hold Us, Macklemore, Ryan Lewis, 20 e 51 minuti. Ci dicono anche di una canzone molto celebre, no? Sul, in tema di fichi. Come era?
1: Fichi con me.
0: Certo.
1: La canzone degli anni 90, no?
2: Qualcuno ha scritto Drupi. No. Gianni Drudi, Drudi, se ho memoria. Anzi, lo salutiamo. Drupi, grandissimo, e Drudi.
1: E poi Samurai Jay.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che bello concludere queste due ore come sempre con la più bella di sempre. Oh. Allora il cantinete è andato Simioli.
3: Certo.
4: Sì, però oh, le abitudini. Devo chiedere, oh. Io e Taranto chiediamo scusa per i normal in questa edizione light non potrete scegliere voi no, purtroppo la canzone. L'ha scelta chi l'ha scelta? Nessuno?
3: No, tu caro Gianni, tu l'hai scelta. Ah, oppure il nostro capo forse è scendendo vero. In cantinetta. Peraltro porta rinnovata la cantinetta, molto più
2: sì,
3: colorata.
2: Sì. Porta fortuna, diciamo.
3: Porta fortuna.
4: Molto più elegante. Elton John, George Michael, adesso tutti alzerete il volume, lo
2: bella.
4: So.
2: Sì, dai.

0: Elton John insieme a George Michael, Millennium Hit, bellissimo. Don't let the sun go down on me, pescato dalla nostra cantinetta.
1: Sai chi la dedico? Grazie. A Nicolò Pompei, che qua davanti a noi.
2: Grazie,
0: grande
2: grazie.
0: Nick.
2: Non dovevi, davvero. Un saluto a tutti.
1: Ciao, e anche Paglia Iodice, che è di fronte a lui, che tra poco.
0: Vabbè, allora anche a Simone Palmieri, Nicolò Giustini, alla Cheyenne, ovviamente, che arrivano.
1: A tutti,
0: insomma,
1: a tutti.
3: Con la suite. Ciao Cheyenne, ciao a tutti.
1: A domani sera.
3: Tutti qui, mi raccomando,
0: Anche a Isola Rizza, in provincia di Verona, sono le 21.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Nicolò Pompei. In apertura andiamo all'estero e torniamo a parlare di guerra. Il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha annunciato un'operazione per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Ma ascoltiamo il servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent lancia il D-Day economico, una nuova serie di sanzioni secondarie per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Il nostro obiettivo è tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime, ha annunciato Bessent, che avverte: metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano. Il presidente Trump ha contattato i leader mondiali, chi non si schiera con gli Stati Uniti condividerà l'isolamento del regime. Riguardo poi alla Cina, ha sottolineato Pechino: nessuno è al di sopra delle sanzioni secondarie all'Iran. Donald Trump ha spiegato che l'Iran sta completamente collassando, la valuta iraniana è crollata al minimo storico contro il dollaro, gli Stati Uniti hanno ampliato la portata delle sanzioni secondarie all'Iran, includendovi 5 settori chiave quali gli asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. I nostri partner non badano le sanzioni americane, ha replicato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf.
2: Notizia di poco fa: è scattata l'allerta aerea a Kiev, mentre il presidente del Consiglio europeo Costa e il presidente finlandese Stubb si trovano ancora nella capitale ucraina, lo ha annunciato l'ANSA, constatandolo sul posto. I due leader sono stati evacuati in un rifugio. Intanto l'Italia ha fatto sapere che non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi annunciate dal presidente francese Macron nella riunione dei paesi che sostengono l'Ucraina, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ovvero di non mandare soldati italiani a Kiev. Infine parliamo di calcio e dei posticipi della prima giornata di Serie A. La Lazio poco fa ha battuto 1-0 il Bologna, ora in corso all'Olimpico Roma-Fiorentina. Andrea Salvati ci aggiorna.
6: Siamo al quindicesimo, ancora 0-0 fra Roma e Fiorentina, partita bella, vibrante, con due occasioni per parte, una per Mastantuono e una con un bel destro di Dybala. Dybala schierato titolare dall'inizio insieme a Male Nemora, Fiorentina che risponde con Pellegrino, Atta e Mastantuono come tridente d'attacco. 16 minuti di gioco all'Olimpico, 0-0 fra Roma e Fiorentina. Nel pomeriggio vittoria della Lazio 1-0 sul campo del Bologna grazie ad una rete di Frattesi. A te.
2: Grazie Andrea, è tutto con le principali notizie dall'Italia e dal mondo, c'è il traffico.
4: Via Radio.
7: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ormai stabile su tutta la nostra rete, con l'unica eccezione sulla A14 Bologna-Taranto, dove per un ripristino urgente della pavimentazione segnaliamo 13 km di coda tra San Benedetto e Fermo in direzione di Ancona. Consigliamo a chi è diretto verso nord di percorrere la A24 Roma-Teramo ed immettersi sulla A1 Milano-Napoli, mentre per chi proviene dalla Puglia di proseguire sulla A16 Napoli-Canosa, sempre in direzione della A1. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5 Powerizz Estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Powerizz Estate 2026? Venite a scoprirlo.

0: 21 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Quattro minuti dopo le 21 ci siamo, buonasera, buon lunedì 24 agosto 2026, lo possiamo dire,
3: sembrava impossibile,
2: ma siamo tornati!
3: Sì, buon applauso!
2: Buonasera Nicolò Giustini.
3: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, senza di lei da Verona. Buonasera Francesca Cheyenne.
4: Hi guys, allora diamo il benvenuto perché se prima eravamo in tre a ballare Ralligalli, ora siamo in quattro a Stefania Iodice.
5: Allora si balla anche meglio in quattro, ma anche più di quattro, mi sa che saremo nel corso di questa serata insieme fino alle ore 24, appunto.
3: È vero, siamo in più di quattro perché purtroppo c'è anche Andrea Salvati, buonasera.
6: Ma anche ciao, perché io ero l'unico che sperava fosse impossibile e invece siamo. Però, sai, le cose non vanno sempre così. Buonasera a tutti, buonasera qua. Per seguire Roma Fiorentina 0-0, ottimo. Ma ci sarà da divertirsi, né?
4: Attenzione, l'ottimo Salvati.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Where is my husband? Alle 21.12.
1: Per carità. Era meglio se disannunciava Stefania Iodice.
0: Infatti,
1: ecco.
0: che tra l'altro ha delle cose molto interessanti.
1: Esatto.
0: Prego.
2: Sì, perché Ray veramente alla ricerca di marito al momento ha dichiarato che non farà nuova musica, non pubblicherà un nuovo album fin quando non troverà l'amore vero.
0: Meno male.
2: Ma come meno male?
1: Eravamo in pensiero.
3: Però anzi, nessuno ti ha detto di potevi intervenire così. Hai delle cose da dire sulla partita?
0: C'è stata una grandissima occasione per Mora, grande estro
3: Lele
0: Mora, che adesso si è rinviato.
1: Salutiamo caramente.
0: Ma dobbiamo iniziare così, ma è appena partita la stagione. Ma l'obiettivo è quello, capisci, no? Far coincidere le due cose.

0: Selena Gomez, Benny Blanco, 21:18 RTL 102.5.
1: Attenzione!
2: Roma in vantaggio al minuto 27. Malen, dopo un'estate criticato ai mondiali, riceve palla dopo un bellissimo fondo di Dybala, si libera con un bella Veronica. Ciao. E segna l'1-0 della Roma Fiorentina.
1: Allora Stefania ha delle cose importanti da dire, prego Stefania.
3: Vi ricordo che tornerà tra pochissimo, mercoledì 2 settembre, l'attesissimo Future Hit Live all'Arena di Verona con un cast pazzesco e quest'anno si aggiungerà anche Gabri Ponte che farà ballare tutta l'Italia, non solo.
2: Già finito? Peccato, non si può rifare un'altra volta.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
0: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Ci vuole Fiorentini.
4: Perché, perché?
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché?
6: Perché?
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people. Ah!
13: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Facciamo bam bam con Camila Cabello e Sheeran alle 21.28 su RTL 102.5 nella suite. Andrea Salvati, aggiornamenti.
1: Siamo al 41esimo, sempre Roma in vantaggio. Attenzione al destro.
2: Il destro molto bello
1: di Mura.
2: Ma allora ragazzi, Mura, benissimo, grazie
1: 1-0,
2: Andrea.
1: Roma 1, Fiorentina 0, Molen.
2: Ottimo. Grazie Andrea, ma questa sera noi, no, con l'arrivo di questa nostra nuova
3: splendida donzella,
2: avventuriera, chiamiamola, ma di cosa parliamo?
0: Magari Francesca ce lo dice dopo, perché adesso abbiamo la novità.
2: Niente, vabbè.
0: Giussi Ferreri, moto cosmico.

0: Lenny Kravitz, I belong to you, you belong to me. Sì. Forever.
1: No, quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa. Quella è un'altra cosa.
2: Bella come bello. Bello tentativo.
1: Quella è di Palmieri.
0: Eros Ramazzotti e Anastasia.
3: No. Ma cosa vuol dire la frase, Palmieri? I belong to you, you belong to me forever.
0: Cosa vuol dire? Quest'anno faccio un corso in inglese. Ve lo giuro, eh.
3: Bello. È finito il primo tempo, è finito il primo tempo. Roma 1, Fiorentina 0, la decide Malen.
0: Possiamo sentire Francesca che comunque deve dare un titolo a questa serata.
1: Titolo,
0: grazie.
1: Titolo.
4: Sì, rituali salutari per riprendere la nuova entusiasmante stagione radiofonica.
3: Bene, me ne vado allora io. Ciao.
1: Tipo mangiare il salame a fette con la maionese, no?
0: No, quello non è senso, però secondo me Stefania ci può dare già un indizio.
1: Vai.
5: Tipo la palestra?
0: Tipo.
1: Mamma mia, ragazzi, che tristezza, era meglio il salame, oh.

0: Mello i Bastille a Piera alle 21:43 su RTL 102.5 nella suite. Non c'è proprio niente da dire, da ridere, Francesca.
1: No, ridiamo perché ti vediamo, insomma, diciamo in splendida forma, Palmieri. E parlavamo proprio di questo, no? Dei rituali per tornare in forma, insomma, per la nuova stagione.
0: Ma dammene uno, Franci.
1: Beh, per esempio, Mogol consiglia intanto mezzo bicchiere di vino a pasto, poi lui mangia molto sano. E mangia anche tanto kefir. Sapete che cos'è il kefir, no?
0: No,
1: yogurt,
0: Steffi?
1: Di kefir.
2: È una bevanda liquida, giusto? A colazione,
1: anche,
2: solitamente.
1: Brava. Oppure anche yogurt può essere.
0: Ah.

0: Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Alicia Keys, Girl on Fire, alle 21.52 su RTL 102.5, la suite Andrea Salvati.
1: È iniziata la ripresa, da 7 secondi, un minuto e 7 secondi. Roma 1, Fiorentina 0, nessun cambio né dall'una né dall'altra parte.
2: Oh, però adesso noi dobbiamo anche chiedere a chi ci ascolta al 378-378-125 qualche cosa, no? E allora usiamo la donna, l'abbiamo ribattezzata così, la donna delle domande. Oh. Stefania Iodice.
3: Ah, io!
2: Cosa possiamo chiedere?
3: Si parlava di sport con Andrea Salvati, sì. Si parlava di riprendere in maniera salutare del nuovo anno, quindi facciamo una domanda inerente a questo. Quando ricominceranno ad andare in palestra?
1: Bella domanda, chiediamo a Zappone.
3: No. Mai sentita, tra l'altro.
2: Mai.
0: 378-378-1025. Sei bella.

0: minuto 52 ancora sull'asse di Dybala. Malen, bel contropiede. Dybala apre dall'altro lato per Malen, che batte il portiere della Fiorentina per il 2-0 della Roma sulla Fiorentina al minuto 54.
1: Comunque abbiamo chiesto, grazie Andrea, ovviamente abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 378-378-125 una cosa specifica, e abbiamo ottenuto una risposta da Claudio che dice: e la canzone sbagliata era uno dei motivi per cui vi seguivo.
2: Pensa. No. E quindi adesso non ci segue più.
1: Non lo so, però possiamo dire che tornerà la canzone sbagliata. Cioè,
2: ma certo.
1: Ehi. Palmieri?
3: Beh, tutto torna nella vita, no?
2: Ci sta. E quindi potrebbe tornare. Però le cose belle del resto finiscono, e quindi chi può dirlo?
1: Eccoci qua, vostro onore. Che bello iniziare così. A tra poco la seconda ora. Anche a Candia, in provincia di Ancona, sono le 22.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicola Pompei. In apertura torniamo sulla guerra in Ucraina. Oggi a Kiev, la riunione dei paesi cosiddetti volenterosi. Massimiliano Mantiloni.
6: L'Ucraina sarà uno Stato indipendente per sempre, gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha detto il presidente Zelensky nel corso delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza. Parlando dalla piazza di Santa Sofia, il premier britannico Andy Burnham ha assicurato: sono determinato con i volenterosi a darvi l'aiuto che serve non solo per la difesa aerea ma anche per distruggere missili russi prima che partano. Per l'occasione, riunione della coalizione dei volenterosi copresieduta dal Regno Unito, Francia e Germania. Siamo al fianco dei partner per un percorso negoziale, ha ribadito in video collegamento la premier Meloni, mentre il presidente francese Macron avverte: Mosca aumenterà le provocazioni, dobbiamo prepararci. In ottobre e novembre esercitazioni su vasta scala dei volenterosi. L'Ucraina riceverà sistemi di difesa aerea e fondi per la produzione di droni. Dall'Italia arriveranno strumentazioni per ospedali, scuole e rete energetica.
5: Inoltre l'Italia ha fatto sapere che non parteciperà a queste esercitazioni dei volenterosi annunciate dal presidente francese Macron. Si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana ribadita più volte nei mesi scorsi dalla presidente del Consiglio Meloni, ovvero di non mandare soldati italiani a Kiev. Oggi, 10 anni fa, il devastante terremoto che colpì il centro Italia provocando 299 morti. Ad Amatrice la commemorazione alla presenza della presidente del Consiglio Meloni, che ha deposto una corona d'alloro al memoriale, ha incontrato le famiglie delle vittime, il cardinale Zuppi ha presieduto la messa. C'è molto da fare, ha detto, ma il peggio è alle spalle. Voltiamo pagina e parliamo di calcio. I posticipi della prima giornata di Serie A. La Lazio ha battuto 1-0 il Bologna in corsa all'Olimpico. Roma-Fiorentina. Andrea Salvati.
0: Siamo al 57esimo. La Roma poco fa ha raddoppiato il parziale. Roma 2-0. Bella doppietta di Malen. Entrambi gol su assist di Dybala. Il primo al 27esimo del primo tempo. Il secondo al 52esimo, sempre su assist di Dybala, gran lancio a tagliare tutto il campo, Malen entra in area di rigore, da due passi batte il portiere della Fiorentina. Fiorentina che ha avuto un paio di occasioni nel primo tempo con Mastruono, ma nient'altro di più. Roma invece più reattiva e più concreta. 57esimo minuto, Roma 2, Fiorentina 0. A te.
5: Grazie Andrea, è tutto. Ora il meteo e poi il traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore transita un impulso instabile al centro-nord con piogge e temporali a partire dal nord-ovest che si estenderanno anche al resto del nord e a parte del centro entro la mattinata di domani. Fenomeni localmente anche intensi, invece il sud rimane più ai margini con un clima anche piuttosto caldo, temperature massime anche oltre i 35 gradi, specie sulle isole maggiori. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla A14 Adriatica, dove si sono formati 13 km di coda tra San Benedetto del Tronto e Fermo verso Ancona per lavori di ripristino urgenti della pavimentazione. Il tratto si percorre in circa 1 ora e 20 minuti, 50 minuti in più del normale. Infine sulla A4 Milano-Brescia, sempre per lavori, ci sono code tra Seriate e Bergamo verso Milano con tempi di 15 minuti. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 27 agosto su RTL 102.5 c'è la Radio Cronaca Show dell'Atalanta in Europa. Ascoltate i playoff su RTL 102.5. Noi dire Conference League.
3: RTL 102.5 RTL 102.5, la suite, la seconda ora fino alla mezzanotte. Stefania Iodice, Francesca Ceglieni, Nicola Giustini, Simone Palmieri e anche

0: Andrea Salvati per la partita Roma-Fiorentina. Dove eravamo rimasti, Stefania?
1: Stavamo parlando di sport. Io solo una domanda ho fatto.
2: Bravo, qual è stata?
1: Quando ricominceranno i nostri ascoltatori a fare attività fisica? Oh. Bisogna ricominciare da domani, se non l'avete fatto già oggi.
0: Sì, Nick? Io... Dopo domani?
2: No, faccio settimana prossima, sì. Dopo il Gran Premio d'Italia, dai.

0: 30 Seconds to Mars, Dangerous Night, è una notte pericolosa per sì. Noi.
1: Ed è la notte, notte della coppia. Grazie. Di Bala Malen, perché è arrivato il 3-0, tripletta di Malen, terzo assist di Di Bala, minuto 66, Roma 3, Fiorentina 0. Nella Fiorentina è uscito Mastantuono, che prima nel momento di entusiasmo ha chiamato Mastuono. Non avevo tempo per dire il nome intero.
2: È lungo, in effetti.
1: Al suo posto, Ken, in procinto, si dice di lasciare la Fiorentina.
3: Vediamo. Grazie, Andrea.
1: Prego,
4: grazie.
1: C'è più tempo.

0: Avvice le 22:19 su RTL 102.5 della suite. Non so quanto vi interessi, ma ho appena letto. Zero. Ho appena letto che tra fine agosto e inizio settembre si ripartirà in Italia anche con la vendemmia. E si inizia ormai.
1: È già iniziata veramente nel nord-est.
0: Sì, e infatti, se mi fai finire di parlare
2: giovedì,
0: senza salirmi sopra.
2: Papà fa la vendemmia.
0: Allora, se mi fate dire una cosa.
3: No, okay. A proposito di ritorni, di cose che ritornano, ritornano anche le commedie romantiche. La butto lì anche io, così.
4: Ci sta. Brava, buttala lì. Andrea, vuoi buttare dentro qualcosa anche tu?
0: Sì,
4: così
0: è uscito Malen. È uscito Malen. Finita la partita. Roma 3, Fiorentina 0. Manca un quarto d'ora, ma senza la tripletta di Malen.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Dopo il doppio sold out a San Siro, a febbraio 2027 si torna a ballare. Gabri Ponte presenta Circotron, The Dance Show, il rivoluzionario tour che unisce tutte le hit dance del DJ italiano numero uno al mondo all'arte del circo del futuro. A Bologna, Torino, Roma e Milano. Info e biglietti su livenation.it. RTL 102.5. Very normal people.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Olivia Rodrigo alle 22:29 su RTL 102.5. Quello che prima stavo cercando di dire, che è vero che lo sappiamo, sì, che da fine agosto, inizio settembre inizia, certo, la vendemmia, però causa cambiamento climatico e temperature molto alte negli ultimi
1: questo
0: anni, addirittura si sta anticipando fino a metà inizio agosto a vendemmiare.
1: Esatto.
0: È vero, Franci?
1: Infatti abbiamo già iniziato a vendemmiare nel nord-est.
2: Ringraziamo Simone Palmieri di Trebi Meteo per questa approfondimento.
1: La disamina sul clima.
2: Grazie.
0: Vabbè, tra poco sentiamo Stefania Iodice.
2: Sentiamo Stefania, sì, dai.

0: I nostri amici Red Hot Under the Bridge.
1: Ma nostri di chi?
2: Nostri di che?
3: Va bene, tutti. Allora, qua dilaga la Roma, è arrivato anche il 4-0 a firma di Pisilli, attenzione un attimo, devo controllare una roba. Sì, firma sì, Pisilli, di Pisilli, Pisilli. No, Pisilli. L'assist, ma non c'è assist. Siamo al 91esimo, 2 minuti di recupero, quindi ancora 1 minuto di gioco. Roma 4, Fiorentina 0, bel esordio in campionato per la squadra.
2: Bene.
3: Di
2: Kasperi.
1: Grazie. È entrato il tuo amico, Andrea.
3: Mi è entrato il mio amico Santi Castro, sì. E sì. Sono molto preoccupato.
0: Grazie, grazie ad Andrea Salvati.
3: Alla prossima.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Su RDL 102.5, però siamo in attesa di quello. Di quello
4: notizia,
0: che
4: no?
0: Ci deve dire Stefania Iodic.
4: Oh, sentiamo. Finalmente il mio momento. Si parla anche di ritorni al cinema. Avete mai visto commedie romantiche voi nella
0: sì.
4: vita, ragazzi? Voi romanticoni,
0: sì.
4: No?
0: Sì, sì, sì.
4: Ritornerà dopo 23 anni Come farsi lasciare in 10 giorni, il sequel, a quanto
2: carino.
1: Vabbè, però aspetta, posso dire che io non ho bisogno di guardare un film.
2: Perché no, se tu ti fai lasciare,
1: guardo
2: già
1: verso la mia sinistra e chiedo a Simone
2: giorni.
1: Palmieri. Quanto, ecco. Cosa ci vuole, come si fa
4: a farsi lasciare, Simo? Come si fa?
0: Si tradisce.
2: No, no, la butto lì,
1: 5 secondi. Come farsi lasciare in 5 secondi?
0: È facile,
1: è facile.
0: E poi soprattutto farsi scoprire, se posso.
1: Oddio, ho avuto un attimo di panico.

0: Lady Gaga, molto bella questa canzone.
1: Il titolo qual è?
0: Abracadabra.
1: Bravissimo.
0: Grazie,
1: bravissimo.
0: La faccio sempre fatica. Su RTL 102.5 nella suite si stava chiacchierando anche di vendemmia, perché... No, si è chiacchierato, sì, sì, no? Sì, di vendemmia, sì. Anticipata. Abbiamo un vocale,
1: sì,
0: forse.
1: Sentiamo, Beppe. Sì.
2: Purtroppo no, ragazzi. Per quanto mi riguarda, visto che mio papà ha qualche tralcio di vite a casa, la nostra uva è parecchio indietro, perché non è riuscita a gonfiarsi per la poca acqua che è venuta.
0: Vedi che l'uva passa.
3: Ma dipende dall'area geografica. Mi sembra di capire un accento vagamente bergamasco.
1: Non ho capito la battuta dei palmieri, scusate.
4: L'uva passa, va bene. Lasciamo
3: mamma
4: perdere.
3: Mamma mia.
0: Non faceva ridere, raga, non faceva ridere. Potevi stare zitto lì.
5: Sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere. E di colpo chiude.

0: Che poi noi italiani il ritornello lo cantiamo da sempre come muffami. Stiamo parlando di Toss and Die Dance Monkey, ma in realtà sapete cosa dicono dentro, quali sono le vere parole?
1: No,
0: avete mai... quindi voi non lo sapete?
1: No,
2: ma dice move for me, una roba del genere.
0: Bravo, bravissimo. Pensavo
2: ma basta ascoltare e immaginare. Vuoi cercare
1: basta
2: su Google?
1: Conoscere l'inglese,
2: no? Allora, questo imparerai. Beh, allora... Stefania, che qua
0: sì, però Stefania
3: vuoi troppo, cara Stefania.
0: Stefania che fa la simpatica dal primo giorno.
2: A me piace.

0: ci penso nemmeno, niente. Però vi diciamo,
1: esce una serie, guardatela così scoprite il motivo.
0: È esatto. Vero, è vero, perché esce la seconda. Esatto, sì. Ad ottobre. Guarda com'è sul pezzo Stefania sulla serie degli 883, eh? Ti piace uno degli attori, Stefania?
2: Quando si tratta di Bonazzi,
1: È il programma giusto questo per parlare di Bonazzi, anche a Palmieri piacciono tanto.
2: Anche a Occhiobello, in provincia di Rovigo, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona serata da Nicola Pompei. La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessent alza il velo sull'operazione Economic Outcast, che ha come obiettivo soprattutto quello di tagliare tutti i legami finanziari del regime. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che l'aiutano, compresa la Cina. E la portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Oggi la Premier Meloni è stata da Amatrice per ricordare le vittime del terremoto a 10 anni esatti dal sisma che colpì il centro Italia. La Presidente del Consiglio ha incontrato le famiglie di chi perse la vita. Ludovica Marafini.
4: Il ricordo è iniziato stanotte, una fiaccolata alle 3.36, l'orario in cui 10 anni fa il centro Italia fu svegliato dalla scossa di magnitudo 6 che provocò 299 morti, numerosi feriti, più di 40.000 sfollati. La presidente Meloni, ad Amatrice, è arrivata nel pomeriggio, ha deposto una corona d'alloro al memoriale, ha incontrato in forma privata le famiglie delle vittime prima di partecipare alla messa celebrata nel campo sportivo dal presidente della CEI, Matteo Zuppi, che in mattinata era già stato ad Arquata del Tronto. C'è ancora molto da fare, ha detto il cardinale, sottolineando però che c'è anche futuro, a cui guarda proprio la Premier, che ha ricordato i troppi rinvii e le false partenze di questi 10 anni, evidenziando che con il suo governo c'è stato un cambio di passo, un impegno che deve essere ultimato nel più breve tempo possibile, anche secondo il Presidente della Repubblica Mattarella.
0: E infine il calcio, gli ultimi due posticipi della prima giornata di Serie A. La Lazio ha battuto 1-0 il Bologna, poco fa si è conclusa Roma-Fiorentina, ci dice tutto Andrea Salvati.
5: La Roma batte la Fiorentina 4-0, trascinata dalla coppia Malen-Dybala. 3 gol per l'olandese, 3 assist per l'argentino. I giallorossi la sbloccano al 27esimo con il primo assist di Dybala, che serve Malen, che da 2 passi insacca la rete dell'1-0. Ad inizio ripresa un cross a tagliare tutto il campo di Dybala, a cercare ancora una volta Malen, che da 2 passi batte ancora una volta il portiere della Fiorentina, e al 60esimo arriva il 3-0, discesa sul fondo di Dybala, al centro per Malen, che sigla il 3-0. La rete del 4-0 la firma l'86esimo Pisilli. Primi 3 punti in campionato quindi per i giallorossi, che hanno soprattutto convinto. Prima grande sconfitta per la Fiorentina, incapaci di reagire per tutti i 90 minuti.
0: Traffico.
3: Via Radio.
6: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla A14 Bologna-Taranto, dove ci sono 11 km di coda tra Grotta a Marefermo verso Ancona per lavori di ripristino urgenti della pavimentazione. Il tratto si percorre in circa un'ora. Infine sulla A4 Milano-Brescia, sempre per lavori, segnaliamo code tra Seriate e Bergamo verso Milano, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora, il doppio rispetto al normale. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Quattro minuti dopo le 23, we are back, and so attention please.
1: My friends!
0: Because this program is
2: amazing!
0: But also!
1: But!
0: Not so!
1: Also!
0: The third!
1: La terza ora della suite!
0: Per naviganti,
1: e navigatori satellitari, tom-tom e non.
0: Franca, passeggeri!
2: E passeggiatrici!
0: E allora Stefania, pronta a cantare con noi, prego!
2: Sì!

0: I Colors, Rally Stones,
1: i Colors.
0: Perché hai partito il corsivo? Non
1: e
0: lo
1: ti
0: so.
1: È partito.
0: Alle 23:11 abbiamo Nicola Giustini, Stefania Iodice, sì. Francesca Ceyenne, Simone Palmieri, tutti noi fino alla mezzanotte. Stefania, tu lo conosci così?
1: Claudio?
0: Per curiosità. Sì. No, non Claudio.
2: Ci dica.
0: L'Alfnauer del Nickel.
1: Non c'è
2: l'Alfnauer del Nickel. No, non ho mai avuto il piacere.
0: Allora.
1: Scusatemi, non ho capito perché non c'è la canzone sbagliata. Non ci sono, ma c'è l'Alfnauer del Nickel. Come funziona questa cosa?
2: Spiegami. Ho sentito dire che è un appuntamento imperdibile.
0: Sì,
2: però.
0: Sì, fisso, sì. Fisso.
3: Ma è più senza, però è praticamente chi? È la mezz'ora in cui Palmieri non ha voglia di lavorare. E esatto. Allora scarica tutto su Nicolò Giustini.
2: Sì. Infatti mi ha detto lui che è imperdibile questo appuntamento.
1: Ah, ecco. Ah, beh.

0: Don't put your blame on me.
1: Bagman Man con Human alle 23:18 su RTL 102.5 nella suite. Siccome tra poco iniziamo con l'Half Hour del Nick fino alla mezzanotte, vi do una piccola anticipazione.
2: Sì.
1: Perché io oggi ho avuto la fortuna di vedere Spider-Man Brand New Day, che tra l'altro è successo dopo successo, voglio dire miliardi e miliardi di dollari.
3: Sto un parere personale. Sì.
1: Sto per dire un parere personale.
4: Non ci interessa il tuo parere personale.
1: No, niente, allora infatti no, non è inutile, andate a vederlo perché tutti dicono sia un film bello, lo dico anche io, basta.
3: Così, perché tu non hai un parere tuo. Tu
1: non posso averlo, Nicola, non posso!
3: Hai ragione, scusa.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista 2

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti con le voci di Sky Sport Tennis. Da oggi ci porteranno agli US Open per farci vivere ogni game, ogni set, ogni match. Il grande tennis degli US Open è su Sky e in streaming su Now. RTL 102.5. Very normal people.

0: Notizia di calciomercato fresca fresca, perché lo sapete ormai, Rafa Leao non è più un giocatore del Milan, anche se rimane nel Milan, ma in questo momento la trattativa con l'Aston Villa è molto avanzata, quindi Leao potrebbe andare in Inghilterra. Sono stato veloce, sono stato bravo?
1: Velocissimo, bravo. Pensavo parlassi del taglio di capelli di Haaland.
0: No, di quelli, però potremmo parlare con lui Palmieri, se vi va.
2: È moda.
3: È Haaland.
2: È moda.
0: È Haaland.
3: Sì.

0: In the Shadows alle 23:34.
1: Quando una canzone vale una carriera, eh?
0: È vero.
1: Poi Erasmus, insomma.
2: Assolutamente. Brano riempipista, eh?
0: Sì, sì, sì, da morire proprio. Io quando vado a ballare cosa non fanno, vedo l'ora che parta sì. In the Shadows. Bene.
1: Ma possiamo vedere a Stefania Iodice qual è il brano che preferisce ballare? Anche perché sì. Quest'estate noi siamo stati in trasferta insieme.
3: Ecco. Hai visto che ballerina che sono?
1: È una ballerina incredibile, soprattutto nei balli di gruppo. Qual è
3: bravissimo.
1: La tua canzone forte, qual è, Ste?
3: Muove la colita, quelli sono brava.
2: Occhi di gatto.
1: Ma cosa c'entra occhi di gatto?
2: No, Franca, vabbè, così. È un ballo, è un ballo così, no? Immagino.
1: E come si muove la colita, Ste?
3: A destra, a sinistra, arrivo di musica.
0: Dopo, sì. Dopo questo intervento rivaluto l'Alfenauer del Nick.
3: Perché non mi hai visto ballare, però.
1: Però è vero, non l'hai vista ballare tu, eh?
0: No, effettivamente.
1: Io l'ho vista.
0: Bene, molto bene.
4: L'ultima canzone la canterò perché

0: Esatto.
1: Come un tuono rosvile nel questo alle 102.5.
0: Un mal di pancia.
2: L'URP.
1: Più o meno un mal di pancia come l'Alfenauer del Nick.
2: Sì, addirittura mal di pancia.
1: No, dai, che scherzo.
0: Bene augurante.
2: Abbiamo saputo che Sinner non giocherà allo US Open. E questo siamo molto dispiaciuti. Nel frattempo, però, Carlos Alcaraz tornerà a giocare e farà un doppio misto martedì 25 di agosto, quindi domani alle ore 20 italiane, con Serena Williams.
0: Ma quindi ammazza. Poi con lo commenteremo.
1: Ma non è invecchiata?
2: Ma che cosa c'entra?
0: Gioca benissimo ancora,
1: ce la fa, quello è la mia domanda.
0: Sei preoccupato per lei? Vai tu, Palmieri, dai.

0: Harry Styles,
1: che Dance Styles?
0: No More, l'avrei detto io ma mai preceduto alle 23.45. Stefania,
2: che Styles e che fisico, mi viene da dire, anche su Harry Styles, visto che continua il suo tour mondiale e tra due giorni inizierà le sue 25 date in quel di New York, tutte di fila, ragazzi,
0: 25
1: tutte New
0: di
1: York
0: fila.
1: Sbatta.
2: Sì.
0: Ma scusami,
1: è
0: ma
1: tipo quando facciamo i mondiali noi
0: 25 giornate non
1: salvati,
0: stop
1: salvati, può essere.
0: Scusa, ma dove le fa a New York le 25 date? Lo sappiamo il posto?
1: In giro.
2: Al Madison Square Garden.
3: In chiesa le fa.
2: Una residenza.
3: Vuoi che le faccia?
0: Al Madison Square Garden. Oggi ci sono andato con Spider-Man io al Madison Square Garden.
1: Hai fatto Spider-Man?
0: Ho fatto lo Spider-Man.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: È stata tutta vita, lo dice Olli in Baror da Nostalgia alle 23.52 su RTL 102.5. Siccome so che Stefania è palesemente innamorata di Olli, è vero?
2: Anche.
3: Sai anche questo.
1: Ok, dichiaratamente. Ah, sì. Innamorata di Olli, vorrei chiederti se abbiamo delle info a riguardo di Stefano.
0: Chi è Stefano?
1: Federico, come si
0: Federico.
1: Chiama?
0: Federico.
1: Vabbè, no, mi sono confuso.
3: Stefano lo conosco, se vuoi come sta.
2: Scorri
0: esempio,
2: la rubrica, Palmieri.
0: Ti fidanzeresti mai con uno che si chiama Stefano?
3: Potrebbe essere carino, Stefano e Stefania, non lo so. Meglio con Federico, però.
1: Fa il personal trainer.
0: Chi?
3: Un ex, forse.
1: No!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 non rimane che una cosa da fare e da dire. Franci Cheyenne, a te.
3: If you love somebody, set them free. Questa potrebbe essere la sua risposta a Every Breath You Take. Esattamente il contrario, sì, insomma, di questo messaggio che lanciò Sting nella sua carriera solista. E non tutti sanno che la batteria nei primi demo fu suonata da Phil Collins.
4: Ah,

Sting, il Millennium in chiusura delle tre ore della suite su RTL 102.5, If You Love Somebody. Mezzanotte in punto, grazie per essere stati con noi, vorrei ringraziare davvero

0: Corpi di Dio, Cristian Alberton, grazie Francesca, grazie Nick.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie ragazzi.
1: Buonanotte. Vai, grazie Simone.
2: Ciao. Buonanotte.
1: Grazie a tutti. Ciao. Anche a Oliveto Lario, in provincia di Lecco, è la mezzanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
0: Buona nottata da Nicolò Pompei. Oggi riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Burman formalizza a Kiev l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni. Una notizia arrivata poco fa: la Corte Suprema americana ha autorizzato Donald Trump, il presidente, a limitare il voto per corrispondenza, revocando l'ordinanza di un tribunale di grado inferiore che ne aveva bloccato l'ordine esecutivo in materia. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato il fermo del senza fissa dimora romeno accusato di omicidio per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, il clochard morto in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza Caserta. Valentina Iannicelli.
4: Ucciso per 50 euro, e questa è la convinzione del giudice delle indagini preliminari che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi di Guido Roviello, 62 anni, anche lui clochard, morto in ospedale dopo essere stato pestato selvaggiamente in una piazza di Caserta mercoledì scorso. Il presunto omicida, spiegano gli inquirenti della procura di Santa Maria Capua Vetere, ha picchiato Roviello a causa di un debito di 50 euro non saldato. Erano i soldi racimolati con le elemosine. Determinanti per l'identificazione dell'aggressore i filmati delle telecamere cittadine, ma anche un video girato proprio durante il fatto, da cui emerge come nessuno, compreso colui che ha filmato, sia intervenuto per fermare il pestaggio. Durante l'interrogatorio, il quarantenne romeno avrebbe sostanzialmente ammesso le sue responsabilità.
0: Voltiamo decisamente pagina, passiamo al calcio. È terminata la prima giornata di Serie A. Andrea Salvati.
5: La Roma travolge all'Olimpico 4-0 la Fiorentina. Mattatore della serata Malen, autore di una tripletta, in rete al 28esimo, 53esimo e 62esimo. Tutti e tre i gol con assist di Dybala, a cui si è aggiunto all'86esimo il gol di Pisili del definitivo 4-0. La squadra di Gasperini trova così i primi tre punti della stagione, mentre resta a zero quella di Fabio Grosso. Vince anche la Lazio 1-0 sul campo del Bologna, riscattando la brutta figura di una settimana fa, quando era stata eliminata dalla Coppa Italia perdendo 2-0 in casa con il Mantova. A decidere la sfida il gol del nuovo acquisto Davide Frattesi, ne arrete al 59esimo su un bell'assist di Dia. La squadra di Gattuso conquista così i primi tre punti della stagione, mentre rimane a zero quella di Tedesco, subentrato ad italiano nella panchina rossoblù.
0: È tutto il traffico.
3: Via Radio.
6: Una buona nottata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora intenso sulla A14 Adriatica, dove si sono formati 4 km di coda tra Grotta a Mare Fermo verso Ancona per lavori di ripristino urgenti della pavimentazione. Il tratto si percorre in circa mezz'ora. Infine, sulla A13 Bologna-Padova, sempre per lavori, segnaliamo 1 km di coda tra Villa Marzana e Rovigo Sud verso Padova, con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. È tutto per il momento, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: RTL 102.5 Power is estate 2026. Dall'Arena di Verona scopriremo il vero tormentone dell'estate. Chi sarà il vincitore di RTL 102.5 Power is estate 2026? Venite a scoprirlo martedì 1 settembre dalle 21 in diretta ovunque. In radio su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
8: Yes! Buonasera a tutti, benvenuti e ben ritrovati su RTL 102.5 dal Tourmaline di Lipari. L'ultima notte con la discoteca nazionale live dalle Isole Eolie. Siamo qui pronti a festeggiare la notte di San Bartolo. Ci sono un sacco di imbarcazioni incredibili, meravigliose, pronte ad assistere ai fuochi d'artificio che naturalmente voi non vedrete, ma i fuochi d'artificio stanno

la discoteca nazionale. In console, Beast DJ South UFAO. Andrete sabato al microfono, fateci sapere da dove godete del nostro ritmo al 378-378-1025. Questa notte cominciamo così.

Grazie al Turmali di Lipari, davvero tra super motoscafi, panfili, yacht di tutti i tipi, barche a vela, catamarani, è uno spettacolo davvero belli almeno da vedere, dai. Salutiamo quelli che sono proprio lì a bordo di queste imbarcazioni, magari ci stanno seguendo, anzi quasi sicuramente in molti saranno in contatto con l'unica radio che conta.

guardando i fuochi, quindi in attesa dei fuochi di San Bartolo qui nel mare davanti alla terrazza del Turmalin di Lipari, da dove vi stiamo parlando. Adesso vado a ribeccarlo questo messaggio. Eccoli qua, Vanessa e Christian di Padova e Alessandro sono in barca a godersi i fuochi proprio qui davanti, quindi grazie per il vostro messaggio. 378 378 1025. Oh sì, lo senti il ritmo? È la discoteca nazionale, belli. In console tu già lo sao, Mr. DJ Sao to Fao. È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.

Salutiamo Michele da Genova. Ci chiede, ma stasera sarà veramente l'ultima? Eh sì, Michele. Questa è l'ultima puntata di questa stagione estiva, ma poi ci ritroviamo sabato notte, come sempre.

0: agli amici Alessandra e Stefano e gli auguri per il loro anniversario di matrimonio. E poi ci sono Andrea e Federico da Rimini, Susi e Sabi, non sappiamo dove si trovino, ma ci hanno scritto che sono innamorati per una sera.
1: Ma come per una sera?
0: Fa strano, però non so se mi dispiace. Ciao anche ad Andrea e Sofia. Credo in Romania, se ho letto bene. E poi gli amici del bar Veneto di Tropea.

e poi Mirko e Concetta da Castellammare di Stabia. In disco mobile anche Francesco e Roberta, che sono, stanno rientrando a Fuscaldo. Siete pronti? Vai! C'è anche papà Pasquale con Paolo e Francesca da Taranto. Si torna da mamma Valeria, eh? Are you ready? Here we go.

As Long As I Got You. E la musica, la musica. Le serate quelle belle, quelle con RTL 102.5. Ciao gli amici del Bar Veneto di Tropea, ma anche gli amici del Bar Hard Rocks, sempre a Tropea. Insomma, tutta Tropea è connessa con l'unica radio che conta, RTL 102.5. In console, Sauto Pau. Wow! Ciao anche a Gianluca, che trasporta campioni biologici per l'ospedale di Milazzo. E anche i colleghi della Croce Verde Intemelia. Quanti ricordi questa musica? Gli anni 90!

c'è cose. Salutiamo anche la compagnia veneta di Asiago che sta ballando con noi anche questa sera, e ancora Francesco, Marilena, Ennio e Marinella. Marilena e Marinella che sono al Minatore, ristorante pizzeria Il Minatore, mercato saraceno, che in queste notti ci stanno inondando di messaggi al 378 378 1025. Ciao anche a Davide, Vanessa e Sofia da Torrenova, Alessandro, Barla Romantica, Santa Teresa di Riva. Non dovete ringraziarci, siamo noi che ringraziamo voi per essere sempre, sempre incollati alla radio e anche in radiovisione, sempre all'ascolto di RTL 102.5. Anche questa notte ed è l'ultima notte.

Noi festeggiamo qui l'ultima notte all'Impari, ma RTL non si ferma mai, 365 giorni l'anno, mattino, pomeriggio, sera, notte, non ci fermiamo nemmeno un minuto, sempre live per voi. Ciao a Giorgia!

Lì di Lipari, e grazie per tutti i messaggi che ci state inviando. Ciao Renata e Sofia da Canosa, e poi ancora Stella da Marsala, Pozza Ballamo, Nicolò Stefania da Monreale Palermo. Poi si ritorna dal compleanno di Sofia che ha festeggiato 16 anni in quel di Fano, e poi ancora Silvia e Stefano, 21esimo anniversario, anzi no, Elena e Luigi fanno i

guardate all'insù, magari, che non so, qualche stella che si è dimenticata di cadere il 10, 11 e 12 decide di cadere proprio questa notte, chi lo sa, chi può dirlo? E nel frattempo la luna cresce. E Federico sta tornando dalla Calabria insieme a Flavio, Laura e Claudio.

Bartolo, patrono di Lipari, e quindi insomma c'è una gran festa davvero internazionale, bellissima. Ciao a Viviana invece che se la balla dagli Stati Uniti, e tutti quelli che ci stanno scrivendo al 378 378 1025, in particolar modo quelli che stanno viaggiando come Daniele con il suo disco camion on board, percorre la Pescara Reggio. A Reggio Calabria tra l'altro si balla in piazza un po' ovunque, la musica che RTL 102.5 anche quest'estate vi offre, come stanotte, la discoteca nazionale. Show me baby. In console tu già lo sao, Mr. DJ sao tu fao. Andrate sabato al microfono, e voi dove siete?

Ciao anche al Central Bar di Sala Paruta. Torniamo ancora negli anni 90. Typical featuring Josh, se non ricordo male. Ah sì. Questa è proprio eleganza pura, eh? È spessore, diciamo. O come diceva Fausto Cogliati, categoria. Oh, Fausto.

Questa notte Gino da Bellinzona dice che lì piove tanto e sono finite le feste, ma non l'estate. Bravo Gino, è così che si fa. Ciao anche agli amici che stanno percorrendo la Salerno-Reggio Calabria, sono in tantissimi. 378 378 1025.

0: Mattia il camionaro con il suo disco camion direzione no, Bologna a 14. Hold on,
1: yeah,
0: hold
1: on. I got scratches in the marks, yeah.
0: Hey, listen babe. Salutiamo anche Mimmo di Bologna che balla con noi. È la discoteca nazionale, belli.
1: Hey, y'all motherfuckers having a good time.
0: Yo, good time. C'è Gigi da Hammamet, Tunisia. Baila lì. Here we go.
2: Y'all alright?
0: Non ti avvicinare alle casse che fischia il microfono, bello. Hold on, hold on. Salutiamo anche Samuele, il pizzaiolo delle tre pietre di Salina. Are you ready? La musica.
2: Hold on, hold on, fuck that. Fuck that shit. Hold on, I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record.

ciao to Pau. C'è anche Paolo che saluta lo zio Salvo. E poi ancora Sara e Salvatore dal lungomare di San Leone Agrigento, Nicola di Palazzo San Gervaso, provincia di Potenza, che però è in autostrada Adriatica direzione Bari. Oh sì, il ristorante Soste Gusto di Foggia.

la musica. Forza, balliamo. Forza. Senti cosa arriva.

Martin, detto Willy, da Milano, sta salutando i suoi colleghi in servizio turno notturno. Rosario, Gianfranco, Nadia, Giovanna, Francesca, Bruno, Alessio e Alessio 2, Gogolino. Non mi sono. Ciao anche ad Ale, Pina, Martina e Tommaso, che ballano con noi da Scandicci, provincia di Firenze. (378) 378 1025. Lo sentite il ritmo? La sentite l'estate che ancora non è finita? È la discoteca nazionale, belli!

Alfio, Bar Fratelli Rausa o Rausa, Caronia, Caronia, sì, sarà Caronia Marina, provincia di Messina. Scusate, ma io gli accenti non è che li posso conoscere tutti. Ciao anche agli amici di Foggia, dal punto giusto. Ciao Alessandro. Panificio Le Magie del Pane, Raca Le Lecce, presenti anche questa notte. Il ristorante di Ittiri, Gianluca, Vilma, Antonella e Gianni. Oh, sì. Le mani al cielo, tutti.

c'è un ti amo Valeria da Napoli, c'è Nicolò con Delia da Fondi direzione Brescia e Dani, anche lui camionista direzione Vicenza. E la musica, la musica, la musica, la musica. Oh sì. Paolo ama la sua Lia, 28 anni di matrimonio, wow! Ritornano a casa dopo una settimana di festa.

le serate quelle belle, quelle con RTL, la 1:10, siamo live dal Tourmaline di Lipari su RTL 102.5, Sauto Pau in console e la discoteca nazionale. Andrete sabato al microfono, voi al 378 378 1025.

ricordo RTL, ma come? Ragazzi, ragazzi! È vero che questa è la nostra ultima notte al Turmalin di Lipari, ma RTL non si ferma e sabato prossimo saremo di nuovo in onda con la discoteca nazionale nel consueto appuntamento del sabato notte, mezzanotte 3. Quindi non, nulla è perduto, ecco. Ciao a Flavio e Bruno da Pioltello e ciao a Federica, Veronica e Valentina.

yeah, oh oh yeah. Salutiamo gli amici del ristorante La Locomotiva, provincia di Cosenza, in piena Sila.

tante disco mobili connesse con RTL 102.5. Alessandro Giusi dalle parti di Taormina.

Get down. Oh, 1:19 live dal Tourmaline di Lipari. This is the place to be. È la

25 378 378 1025. Si sarà lì, ma in console, Sao Tufao.

0: Tu fai vero pure buscì, malati, malati, per me tu sei una malati, malati, malati, tu fai vero pure buscì.
1: Come on!
2: Salutiamo anche Alberto, pilota esperto, direzione Alba Cuneo. Gianluca e Michele, camionisti, direzione Padova. Oh sì! Tornano dalle vacanze anche Domenico, Maria Cristina e Sofia. Diretti in Brianza dopo essere stati a

anno e rivede il suo amore siciliano. Non ci scrive chi è, ma grazie per averci mandato il tuo messaggio. Allora, poi c'è Michele il camionista, saluta altri colleghi, Michele Gianluca in viaggio direzione Padova dal team

Martina Camargo, l'originale. Oh sì, salutiamo anche Luciano e Filippo, turno notturno d'Alba Adriatica e lo staff, gli amici di Gian Gaetano, panificio Guzzo, Iello, Calabro, Cosenza. Tutta Italia sta ballando con

Get Down. 1:39, anzi 1:30, chiedo scusa, sono avanti, eh. Salutiamo Mirea, la camionista, vamos!

In console c'è Mr. DJ Sautofau. Andrea De Sabato al microfono. Are you ready?

0: Yeah. La Puritana.
1: Vai, nenè.
0: Salutiamo Brigitta e Livio da Bolzano. Luca e Silvia in pole position da una piovosa Torino. Un ciao anche ad Antonio di Agnone, provincia di Salerno.

yeah, la musica, la musica, la musica, la musica. Cari Valerio da Denver, Colorado. Aldo è

378 378 1025. Grazie anche a Massimo da Ferrara. E poi vacanze finite, viaggio da Marsala, Vaiano, Cremasco, Giorgio e Katia.

le serate quelle belle, quelle con RTL. È la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica, la musica.

stasera è la discoteca nazionale, belli. È un ritmo capo. Un capo tonic, por favor.